0: interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

uplifting and inspiring.

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il

parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
2: Previsioni meteorologiche 23 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime pressoché stazionarie. Nel pomeriggio qualche nuvola in formazione ma senza precipitazioni rilevanti, stabile in serata. Ventilazione debole di grecale e temperature massime stazionarie sui 34 degree, 35 gradi in. Affidabilità alta.
3: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
4: Mercoledì, lodi mattutine.

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza, benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.

conclusione della nostra preghiera del mattino, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Rieccomi, come sempre un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a Domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina non solo, anche di tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Continuiamo il nostro percorso di questa settimana dedicato alle zucchine, parlando oggi di un primo piatto. A me la pasta con le zucchine mi fa impazzire, mi piace tantissimo, e mi piace sia con un sugo caldo, con una pasta fredda, con una carbonara di zucchine. Oggi invece voglio proporla in una pasta fredda. Perché? Perché, come detto ieri, il caldo si fa sentire e abbiamo voglia, quando mangiamo, di un qualcosa di fresco, di anche di non pesante e comunque sia però nutriente. E quindi faremo una pasta con zucchine grigliate, un olio al prezzemolo, quindi una salsina verde con un prezzemolo, delle mandorle tostate ed un pecorino primo sale. Niente di difficile, come ho sempre detto, dobbiamo solamente reperire ingredienti di qualità, perché qualsiasi piatto, che sia il più semplice o il più elaborato, se non usiamo ingredienti di prima qualità, non riusciranno, o perlomeno non è che non verranno, non avranno il gusto desiderato. Questo è normale. Quindi, per 4 persone serviranno 400 g di zucchine, 400 g di pasta, scegliete voi il tipo di pasta che più vi aggrada, 300 g di formaggio primo sale, 100 g di mandorle, ma che poi che siano mandorle, che siano anacarde, che siano pinoli, che siano noci, che siano nocciole, quello che più preferite. Io uso le mandorle perché a me piacciono particolarmente, ovviamente sgusciate, e voi usate quello che preferite. Del prezzemolo, un mazzetto di prezzemolo, olio, aglio, sale, pepe, e iniziamo il lavoro per fare questa ricetta. Per prima cosa dobbiamo prendere le nostre zucchine, lavarle bene, mondare l'attaccatura dove nascono e il fondo dove c'era il fiore, quindi si mondano capo e coda, si fanno a fettine per il verso longitudinale, quindi non a rondelle ma a fettine lunghe, e si grigliano semplicemente. Una volta grigliate si fanno a pezzetti o a listarelle o a quadrotti, come meglio credete, e si condiscono con sale, pepe, olio e, se volete, un pochettino di aceto balsamico. Si fa a quadrotti anche il primo sale. Il primo sale non è altro che un pecorino che è stato in stagionatura solamente un mese. È molto fresco, sia come consistenza sia come sapore, e sta benissimo nella zucchina. Si prende il nostro prezzemolo. Per far sì che il nostro prezzemolo tenga il suo verde bello acceso, si lava per bene e si mette in acqua bollente.

salsa al prezzemolo, un olio al prezzemolo, chiamatelo come volete, anche pesto al prezzemolo. Fatto ciò, non resta altro che lessare la pasta, farla bollire per il tempo dovuto. La pasta non la fate raffreddare sotto l'acqua fredda, perché perderà poi il proprio amido e sembrerà come lavata, ok? Se volete metterla fredda nel condimento e volete che il primo sale ovviamente a contatto con la pasta calda non sciolga, massaggiatela un pochettino con un cucchiaio d'olio, che lei si raffredderà, non perderà il proprio amido e si raffredderà, ok? Magari la scolate 2 minuti prima rispetto al tempo di cottura. Fatto ciò, la calate nel condimento, girate con il condimento e poi irrorate con la salsina al prezzemolo e il gioco è fatto e avrete un primo piatto veramente gustoso, facile, veloce e leggero, adatto anche per la stagione. Bene, la puntata di oggi termina qui. Io spero che sia stata anche questa di vostro gradimento. Ci sentiamo domani con una nuova ricetta. Ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino a domicilio.

Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Davide Dede in regia. Un voto inopportuno e privo di significato, così Trump via social critica il Senato a maggioranza repubblicana, che ha approvato con 50 voti a favore e 48 contrari una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non sia autorizzato dal Congresso. È un atto simbolico, il voto comunque rappresenta una rottura con il presidente. Intanto gli Stati Uniti sbloccano 12 miliardi di fondi congelati all'Iran, ma le ispezioni a IEA e siti nucleari restano un rebus. Trump sostiene che Teheran le ha accettate, ma il regime nega e tratta con l'Oman per la gestione di Hormuz. La commissione indipendente dell'ONU accusa Israele di prendere di mira deliberatamente bambini palestinesi a Gaza e parla di genocidio. Ira di Tel Aviv, una farsa calunniosa, questa è la risposta. Sinceramente colpita dagli attacchi di Trump, Meloni non vuole tuttavia continuare ad alimentare il conflitto. Dall'evento del quotidiano La Verità, la premier esclude possano esserci contraccolpi nei rapporti bilaterali, il lavoro con gli Stati Uniti, dice ancora, deve tornare alla normalità. L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa fare dei fondi europei sulla difesa SAFE, poi quasi 15 miliardi di euro verranno ridistribuiti tra gli altri partecipanti. Giorgetti fa sapere, decideremo entro settembre e devo valutare se i miliardi presi con SAFE costano più o meno che finanziandoli con i BTP. Il caldo non dà tregua, oggi in Italia 16 le città da bollino rosso, domani 17, ma è tutta Europa in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 le scuole chiuse e nuovi orari al Louvre e anche alla Torre Eiffel. In Spagna si sono toccati 45 gradi e in Germania per venerdì se ne attendono 40. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'ondata di calore in Europa emergenza sanitaria. Fa sapere che negli ultimi 4 anni per caldo sono morte oltre 200.000 persone. Siamo alla cronaca, è stato arrestato in Brianza il cittadino albanese di 27 anni che è alla guida di un SUV. L'altra notte non si è fermata a un'alta dei vigili, originando l'inseguimento da parte di un agente di polizia locale, finito in tragedia con la morte del vigile Francesco Imprezzabile, 39 anni, che ha perso il controllo della sua moto, cadendo rovinosamente. La procura contesta l'omicidio stradale, pur escludendo l'ipotesi che l'auto abbia speronato la moto del vigile. Mondiali di calcio, Inghilterra-Ghana finisce 0-0, mentre la Croazia ha battuto ed eliminato il Panama 1-0. Il Portogallo ha vinto sull'Uzbekistan 5-0. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme su In Blu 2000, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, ricordandovi sempre che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Come al solito prendiamo le mosse dai nostri quotidiani. Principale attenzione, che poi si traduce nel titolo di apertura, è ancora sul fronte Trump, intendendo Trump e l'Iran, perché ormai siamo abbastanza, da che sono stati avviati i primi contatti a singhiozzo, siamo abbastanza abituati a questo da parte degli Stati Uniti, dunque di Trump, da parte dei Pasdaran, della delegazione iraniana. Ci sono versioni discordanti su quello che è stato detto e deciso anche in questo primo round tecnico di colloqui in Svizzera. La notizia comunque positiva è che i colloqui vanno avanti. L'altro fronte Trump invece è quello direttamente che parla e ha parlato all'Italia e dell'Italia, per la verità anche di tutti gli alleati NATO. Ma in modo particolare sappiamo nel mirino c'è stata Giorgia Meloni, che ieri è tornata sul tema partecipando a un evento di un quotidiano. Gli altri temi poi sono quelli che ci parlano anche di altri scenari internazionali, ma che ci parlano anche del gran caldo, di questa morsa che sta tenendo sotto scacco l'Europa tutta e anche l'Italia. Oggi 16 le aree cittadine a bollino rosso e domani addirittura saranno 17. Quindi in pratica fino a fine luglio, dicono i previsori, dovremo fare i conti con queste temperature che stanno, al di là del caldo, stanno già creando altre tipologie di problemi. Ieri ne abbiamo parlato abbastanza rispetto alla fragilità della rete elettrica, ma non solo, e questa mattina continueremo i nostri approfondimenti. C'è quasi da sentirsi sollevati della serie quando insomma mal comune mezzo gaudio, qui ancora di più, perché se noi boccheggiamo con temperature importanti nelle nostre città e tanta afa, in realtà se guardiamo in Spagna sono stati raggiunti 45 gradi, in Germania si stanno preparando ad accogliere 40 gradi, che è una vera novità per la Germania, e anche in Francia, forse anzi a livello di vittime e implicazioni, la Francia è quella che sta scontando di più questo grande caldo, che ovviamente si sposa con i cambiamenti climatici. Ci arriveremo. Ma come al solito, anzi non come al solito, ma come stiamo facendo in questi giorni, cominciamo la carrellata dei titoli dal quotidiano Avvenire, perché ci propone uno scenario, un tema, un argomento diverso rispetto alle aperture degli altri quotidiani. E torniamo a parlare di fine vita, ce ne siamo occupati anche noi ieri, perché alla Corte Costituzionale si è riaperta l'udienza su un aspetto particolare, ovvero su la questione dei trattamenti al sostegno vitale, se sono una discriminante o meno per poter aprire il percorso di suicidio assistito. Titolo del quotidiano Avvenire: la cura della vita. Alla Corte Costituzionale ieri la voce dei malati che paventano la deriva del suicidio facile, il timore che il diritto all'autodeterminazione si trasformi in un invito a farla finita. Nell'udienza sull'aiuto alla morte volontaria, la testimonianza dei pazienti a favore e contro la legge. L'abbiamo detto ieri, c'è stata questo unicum, questa prima volta dove all'udienza hanno partecipato e sono stati ascoltati 11 malati, 11 pazienti fragili, 3 a favore della normativa, 8 contrari. Che cosa prevede la normativa? L'abbiamo già spiegato, ma torniamo a farlo leggendo direttamente dal quotidiano. Nuova udienza ieri della Corte Costituzionale sul suicidio assistito, per verificare se uno dei criteri inderogabili di accesso stabiliti nella sentenza pilota 2019 vada confermato o meno, ovvero la presenza di trattamenti di sostegno vitale. Cioè, finora la questione di accedere o meno al percorso di suicidio assistito prevedeva inderogabilmente che il profilo paziente presentasse la presenza, la dipendenza vitale dai trattamenti di sostegno, come può essere anche quello dell'alimentazione, per esempio. Hanno potuto i pazienti farsi ascoltare attraverso i loro avvocati, 8 pazienti affetti da gravi patologie che chiedono di non allargare le maglie della depenalizzazione per non vedere di fatto compromesso il loro diritto di vivere, di essere curati senza la morte a richiesta come alternativa per legge. Loro dicono: se passa questa legge, al di là di chi vorrà o meno accedervi, di fatto viene stabilita che la nostra vita vale meno la pena di essere vissuta, quindi è di una qualità per legge inferiore di delle altre vite, definiamole così. Questa è la loro posizione, quindi hanno detto no, non lo fate, non allargate questa maglia, allargate invece l'assistenza, allargate le terapie del dolore, allargate la possibilità di accesso a le cure palliative, e possiamo aggiungerci noi, visto che sono temi che seguiamo da anni, allargate anche il sostegno ai caregiver, cioè il sostegno a chi sostiene le persone che hanno gravi invalidità. E poi dal quotidiano ci siamo collegati ieri mattina con l'inviata Lucia Capuzzi a Odessa, e i racconti da Odessa continuano di quegli aspetti meno battuti, meno focalizzati e messi in luce della guerra, quelle ferite di guerra che il sole non sana sulla spiaggia di Odessa tra i mutilati. Il sole estivo, scrive Lucia Capuzzi, inonda la costa e lo stabilimento sul Mar Nero d'un bianco accecante. Sulla pedana centinaia di persone si contendono i coni d'ombra proiettati dai teloni. A prima vista Beth Metz non sembra differente dalla adiacente Caleton o dalla Baia dei Delfini e dalle altre stazioni balneari di Odessa. Il fronte, distante una sessantina di chilometri, sembra lontanissimo visto da qui, ma è solo un'illusione. Il suo fuoco è inciso con lettere indelebili sulle carni arrossate dal sole degli uomini di Beth Metz, la spiaggia dei feriti e dei mutilati in battaglia. Nelle pagine interne ci sono delle fotografie più che eloquenti. Siamo sul Corriere della Sera. L'apertura è Meloni gli Stati Uniti, i rapporti bilaterali non cambiano, la premier ammette colpita da Trump ma la spinta sulla legge, dobbiamo mantenere rapporti bilaterali, e poi sempre dalla premier la spinta sulla legge elettorale. Addirittura c'è chi dice che la premier, questi perlomeno sono i retroscena che vengono disegnati, in chiave anti-Vannacci abbia riaperto alla possibilità, anzi si stia convincendo, di elezioni anticipate, che significa sempre 2027, ma non la scadenza naturale che vedrebbe riaprire le urne nell'autunno, fine settembre-ottobre 2027, ma ad aprile, quindi prima dell'estate, primavera prossima, quindi mancherebbero a questo punto 10 mesi. Questo sul Corriere della Sera, ma le due fotonotizie di taglio centrale ci portano al caldo. Al caldo torrido che blocca l'Europa, scrive il Corriere della Sera. In Francia il caso dei 40 annegati. Sono 40 persone che dal 18 giugno hanno perso la vita cercando in laghi, in insenature artificiali, un po' di refrigerio, ma sappiamo che i laghi possono essere molto molto insidiosi, e così come i bacini artificiali, e spesso cercano di trovare refrigerio persone che anche non sanno nuotare, oppure che vengono colpite da malore proprio dal contatto dell'acqua gelata, perché in alcuni casi i bacini, proprio per la loro immediata profondità, l'acqua resta molto molto fredda, e ovviamente il caldo esterno, quindi o per il malore o perché non sanno nuotare si trovano improvvisamente in acqua profonda, purtroppo si contano già 40 morti. Poi c'è una mappa dell'Europa impressionante, arsa dal caldo, è un'Europa tutta gialla e arancione scura, ma addirittura ci sono delle aree nere, cioè il caldo è tale che non è rosso scuro, è proprio nero, e vediamo che quasi tutta la Francia è avvolta in questo manto mortale da un colore luciferino come appunto il nero. Buona parte del Regno Unito, intendendo proprio la Gran Bretagna, e tranne le coste che danno sul Mediterraneo oppure sull'Atlantico, anche la Spagna, in realtà l'Italia è bella arancione, con questo neretto soprattutto sulla la Toscana alto tirrenica, però certo guardando e facendo un paragone con parte della Gran Bretagna, della Francia, della Spagna e anche della Germania nord-ovest, viene quasi da dire che l'Italia è fortunata, che l'Italia è al fresco, cioè è impressionante, veramente impressionante. Comunque restate con noi perché meno di 10 minuti e ci raggiunge il meteoclimatologo. Colpita da Trump per Hormuz ci siamo, questo è il titolo di Repubblica, che mette insieme i due scenari che già di per sé si toccano, quindi la reazione agli attacchi di Trump insieme all'impegno italiano per Hormuz. E Meloni ribadisce: non cambiamo i nostri rapporti, la politica estera non è Temptation Island, quindi ha fatto anche pubblicità al noto al noto programma Mediaset, sì, mi pare Mediaset, ma non avendo seguito Temptation Island, ho capito che il riferimento è, mi hanno aiutato a capirlo ieri i tanti meme che si sono susseguiti immediatamente, è perché a Temptation Island, quando le coppie poi insomma sono in crisi con il percorso che prevede questo gioco, poi c'è il momento del confronto, la spiaggia del confronto, e qua ci sono diversi meme dove con l'intelligenza artificiale ci sono una Meloni e un Trump seduti su un tronco di legno con i piedini sulla spiaggia, e questo sarebbe il momento clou della verità, dove ti riappacifichi oppure ti lasci. Quindi c'è anche questa nota di colore. Ancora da Repubblica due notizie: una, la ripresa del procedimento processuale per la morte di Giulio Regeni, 4 maxi condanne chieste dai PM romani per la morte di Regeni, sappiamo condanne in contumacia perché gli egiziani coinvolti non sono presenti e l'Egitto ha già detto che non attuerà nessun tipo di rogatoria, ma a parte che non ci sono rapporti bilaterali di questo tipo con l'Egitto, ma non ha nemmeno intenzione in qualche modo di arrestare e tenere nelle proprie carceri le persone coinvolte, che sono per lo più persone dei servizi. L'altra notizia, una buona notizia: flottiglia, liberi in Libia due attivisti italiani sequestrati un mese fa, e quindi finalmente torneranno a casa. Siamo sulla Stampa: difesa, ultimatum dell'Unione Europea, a rischio 15 miliardi. Ecco, la Stampa decide proprio di aprire con questa notizia. Di cosa stiamo parlando? Vi ricordate Safe, la possibilità di prendere a prestito agevolato un tot di miliardi, anche qua sempre calcolati sul PIL e sulle esigenze, quindi diciamo che ogni paese ha un suo range di riferimento. Per quanto riguarda l'Italia, la Stampa giustamente scrive 15 miliardi, sarebbero 14,9 miliardi. L'Italia è l'unica che non ha detto sì grazie, no grazie, oppure sì grazie ma ne prendo soltanto una parte. E quindi non ha proprio risposto. Siamo non pervenuti. E cosa ci dice l'Unione Europea? Italia, basta traccheggiare, entro settembre ci devi assolutamente dire ti interessano o non ti interessano, altrimenti questi quasi 15 miliardi saranno rimessi in circolo a disponibilità dei paesi che li richiederanno, sempre con finalità di spese difesa. Crosetto, che è da tempo che sta insistendo con Giorgetti, ha detto io non ne so niente, fate decidere a Giorgetti, perché Giorgetti è ministro dell'economia, saranno a tasso agevolato, a prestito da amici, però è sempre debito in più, e quindi è lì col pallottoliere Giorgetti che dice mi conviene o non mi conviene. E ieri Giorgetti ha esplicitato: entro settembre, quindi momento limite, decideremo. In base a cosa? Dice: devo capire se prendere questi 15 miliardi col Safe è più conveniente che invece ottenerli dal finanziamento che arriva dai BTP. Perché dice questo Giorgetti? Perché i BTP stanno andando non bene, benissimo. Giorgetti l'ha detto: guardate che c'è una corsa, ci sono paesi asiatici che finora non si erano mai affacciati rispetto all'acquisto di titoli italiani, che invece si sono dimostrati molto interessati e che hanno fatto incetta dei nostri titoli proprio alle ultime aste. Questo è vero, è verissimo. C'è da dire che non c'è un particolare effetto Italia. Si vede in pratica, pensate un po' ai vasi comunicanti, viene acquistato meno debito statunitense e quindi ovviamente si acquista più debito e titoli di altri paesi che comunque si dimostrano solvibili. Quindi assolutamente vero che l'Italia si sta presentando come un paese stabile e questo viene premiato dai mercati, assolutamente vero. È anche vero che non è che c'è questo innamoramento dell'Italia, questa voglia di investire solo in Italia, a questi famosi paesi asiatici che finora poco si erano affacciati dalle nostre parti, in realtà stanno comprando anche maggior quote di titoli francesi, tedeschi. Ecco, questo per spiegare quello di cui stiamo parlando. Però giustamente il ministro dell'economia deve tutelare i nostri interessi e dice: aspettiamo, vediamo, ma mi conviene prendere Safe quando mi stanno andando così bene i BTP? Entro settembre lo sapremo. Il Messaggero: la Francia piegata dal caldo, e qua c'è una foto impressionante di una folla, non saprei come altro definirla, di persone in costume da bagno, comunque in pantaloncini, con seduta lungo il canale Saint-Martin, proprio siamo a Parigi, dove sono migliaia di persone in fila con i piedi a mollo nel canale. Questa è veramente una di quelle foto che resteranno nella storia per raccontare questo inizio d'estate 2026. E poi il titolo del Messaggero di maggior risalto ci riporta ancora alle parole di Meloni: colpita da Trump, torni la normalità. Trump e normalità, non so quanto insieme possano stare. C'è poi la normalità di Trump, che è un altro registro. QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, è ancora il gran caldo a occupare il titolo di apertura, la morsa dei 40 gradi. E poi sul taglio centrale invece la cronaca arrivata da Milano: agente morto in moto, un arresto, il governo dice non sarà dimenticato. E c'è proprio la foto di Francesco Imprensabile, 40 anni, agente della polizia locale di Milano, che è morto lunedì sera mentre inseguiva una moto in moto un SUV pirata. Ieri sera è arrivata la notizia dell'arresto di questo cittadino albanese di 27 anni, che ammette di non essersi fermato all'alta perché non voleva guai, e di non essersi fermato ovviamente quando è iniziato l'inseguimento da parte della vigile. Però dice anche: non mi sono reso conto, proprio perché ero in fuga, non mi sono reso conto che il poliziotto poi ha sbandato, insomma ha perso il controllo della moto ed è purtroppo caduto mortalmente. Il giornale: Trump, tasse e voto, Meloni a tutto campo, sinistra scarsissima. La premier dice: le frasi di Donald mi hanno colpito, ma non è Temptation Island, si torni alla normalità. E poi Meloni ribadisce che non intende continuare ad alimentare il confronto. E dal momento che, scrive ancora il giornale, Italia e Stati Uniti sono due sistemi che hanno una storia di cooperazione antica e solida, il lavoro bilaterale con Washington deve tornare alla normalità. Primo segno di ritorno alla normalità sarà la cerimonia per il 4 luglio a Villa Taverna, sede dell'ambasciata statunitense. Era in dubbio, no? Parteciperà o no l'Italia, visto che Tajani subito dopo lo scontro ha annullato questo pur importante vertice a Miami con le imprese statunitensi, e la delegazione di Tajani avrebbe visto numerosissimi esponenti delle imprese italiane di diverso genere, dalla food alla meccatronica, alla moda, quindi tutto quello che è grande made in Italy all'estero. Si diceva: e allora che succede? Si in qualche modo eviterà di la Taverna? Beh, sarebbe un vero sgarbo se un paese che ospita un'ambasciata, invitato e da anni sempre presente, non andasse ai festeggiamenti. Infatti questo è stato subito detto, il governo, poi vedremo quali esponenti parteciperanno alla celebrazione della festa dell'indipendenza americana. Siamo sul Foglio: Crosetto tra Ankara e Washington. Il ministro dice al Foglio: lo scontro Trump-Meloni non influirà sul summit NATO, i rapporti restano solidi, Macron non è l'alternativa. Andrà a Villa Taverna? Risponde Crosetto, che ha una buona forchetta: gli hamburger sono sempre stati buoni. E quindi, tra una battuta, una volontà di non rispondere a certe domande e soprattutto però un quadro di scenario, Crosetto dice tranquillamente, anche con la chiarezza che lo contraddistingue: in questo momento non ci sono alternative agli Stati Uniti in termini di difesa, ma non solo. E quindi sicuramente, se poi dobbiamo parlare di elemento deterrenza dell'Europa, bene la proposta francese di una sorta di allargamento dell'ombrello nucleare di Parigi, però è ovvio che l'unica vera deterrenza è rappresentata dal nucleare statunitense, se vogliamo parlare in termini militari. Restiamo ancora sul quotidiano Il Foglio, perché vogliamo fare una zoomata sul fronte russo-ucraino, andando in modo particolare in Crimea, l'isola di Crimea. Quali sono i piani di Kiev ora che la penisola, rimasta senza carburante, è sempre più inospitale per i russi? L'estate 2026 in Crimea è diversa da tutte le precedenti. L'Ucraina sta usando droni per attaccare le installazioni militari, energetiche e logistiche della regione. Il 21 giugno il capo dell'autorità di occupazione in Crimea, Sergei Aksenov, ha annunciato la sospensione totale della vendita di carburante presso le stazioni di servizio, sia per i pagamenti in contanti sia con carta. Il carburante sarà venduto solo agli enti governativi, ha annunciato. Il giorno successivo ha annunciato ulteriori novità. Dal 22 giugno al 1 settembre sono sospese le prenotazioni e l'accoglienza dei bambini presso i centri ricreativi e termali nella penisola. Vi chiedo comprensione per le restrizioni, ha detto Aksenov. Quindi ormai la Crimea, che è territorio ucraino occupato dal 2014 dai russi, anche attraverso un farlocco referendum di annessione, sta diventando territorio di riconquista, ma sarà difficile che militarmente l'Ucraina riesca a riconquistare la Crimea, ma comunque sta diventando, come dire, il tallone di Achille della Russia in Ucraina, perché non è soltanto una questione simbolica. L'abbiamo sempre detto quanta importanza rivesta la Crimea nella storia tra Russia e Ucraina, dobbiamo veramente andare a prima di Caterina la Grande, ma è una questione anche di strategia logistica militare, perché la Crimea rappresentava proprio il canale di ingresso, fuoriuscita, ma comunque di transito di uomini, mezzi, carburanti e rifornimenti alle truppe russe del sud. Quindi questo è veramente un colpo che l'Ucraina è riuscita a mettere a fuoco e a conseguire come obiettivo, che dunque, come dire, pesa da un punto di vista mediatico, ma pesa anche da un punto di vista estremamente pratico. Il Fatto Quotidiano: Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato. Al vertice NATO ci si arriva con ovviamente qualche tensione, non solo per l'Italia, tutti i paesi, perché non sai cosa aspettarti da Trump, ma in modo particolare pare che il governo italiano ci arrivi con la paura che Trump si renda conto che, come dire, quel 5% che l'Italia dovrebbe conseguire come spese di difesa del PIL, insomma, come dire, viva di qualche aggiustatina. La Italia millanta il 2,8% di PIL, perché ricordiamoci, il 5% è l'obiettivo da raggiungere in prospettiva, nemmeno gli Stati Uniti sono il 5%, però noi ci siamo dovuti mettere in regola rispetto al 3% che invece era stato deciso da tempo, e noi quel 3% non è che proprio l'abbiamo trovato da un punto di vista contabile, ma non è che ci abbiamo messo più soldi per la difesa. L'Italia in questo momento non sta spendendo più soldi, non ha messo a bilancio più soldi per la difesa, almeno per il momento, poi vedremo quello che succederà. Però abbiamo messo questo 2,8% del PIL, quindi neppure proprio e completamente il 3, ma giochiamo su quelle percentuali di margine che sono concesse. Ci abbiamo messo di tutto, ci abbiamo messo la pensione dei militari, che prima era in capo all'INPS, quindi c'è stato un trasferimento di voce. Ci abbiamo messo i carabinieri, che invece prima non figurava rispetto alla difesa, almeno che non fossero missioni all'estero. Quindi, come dire, abbiamo preso tutte le voci di spesa militari o paratali e in qualche modo le abbiamo fatte confluire come spese per la difesa. E ora, secondo il Fatto Quotidiano, da parte degli Stati Uniti si teme che se ne accorgono. In realtà se ne sono accorti tutti. Ora non sappiamo nello specifico Trump, che probabilmente in questi dettagli non scende. Bisogna capire se ce lo faranno pesare oppure no, perché non è che non se ne siano accorti, non possiamo prenderci in giro su questo. Abbiamo la certezza, e ci è stato detto anche dai nostri esperti, che chiaramente questa cosa è emersa anche dai tavoli tecnici, dalle ministeriali NATO. E per la verità non siamo l'unico paese che gioco forza da un giorno all'altro si è dovuto trovare a riempire di miliardi le voci e i capitoli di spesa difesa, ad aver giocato con i numeri, insomma, se uno è un buon commercialista lo usa, no? In certe condizioni. Siamo sul Sole 24 Ore, sembra molto tecnica l'apertura del Sole, in realtà mi verrebbe quasi da dire che vive molto di economia politica e di prospettive. Titola il quotidiano economico: ondata di vendite sul tech in borsa. E uno dice: vabbè, hanno guadagnato tanto, se adesso c'è quest'onda di vendite sarà una sorta di riequilibrio dei mercati. Attenzione, perché quello che si teme è la bolla. Scrive il Sole 24 Ore: una tempesta di vendite si è abbattuta a Wall Street, scuotendo l'alta tecnologia. I titoli legati all'intelligenza artificiale e ai chip hanno battuto in ritirata sui parterre della borsa americana, patria del boom, scatenando contagi di ribassi su scala globale. Il listino coreano ha ceduto il 10%. E uno dice: ma come? Ora che è in via di risoluzione la questione Hormuz, e lo vediamo perché le quotazioni di petrolio e gas continuano lentamente, come fanno sempre le utilities, ma continuano a scendere. Ormai per l'estate sicuramente il petrolio, a meno che non riscoppia la guerra, chiuderà sotto gli 80 dollari, anche a borsa londinese, al Brent europeo. Com'è che proprio ora le borse vanno così male? Attenzione, vi ricordate quando invece la situazione era nera rispetto a Hormuz, quotazione del petrolio che schizzavano? Vedevamo che le borse continuavano invece a essere stabili e a macinare utili, e dicevamo: in realtà trascinare le borse al rialzo sono le quotazioni, gli scambi azionari sui titoli tecnologici, Nvidia, microchip, tutto quello che sappiamo. E dicevamo: ma quanto può durare questa rincorsa? E gli esperti temevano un boom, una bolla, e quindi un effetto boom al contrario entro l'estate. Ecco, forse è quello che si sta verificando. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. La beffa, giravolta palestra, niente Inter, è Chelsea. L'affare con i nerazzurri era ormai in chiusura, ma sono arrivati gli inglesi, e quindi calcio mercato ieri dal sapore amaro per i nerazzurri. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo apriamo i microfoni del Buongiorno in Blu, e questa volta è dal caldo, il gran caldo, che cominciamo.
0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è

0: Sempre il buongiorno in blu, ancora la temperatura fuori è più che accettabile, ma sappiamo che in tutta Italia sarà soprattutto al centro-nord un'altra giornata da caldo estremo. Poi a vedere le temperature, le previsioni, anche un po' il racconto di questi giorni a livello di termometri in Europa, vediamo che l'Italia non è neppure messa così male se paragonate ai 45 gradi in Spagna, quello che sta succedendo in Francia e anche ai 40 gradi che attendono la Germania per venerdì. Cosa sta succedendo? Buongiorno Gianni Messeri, previsione LAM, laboratorio per la meteorologia e la modellistica ambientale, biometeorologo della CNR. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, che giornate ci attendono?
1: Giornate ahimè decisamente calde, con un'alta pressione che ormai staziona sull'Europa occidentale, cioè centro occidentale, da molti giorni, e che determina record su record in varie parti di Europa, insomma Spagna, Francia, tra poco sicuramente anche la Germania, come ho ascoltato nel commento iniziale, e anche l'Italia non vuole essere da meno, perché abbiamo avuto già temperature fuori dalla regola, e nei prossimi giorni avremo modo di sperimentare al centro-nord Italia valori ancora superiori rispetto a quelle del recente passato.
0: Ho paura a farle questa domanda, ma quando è che cominceremo a respirare un po'?
1: Ma qui bisogna andare un po' avanti nel tempo, e quindi come sappiamo le previsioni perdono un pochino di affidabilità con il passare dei giorni. Al momento posso dire che c'è un'ipotesi concreta, ma sempre un'ipotesi, di un possibile cambiamento di circolazione nei primi giorni del mese di luglio, che potrebbe portare una fase di refrigerio non duratura sicuramente, comunque sufficiente a mio avviso per poter stemperare i bollori di questi giorni.
0: Quindi abbiamo una settimana ancora da resistere, 6-7 giorni dobbiamo ancora resistere.
1: Sì, una settimana di passione e poi sperare che le previsioni fatte oggi siano confermate poi dai fatti e dalle uscite modellistiche dei prossimi giorni, ecco, perché siamo un po' là nel tempo, come dicevo le previsioni meteorologiche oltre i 4-5 giorni sono destinate ad avere una attendibilità un po' minore, però insomma, confido che questa previsione possa trovare riscontro. Via.
0: Ma da che cosa è determinato questo gran caldo? Quali sono le condizioni proprio meteo, climatiche, correnti, venti, anticicloni?
1: Dunque, le condizioni sono un po' quelle canoniche, la presenza di un campo robusto di alta pressione, che con la compressione che è associata all'alta pressione determina la compressione della massa d'aria, il riscaldamento della massa d'aria. In questa fase è unito a un flusso di correnti meridionali che spingono correnti dal Nord Africa verso anche la nostra penisola, verso il nostro continente, e favoriscono un ulteriore aumento della temperatura e anche un aumento graduale dei tassi di umidità per diversi motivi, sicuramente per il flusso di correnti meridionali che hanno modo di arricchirsi in umidità transitando sul nostro mare, ma anche per il fatto che temperature molto alte favoriscono evaporazione dei fiumi, dei laghi presenti sul nostro territorio, e dato che la massa d'aria è molto stazionaria, giorno dopo giorno aumentano anche i tassi di umidità, e questo non è un fattore trascurabile per quanto riguarda il benessere che percepiamo, ecco.
0: No, assolutamente, ma questo è proprio l'esempio lampante del prodotto del cambiamento climatico, cioè queste nuove estate, queste nuove ondate di calore così intense che macerano record su record non sono altro che il cambiamento climatico di cui stiamo parlando, oppure no?
1: No, no, questo, su questo ci sono pochi dubbi. Al momento le indicazioni che abbiamo sono tutte indicazioni che correlano direttamente queste fasi al, al cambiamento climatico che stiamo vivendo. Tra l'altro anche, anche logicamente si, si intuisce perché non è un episodio, un record che capita in una stagione e poi ce ne vogliono 10, 15, 20 per ritoccare questo record. Ogni anno siamo a commentare lo stesso quadro, la stessa situazione, e ogni anno vengono battuti i record che solo qualche tempo fa sembravano imbattibili, perché sono comunque valori che sono sorprendenti. Basti pensare ai 40, quasi 45 gradi della, della Francia, sono valori che hanno un'anomalia rispetto al passato di 16-17 gradi rispetto a, ai valori normalmente attesi in quelle aree. E d'altra parte aggiungo che il cambiamento climatico si è verificato attraverso numerosi lavori scientifici in tal senso, che avviene in due, in due modalità. Uno attraverso la modifica della circolazione. Noi abbiamo più volte detto che il nostro paese, che prima beneficiava del, con maggior frequenza dell'anticiclone dell'Azzurro, adesso vede molto spesso un, la presenza di un anticiclone subtropicale di matrice africana invece, e quindi cambia un po' la circolazione, cambia un pochino la presenza di queste strutture. Ma oltre a questo c'è anche il fatto che tutte le circolazioni, compreso anche l'anticiclone dell'Azzurro, all'interno del cambiamento climatico tendono a scaldarsi, per cui l'anticiclone dell'Azzurro di oggi non è l'anticiclone dell'Azzurro di 20, 30, 40 anni fa. Ecco.
0: Adesso quello che temiamo, che però, come appunto ci ha visto anche negli ultimi anni, al grande caldo seguano poi precipitazioni altrettanto estreme, no? Abbiamo tutti memoria, perché memoria recente, lo scorso anno, l'anno prima, anche al nord, ma non solo, di queste impressionanti grandinate, il cielo che diventa nero nel giro veramente di pochissimi minuti, degli scenari quasi apocalittici. È probabile?
1: Allora, questo è il rovescio della, de, della medaglia, il lato è il, ed è una situazione che è decisamente probabile, o sicuramente possibile e probabile, perché il, come dicevo, ho avuto modo di dire poco fa, il, le temperature così elevate determinano l'evaporazione di molta, molta acqua, quindi l'atmosfera si arricchisce tantissimo in vapore, che è il combustibile poi per questi sistemi temporaleschi, e conseguentemente i sistemi tendono a divenire progressivamente più violenti. Ci sono molti lavori che hanno calcolato il possibile incremento in termini di precipitazione, quindi anche in termini di violenza, certo, di un temporale, e sostanzialmente si parla di un aumento intorno al 10-12% per grado di anomalia termica. E in sostanza basta fare un semplice conto per capire quello che può succedere, per esempio in Francia, dove si sono avute anomalie termiche di 16-17 gradi. È chiaro che il problema dei sistemi, dell'intensità dei sistemi temporaleschi, con tutto quello che poi si correda, perché non è solo un problema di precipitazione, il sistema temporalesco quando si intensifica ha modo di impattare, come diceva anche lei poc'anzi, attraverso grandine di dimensioni record, e quindi molto distruttive, e anche colpi di vento che riescono a far danni che precedentemente non producevano. Non che mancassero i temporali anche intensi,
0: no, certo.
1: È che questi diventano ancora più intensi e più frequenti. Questa è una del è uno degli impatti del cambiamento climatico, insieme al riscaldamento di cui abbiamo avuto modo di parlare.
0: Chiarissimo, ma ultimissima domanda che le faccio, c'è in qualche modo, al di là ovviamente di mettere in campo tutto quello che può servire non per annullare ma per contrastare, rallentare il cambiamento climatico, c'è a livello tecnologico, si sta studiando qualcosa per cercare di mitigare, di venire a patti con i fenomeni estremi? Cioè, non lo so, sparare qualcosa in aria quando non piove, oppure cercare di mettere, di capovolgere, reinvertire le correnti. Mi interessa proprio, so che al momento non c'è niente, ma mi interessa capire se c'è una ricerca scientifica che queste domande se le pone e che casomai, non so, vinceranno gli Ig Nobel, ecco, nella peggiore delle ipotesi, non lo so.
1: Ci sono degli esperimenti che vanno a condizionare quella che è la microfisica della nube, ma devo dire al momento la microfisica della nube è un qualcosa di veramente poco conosciuto. Lì c'è da imparare veramente tante cose, da sviluppare attività di ricerca spinte per capire quello. D'altra parte il controllo del clima è da sempre stato un pallino dell'uomo, con scarso profitto al momento. Al momento ci si concentra su attività di mitigazione e adattamento, anche lì con scarsi risultati, perché la mitigazione sarebbe quella rivolta alla diminuzione della CO2 e purtroppo sappiamo quello che sta succedendo, e l'adattamento ognuno guarda il suo paese, però tante cose in più potrebbero essere fatte anche dal punto di vista dell'adattamento. Per adattamento intendo tutte quelle misure atte a non a eliminare il temporale violento o distruttivo, ma atte a contenerne la furia, ecco, e a contenerne i danni. Anche in quel campo si potrebbe fare tante cose per vari motivi, sicuramente anche per la necessità di fondi per poterle fare, non vengono fatte con tempi lunghi e con diffusione non così importante.
0: È stato chiarissimo, grazie Gianni Messeri, buona giornata, buon lavoro.
1: È stato un piacere, un saluto a tutti.
0: Piacere nostro. Gianni Messeri e Previsione LAM, laboratorio per la meteorologia e la modellistica ambientale, e biometeorologo del CNR. Quindi è stato molto interessante capire i meccanismi, capire anche quello che abbiamo davanti rispetto a questa estate, e soprattutto aver fatto una riflessione sui cambiamenti climatici che ormai sono innegabili, e poi appunto più che azioni di mitigazione, adattamento, non possiamo fare altro, posto che anche su questo fronte è vero, è verissimo, per una questione di fondi, per una questione anche, se volete, di consenso o meno, si fa fatica a mettere in campo tutto quello che si potrebbe mettere in campo. Poi invece per le soluzioni fantascientifiche, ecco, appunto, ancora siamo più sul fanta che sullo scientifico. E io ci provo sempre per capire se, perché io ho la convinzione che come esseri umani abbiamo tutte le risorse, ho una gran fiducia nei confronti dei nostri ricercatori e delle leve future, però poi ci si scontra con la realtà, dei fatti. Allora, in realtà, legato alla questione del gran caldo, c'è un altro elemento. Ieri, se ricordate, abbiamo parlato delle reti elettriche, dei tanti blackout che si stanno susseguendo anche nelle grandi città, anche ieri al nord, non solo, ci sono state città che casomai un po' a macchia di leopardo, un po' invece per aree estremamente basse, sono rimaste 8 ore senza luce. Questo viene determinato, uno, per colpa dei condizionatori, quindi per un sovraccarico della rete rispetto ai consumi aumentati esponenzialmente in questi giorni. L'altro invece è proprio il caldo in sé, cioè che fonde, utilizzo questa espressione assolutamente impropria, i cavi, e quindi c'è un problema proprio anche nostro di vulnerabilità della rete elettrica. Poi c'è un altro problema che riguarda singolarmente le persone, ma che poi può diventare un problema assolutamente sociale e a volte addirittura un problema di sicurezza. Sto parlando del gran caldo e della salute mentale, perché la questione è ormai è nota, è sempre più nota, però no, se ne parla con forse non con quell'attenzione, continuità che invece una materia di questo tipo sicuramente richiederebbe. Per questo che ho chiesto, vediamo se tra qualche minuto riusciamo ad avere con noi, ho chiesto di parlarci, faccio capire anche quello che possiamo fare rispetto a persone, definiamole normali, quindi che durante l'anno hanno anche una certa stabilità dell'umore e invece che si trovano ad affrontare questo caldo estremo, dall'altra parte invece persone che già possono avere problemi rispetto a una stabilità dell'umore, oppure sono in vera e propria depressione o comunque per motivi X prendono anche dei farmaci, quindi capire se in estate in realtà in alcune circostanze è importante anche, come dire, tarare, rivedere la posologia. Allora, pochissimi minuti, vediamo se riusciamo ad avere con noi Enrico Zanalda, psichiatra forense di fama internazionale, presidente della Società Italiana di Psichiatria. Intanto un po' di musica che a proposito di relax aiuta sempre.

Prima o poi cercheremo di capire perché ad avere con noi lo psichiatra Enrico Zanalda, che è presidente della Società Italiana di Psichiatria, per capire il binomio che può essere veramente micidiale tra caldo estremo e salute mentale. Vediamo se riusciamo ad averlo con noi domattina. Ci auguriamo che tra l'altro stia bene, professor Zanalda, anzi ci faccia avere qualche notizia, qualche informazione. Per carità, non è la prima volta che un ospite ci buca lo spazio, e anche se è sempre faticoso e un po' fa male, no? Però l'abbiamo già metabolizzato. Al di là delle battute, tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e vediamo se arriva qualche dettaglio e soprattutto qualche conferma in più dalle parti, perché il Qatar, che insieme al Pakistan è il paese mediatore dell'accordo, di questo roadmap di intesa tra Stati Uniti e Iran, ha detto che si prevede che il traffico attraverso lo stretto di Hormuz torni ai livelli prebellici entro il 30° giorno dall'entrata in vigore del memorandum d'intesa, ma ci vorrà molto impegno e tempo per ristabilire la fiducia, e questo un po' l'avevamo anche capito. Queste sono proprio dichiarazioni ufficiali rilasciate al Financial Times da parte del leader del Qatar, il premier del Qatar, lo sceicco Al Thani. E sicuramente c'è un problema di fiducia, ma mi permetto di dire c'è un problema anche di trasparenza, cioè vogliamo capire quali elementi sono condivisi e sono letti, interpretati a questo punto allo stesso modo da parte statunitense e da parte iraniana, perché alcuni aspetti come il nucleare, quindi la possibilità per gli osservatori AIEA di poter fare dei riscontri diretti, quindi dei controlli diretti sul territorio iraniano, beh, secondo gli Stati Uniti questo punto è stato raggiunto, secondo l'Iran invece no. E vi rendete conto, non è che stiamo ragionando dei punti minori di questo accordo. Poi Hormuz non vi illudete, perché quando il Qatar dice che i livelli torneranno alle quote prebelliche, non sta dicendo alle condizioni prebelliche, passeranno le stesse navi che passavano prima, ci sta dicendo il premier qatarino, ma non che torneranno alle stesse condizioni di prima. Quindi bisogna capire veramente se questi balzelli, che non saranno chiamati tasse di passaggio, ma saranno chiamate tariffe, e quindi le tariffe corrispondono a dei servizi, verranno messi in quale quota, in quale modalità. Intanto continuano i colloqui tra l'Iran e l'Oman, che sono i due paesi rivieraschi, i due paesi, diciamo così, di rimpettai rispetto allo stretto di Hormuz. Quindi speriamo nei prossimi giorni di avere un po' più chiare le idee. Comunque del tema ne parleremo questa mattina intorno alle 9 anche con Maurizio Molinari. Invece subito dopo il notiziario delle 8 torniamo a puntare l'attenzione sull'Ucraina e la Russia.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona Ora.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
6: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi. L'ora solare tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.
7: In Blu 2000, news.
8: Si prevede che il traffico attraverso Hormuz torni ai livelli prebellici entro il 30° giorno dall'entrata in vigore del memorandum, ma ci vorrà molto tempo e impegno per ristabilire la fiducia. L'ha dichiarato al Financial Times il premier del Qatar, Sheikh Al Thani. Intanto gli Stati Uniti hanno sbloccato 12 miliardi di fondi congelati all'Iran, ma le ispezioni della IAEA ai siti nucleari restano un rebus. Trump sostiene che Teheran le ha accettate, ma il regime nega. È tratta con l'Oman per la gestione di Hormuz. Un voto inopportuno e privo di significato, così Trump via social critica il Senato a maggioranza repubblicana che ha approvato una risoluzione che limita i poteri del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto senza autorizzazione del Congresso. Pur un atto simbolico, il voto rappresenta una chiara rottura con il presidente. Sinceramente colpita dagli attacchi del presidente americano, Meloni non vuole tuttavia continuare ad alimentare il confronto. Dall'evento del quotidiano La Verità la premier esclude possono esserci contraccolpi. Il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti, dice, deve tornare alla normalità. L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa fare dei fondi europei sulla difesa SAFE. Poi quasi 15 miliardi di euro verranno ridistribuiti tra gli altri partecipanti. Giorgetti fa sapere, decideremo entro settembre. Devo valutare se 15 miliardi con SAFE costano più o meno che un finanziamento emettendo ulteriori BTP. Il caldo non dà tregua. Oggi in Italia 16 le città da bollino rosso, domani saranno 17, ma è tutta Europa in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse. Nuovi orari al Louvre e anche alla Torre Eiffel. In Spagna si sono toccati 45 gradi. In Germania si attendono per venerdì 40 gradi. E l'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. Fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte oltre 200.000 persone. È stato arrestato in Brianza il cittadino albanese di 27 anni che alla guida di un SUV l'altra notte non si è fermato all'alta dei vigili, originando un inseguimento da parte di un agente di polizia locale, finito in tragedia con la morte del vigile Francesco Imprezzabile, 39 anni, che ha perso il controllo della sua moto cadendo rovinosamente. La procura contesta l'omicidio stradale, pur escludendo l'ipotesi che l'auto abbia speronato la moto del vigile. Mondiali di calcio, Inghilterra-Ghana finisce 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama 1-0. Portogallo-Uzbekistan è terminata 5-0. Questa era l'ultima notizia.
7: Buongiorno in Blu 2000.

0: Dopo le news delle 8 tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu, che ci portano direttamente in Russia, perché vogliamo veramente capire, per poi decifrare, dare la lettura più corretta possibile di quello che succede, di quello che potrebbe succedere, della situazione interna russa. Perché l'abbiamo detto, gli elementi, i dati che stanno arrivando vanno sempre più a configurare un paese che, al di là, no, degli scenari forse anche un po' desiderati fin dal febbraio del 2020, due ore invece sono più concreti, cioè di una difficoltà, un rallentamento della macchina economica russa che potrebbe costringere, potrebbe convincere più che costringere, perlomeno le persone, l'entourage tra Solivichi e oligarchi vicino Putin a fare pressioni sul presidente, posto che poi queste riescano anche a ottenere il risultato, per cercare quantomeno di arrivare a un accordo per congelare la guerra con l'Ucraina. Sapete che l'altro giorno si è molto discusso per qualche giornata di che fine avesse fatto Nabiulina, la presidente della Banca Centrale Russa, poi è riapparsa dicendo no, solo avuto un raffreddore, direi che in pochi ci hanno creduto, ora è di nuovo scomparsa. E Nabiulina pare abbia detto, proprio anche in occasione del vertice di San Pietroburgo, dove non è intervenuta, ma alla vigilia del vertice del forum di San Pietroburgo, la Davos russa, così è sempre stata definita, avesse fatto presente a Putin che il quadro cominciava a essere molto molto critico. Ci aiuta sempre a leggere quello che è ufficiale, quelle notizie invece che restano un pochino più nebulose sullo sfondo, Massimiliano Di Pace, economista e docente di International Trade all'Università Tor Vergata di Roma, collabora con Huffington Post, editorialista, esperto, espertissimo di Russia. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, professore, ci aiuta, io ho letto anche un suo articolo su Huffington Post, proprio recente, invito i nostri ascoltatori a recuperarlo, rispetto a c'è proprio questa figura plastica, no? Della Russia, della macchina, soprattutto da un punto di vista economico, ma non solo, di Putin, che sta facendo un po' fatica a tenere la strada.
1: Effettivamente c'è un continuo logoramento dimostrato dai dati economici, i problemi sono sempre più intensi e più numerosi, e certo bisogna ammettere che la capacità di resistenza sia del sistema economico russo e sia dei cittadini russi è indubbiamente superiore,
0: senza dubbio,
1: a noi, perché noi, anche con un decimo dei problemi che sta vivendo la Russia, che ora richiamerò, ci troveremmo in difficoltà estreme, perché la prima difficoltà che sta vivendo la Russia è un inedito crollo dell'economia. Ricordo che la Russia, come i paesi BRICS e i paesi in via di sviluppo, sono tipicamente delle economie emergenti, dove sì, il tasso di crescita del PIL è normale, così come la temperatura di un corpo che è sui 36 gradi, per loro il normale tasso di crescita del PIL oscilla intorno al 5%, mentre nelle economie avanzate come la nostra, se si arriva al 2% si può anche stappare una bottiglia di spumante.
0: Sì.
1: Ecco, e loro nei primi tre mesi del 2026, fatto inedito, bisognava ritornare ai tempi del Covid per ritrovare dati di questo tipo, era addirittura negativa, cioè c'era una decrescita dell'economia pari allo meno 0,2%. Ad aprile c'è stato un leggero recupero, per cui c'è un più 0,2% riferito ai primi quattro mesi del 2026, ma insomma siamo veramente molto lontani a quella che si può definire una condizione normale, con l'aggravante che questi risultati sono dopati da una spesa pubblica enorme militare, e quindi c'è da chiedersi, finita la guerra, ci sarà una sorta di terremoto probabilmente, prima che l'economia si riassetti e torni in condizioni di normalità.
0: Perché lei, professore, anche in altre occasioni ce l'ha spiegato bene, no? L'economia di guerra aiuta in un primo momento il paese, quindi doppa anche un po' i valori economici del paese, poi però comincia a mostrare tutti i suoi limiti, e poi con i limiti, una situazione non facile, è disastroso il ritorno all'economia civile. Cioè può essere disastroso il ritorno all'economia civile.
1: Guardi, come un atleta, se prende continuamente sostanze dopanti, poi muore. E lo stesso vale per l'economia.
0: Preciso.
1: E poi c'è il problema più importante, quello che, come lei giustamente ricordava, potrebbe, se non costringere ma convincere Putin a una riflessione su quello che sta facendo, è sicuramente i conti pubblici. Basti dire che nei primi quattro mesi del 2020, anzi primi cinque mesi del 2023, cioè da gennaio a maggio, vi è un deficit pubblico di 6 trilioni di rubli, che equivalgono a 60-70 miliardi di euro, e mentre il deficit previsto per l'intero 2026 era 3,7 trilioni di rubli, quindi una quarantina di miliardi di euro, e quindi tutto lascia immaginare che se si continua così, a fine anno il deficit sarà quasi quadruplo, sicuramente triplo di quello previsto, e bisogna ricordare che le banche russe non possono acquistare più di tanto i titoli di Stato russi perché non hanno le risorse.
0: Certo.
1: D'altronde la borsa di Mosca, da cui si attinge il capitale proprio, cioè il capitale insomma, ecco, delle società, incluse quelle bancarie, sta a 2500 punti, quando prima della guerra sfiorava i 4000 punti, quindi immaginiamo se da noi, ecco, gli investitori, i fondi di investimento azionari subissero una perdita strutturale del 40%, ecco, sarebbe come dire drammatico. E quindi, date le difficoltà di trovare finanziamenti, essendo la Russia ovviamente esclusa dai canali internazionali, questi deficit diventerà sempre più difficile ripianarli, tanto è vero che il loro salvadenaio, che è il Fondo Nazionale Pensionistico, si sta piano piano esaurendo, quindi non so come verranno pagate le pensioni in futuro. E quindi questo, ecco, è un secondo segnale molto importante. Un altro elemento di debolezza che è storico della Russia, io ho sentito molti racconti che nella fine degli anni 90 e anche successivamente uno va a letto tranquillo e la mattina si sveglia e scopre di aver perso tutti i soldi perché la propria banca è fallita. Quello che per noi non succede neppure nei peggiori incubi, lì è realtà viva. E va detto che il sistema bancario russo è in difficoltà, intanto perché con alti tassi di interesse, attualmente sono al 14,25%, ma erano arrivati al 21% qualche tempo fa, e impedisce margini di guadagno, oltre che di manovra, nell'attività tipica bancaria, che è quella di prendere soldi con i depositi e impiegarli poi con i prestiti. E ci sono difficoltà appunto di capitale, di solidità del capitale, perché nessuno acquista le azioni bancarie, no? Da noi, quando come è successo anche a Monte Paschi e Siena, si fa una emissione di nuove azioni, vengono comprate
0: e con quei soldi si acquisisce qui liquidità.
1: Guardi, però il vero problema, almeno per i cittadini russi, non sono solo questi problemi macroeconomici che riguardano l'intero sistema economico, tra cui non ultimo la diminuzione del prezzo del petrolio, ma ammesso che questa pace reggerà, va detto che comunque con bassi prezzi internazionali del petrolio, il petrolio russo, l'Urals, viene prezzato $15 in meno che quello medio internazionale, insomma si avrà sempre maggiori difficoltà a finanziarsi. Ma per i cittadini i problemi, uno ne nasce e due ne vengono dopo. Intanto per un paese produttore di petrolio è clamoroso che ormai la benzina nella Russia europea venga razionata, cioè carburante in generale.
0: Stanno addirittura pensando di importarli, no, i carburanti.
1: E si dice che Putin sta sondando, ovviamente con molta discrezione, perché è umiliante, no?
0: Appena.
1: Importassimo gelati, ecco, sarebbe un
0: questa
1: po'
0: del gelato come gli è venuto in mente.
1: Massimiliano
0: Di Pace è fantastico,
1: insomma, ecco, sarebbe
0: fantastico.
1: Un po' inaudito. Razionamento che fino ad ora ha escluso le città vetrina, dove vivono anche gli stranieri, i corrispondenti dei media, che sono Mosca e San Pietroburgo, ma anche lì iniziano a esserci i primi fenomeni di difficoltà di approvvigionamento. D'altronde gli ucraini un giorno sì e l'altro pure distruggono, danneggiano gli impianti, le raffinerie quindi questo. E poi ci sono altre difficoltà quotidiane, che innanzitutto la qualità dei beni che vengono venduti nei supermercati, nei grandi magazzini, nei negozi, è scesa notevolmente, perché insomma i prodotti cinesi che hanno sostituito quelli europei saranno meno costosi, ma certo non altrettanto qualitativamente sì. elevati.
0: No, questo è vero, mi permetta un inciso. Prego. Perché mentre da un punto di vista tecnologico la Cina ha fatto, lo sappiamo, dei passi avanti enormi, anche da un punto di vista meccanico relativo proprio alle macchine, da un punto di vista di quei prodotti del quotidiano è rimasta proprio la qualità cinese che noi conoscevamo fino a 20 anni fa, quindi sia alimentare che di oggettistica per la casa, cioè non è che siano stati fatti questi grandi passi avanti, quindi sostituire i prodotti occidentali con quelli cinesi allo scaffale, la differenza la noti e come?
1: Guardi, mi consente di fare un inciso anch'io personale sulla mia esperienza di prodotti cinesi. Io non ne ho avuti molti, per mia fortuna, però ecco, un tablet e un computer, uno è durato meno di un anno perché la batteria è esplosa, e l'altro, sempre per problemi di batteria, non è arrivato a 4 anni di vita, quando altri marchi, quelli internazionali, ora non cito, insomma, un computer mi è durato 12 anni. Non vorrei essere nei panni dei tanti acquirenti italiani di auto cinesi, perché ora camminano, ma bisogna vedere per quanto cammineranno. Ecco,
0: ci picchia, così negativo, no, perché a me, io non mi intendo, però mi hanno detto che in realtà la qualità è buona, è sicuramente sul computer, però non lo so, onestamente non ho riscontri.
1: Guardi, fra i concetti della qualità vi è quello della durata della
0: qualità. È vero,
1: qualità.
0: Ha ragione, come se ha ragione. Certo.
1: Io comprai un drone in Cina, tornato a Roma mi è durato un giorno, ecco, fui particolarmente sfortunato, però ecco, l'impressione che ho tratto è questa, e tutto mi dice che in Russia vengono mandati non i prodotti migliori dalla Cina.
0: Questo è un altro, sicuramente è un altro elemento che mi convince molto, però per dire, quindi c'è anche dello scontento per chi può continuare comunque a spendere perché non trova la qualità laddove prima c'era.
1: Poi va detto che i russi, insomma, ben presto, in larga maggioranza della popolazione, in parte insomma fasce estremamente povere, tipo i pensionati, però erano abituati a viaggiare all'estero e loro insomma amano, come forse i turisti italiani, il benessere, le cose belle e comode. Certo è che ho conoscenza diretta che ora per incontrarsi, perché sono non poche le famiglie italo-russe in Italia, ne conosco non poche, bisogna incontrarsi, che so, in Georgia, ecco, perché qui non ci possono più arrivare facilmente, perlomeno, e quindi ci stanno tante limitazioni che unite appunto alle difficoltà della vita quotidiana, l'inflazione molto alta, è vero che i salari sono cresciuti, ma ricordiamo che il PIL pro capite in Russia, secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale riferiti al 2025, il PIL pro capite in russo è $14.000, mentre quello italiano è 43.000.
0: No, infatti.
1: Cioè c'è un rapporto di 1-3. Per cui è vero, ci stanno i grandi ricchi in Russia, probabilmente più ricchi del più ricco italiano.
0: Sì, però la stragrande maggioranza dei medi, della società media, non dico i poveri, ma della società media, parte con le grandissime differenze, no? Tra Russia europea, Russia siberiana, Russia asiatica, ci mancherebbe altro, però sicuramente un'inflazione a questi livelli erode anche i migliori salari e le migliori rendite. Però lei, che ha ottimi addentellati tra la popolazione russa, si comincia a dire proprio a livello, non a dirlo a livello pubblico, quello no, ma a livello privato, a dire basta, questa guerra ci sta dissanguando, questa guerra ci sta distruggendo, o no?
1: Guardi, se un cittadino russo fosse razionale, insomma scenderebbe in piazza dicendo basta da Bologna, ecco, per dirlo in russo. E, va detto che questo spirito nazionalistico che induce al sacrificio e perfino alla morte, perché sono tanti a morire, ecco, sono meccanismi psicologici completamente diversi ai nostri. Basti pensare che in Francia, si ricorderà qualche anno fa, il fenomeno dei gilets jaunes,
0: gilets gialli, certo,
1: era per
0: l'aumento della benzina.
1: 10 centesimi in più, e hanno bloccato un paese.
0: Ma anche da noi, ricordiamoci, TIR, insomma, che cosa avevano promesso, veramente un blocco totale del paese, no? Se non fossero arrivati degli interventi sulle accise dopo Hormuz. Quindi sicuramente noi abbiamo una sensibilità rispetto a certi temi con una soia di sopportazione molto molto più bassa. La Russia così non
1: esatto.
0: È. Però cominciare a realizzare.
1: Ecco, detto questo, qui, come ho ricordato nell'articolo, cioè tic-tac, l'orologio va avanti, e certo, il tempo non è alleato di Putin, almeno in questa attuale situazione anche bellica oltre che economica, quindi bisognerà vedere se quanto andrà avanti. Certamente la guerra prima o poi finirà, è improbabile immaginare attualmente, perché la vita insegna che nulla si può prevedere con certezza, ma che difficilmente sarà conquistata una parte consistente dell'Ucraina, perché l'idea di Putin era una blitzkrieg, guerra lampo stile hitleriano, che d'altronde non era molto diverso anche per altri aspetti, di conquista immediata dell'Ucraina, contando sulla debolezza diciamo dello Stato ucraino, che comunque certo non era uno Stato molto forte, però era imprevedibile da una parte per Putin, era imprevedibile da una parte la reazione occidentale in real time sotto il piano delle sanzioni e soprattutto del blocco dei beni russi all'estero, e dall'altra la resistenza del popolo ucraino, che più tempo passa più assume, bisogna ammetterlo oggettivamente, un profilo eroico, ecco, perché noi sicuramente, come disse un esponente ucraino all'inizio della guerra, l'Italia sarebbe durata 2 giorni, io penso pure meno, ecco, devo dire sinceramente,
0: probabile.
1: Cioè,
0: poi è vero che poi uno ci si deve trovare nelle situazioni, l'indole nostra avremmo trovato.
1: Bisogna essere realistici, insomma, avremmo ceduto, che so, qualche isola italiana senza colpo ferire. Al di là delle battute, effettivamente si prende atto che ormai siamo arrivati alla durata della Seconda Guerra Mondiale.
0: I risultati non ci sono,
1: e c'è una situazione stand by che in effetti non c'è stata né poi nella Seconda Guerra Mondiale, insomma, ecco. Certo. Certo è che anche la vicenda dell'Iran ha dimostrato che, escludendo l'impiego delle armi nucleari, non è detto che i paesi più grandi, più potenti, riescano a sopraffare quelli meno quotati e facilmente, ecco, perché anche la vicenda dell'Iran effettivamente è clamorosa, se vogliamo.
0: No, ma è vero, cioè la nuova guerra, che è fatta di nuovi strumenti come appunto i droni, ma anche dello scoprire nuovi strumenti condizionanti la realtà tanto quanto le armi, vedi appunto la chiusura, la minaccia di chiusura di Hormuz, producono degli effetti deterrenza che ci fanno capire come siamo proprio entrati in una nuova fase. Quindi anche paesi piccoli, il famoso Davide e Golia, insomma, possono resistere. È ovvio che se un paese piccolo resiste politicamente, ha già vinto rispetto alla grande potenza nucleare che sta affrontando, c'è poco da dire, anche se poi nei fatti non vince, l'Iran è assolutamente distrutto, l'Ucraina non riuscirà mai con le sue forze a far ritirare la Russia, ed è un altro paese totalmente distrutto con ferite profonde che restano. Su questo non c'è dubbio.
1: Ho un
0: minuto, professore, prego.
1: Una chiosa conclusiva su queste considerazioni. forse la spiegazione per questo differente risultato tra diciamo la situazione della seconda guerra mondiale e quella odierna è che oggi l'economia è molto più importante che in passato.
0: E dato che,
1: come ha dimostrato l'Iran, colpendo, ma anche l'Ucraina se vogliamo, colpendo punti strategici del sistema economico, effettivamente si riesce a rallentare o addirittura a impedire la vittoria di una parte rispetto all'altra. Questo forse è la chiave di lettura dell'attuale situazione.
0: Sempre interessante ascoltare e avere con noi Massimiliano Di Pace, che ringrazio. Professore, buona giornata, buon lavoro.
1: Buona giornata a lei e a tutti.
0: Grazie. Massimiliano Di Pace, economista, docente di International Trade all'Università Tor Vergata di Roma, editorialista, collabora con Huffington Post, esperto, molto esperto di Russia. Abbiamo parlato di Ucraina e sull'Ucraina, che ci concentriamo adesso, perché andiamo ad Danzica, dove oggi si apre la conferenza internazionale, l'Ukraine Recovery Conference, che avrà proprio uno sguardo e un focus sui sogni, i loro bambini e i bambini, i loro sogni, scusate, quindi proprio l'impegno per riportare i bambini a sognare, proprio perché in Ucraina i bambini non sognano più, e questa è una forse delle violenze più pesanti che viene fatta all'infanzia. L'evento riunirà rappresentanti delle ONG, istituzioni locali, organizzazioni internazionali, con l'obiettivo proprio di promuovere una visione della ricostruzione che non si limita a ricostruire le infrastrutture, ma una dimensione umana che riapra proprio ad un percorso di recupero del benessere dei minori. E per l'Italia ci sarà anche WeWorld. Al telefono con noi Piero Meda, rappresentante paese Ucraina per WeWorld. Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, qualcosa ho detto, qualcosa ho accennato, però ci aiuti a capire proprio che cosa succederà oggi a Danzica, quali sono le forze in gioco, quali sono gli obiettivi.
2: Sì, certo. Allora, l'Ukraine Recovery Conference è la conferenza più importante a livello annuale per parlare di ricostruzione, quindi la recovery a livello globale. L'anno scorso è stata a Roma, quest'anno è a Danzica in Polonia e inizierà domani e dopodomani. Oggi ci sono degli eventi collaterali e noi di WeWorld, insieme a un insieme di altri partner, di altre ONG e anche istituzioni come il Comune di Kiev, abbiamo deciso proprio di organizzare questa conferenza focalizzandoci sui sogni dei bambini. Perché parliamo di diritto al sogno? Perché per noi, perché io vivo in Ucraina ormai da 2 anni, l'organizzazione è presente da marzo 2022, abbiamo visto proprio che i bambini non riescono più a pensare al futuro, non hanno più la speranza in un futuro, perché ci sono ormai tutte quelle generazioni di bambini che sono nati 4-5 anni fa o erano molto piccoli 4-5 anni fa, che non sono mai seduti in un banco di scuola, hanno solo vissuto la scuola online, non hanno mai vissuto un paese in pace. Inoltre sono più di 4 anni, siamo entrati ormai nel 5º anno di guerra, dove tutte le notti ci sono allarmi antiaereo e i bambini si devono spostare nei rifugi per essere riparati, quindi non si dorme più sonni tranquilli e non si riesce neanche più a sperare a un sogno, a un futuro di pace.
0: E poi sono anche bambini che spesso hanno uno o entrambi i genitori in qualche modo implicati nella guerra, perché combattono o perché sono tornati con ferite anche importanti o perché hanno perso proprio uno o entrambi i genitori.
2: Assolutamente sì, la martial law, la legge marziale emessa nel febbraio 2022 impone che tutti gli uomini dai 25 ai 60 anni devono arruolarsi e devono andare nell'esercito, quindi ci sono milioni di bambini che hanno almeno un genitore arruolato e anche un genitore che è morto durante questa guerra. Ma non solo quello, gli uomini hanno una condizione che si sono arruolati, sono stati militari, e le donne si sono trovate molte volte costrette a essere rifugiate, a scappare, a spostarsi dalla città, dalla casa di famiglia. Molte donne, come sappiamo, anche l'Italia l'ha accolte con bambini, sono state qui, quindi sono in condizioni di rifugiati. E però ci sono anche tutte le donne con i bambini che continuano a rimanere in Ucraina, a vivere sotto le bombe, ma dico proprio letteralmente, sono droni, sono missili, ma continuano tutti i giorni a essere attaccati.
0: E poi ci sono bambini, mi riferisco ovviamente a quelli anagrafici che rientrano in questo discorso, che non hanno mai conosciuto un quotidiano che non sia un quotidiano di guerra.
2: Assolutamente sì, questa è una cosa che noi cerchiamo di fare tutti i giorni, non dobbiamo normalizzare questa situazione e dobbiamo supportare la popolazione ucraina a non normalizzare. I bambini non possono normalizzare questa quotidianità, perché questa non è una quotidianità, questo non è il nuovo normale come potremmo viverlo durante gli anni del Covid. Questa è una guerra ingiusta come tutte le guerre, non deve succedere, e la condizione che si sono trovati i bambini impotenti che non possono fare niente sarà un trauma enorme che se lo porteranno avanti tutta la vita, se non tutti insieme aiuteremo a lavorarlo e a trasformarlo non in odio ma a trasformarlo in qualcosa di positivo.
0: Ma quando ci dici i bambini in Ucraina non riescono più a sognare, non sanno più sognare, cioè se chiediamo a un bambino che cosa vuoi fare da grande, ha difficoltà a immaginare, a proiettarsi nel futuro, no? Perché è la tipica domanda che fai a qualsiasi bimbo dall'età prescolare in poi.
2: Allora, noi abbiamo provato a chiederlo questo ai bambini con cui lavoriamo, che nei nostri centri dove possono avere attività educative, attività scolastiche, che purtroppo sono centri sotterranei proprio per essere sicuri al 100%. I bambini più piccoli, proprio perché per loro sono nati durante la guerra, hanno un'idea di futuro, ma un futuro molto particolare. Qualcuno vuole fare il dronista, quindi colui che gestisce i droni, qualcuno vuole fare visioni di lavori di forza, perché questo è il messaggio che passa anche la propaganda militare, e questo che passa durante un periodo di guerra. I bambini invece più grandi, già adolescenti, hanno una difficoltà a vedere, perché tanti maschi, soprattutto i bambini maschi, sanno che ai 25 anni dovranno andare in guerra. Quindi anche se mancano 5 anni non c'è una prospettiva che questo finisca, e questo, come ha detto il professore prima, la guerra in Ucraina sta superando i giorni della seconda guerra mondiale, e quindi non si sa questo quando finirà.
0: Ma a livello internazionale, in questo momento, come possiamo aiutarvi a sostenere l'infanzia, l'adolescenza ucraina?
2: Allora, sicuramente, come state facendo voi, avete sempre fatto in questi anni che siete stati al fianco nostro, bisogna parlarne, bisogna sempre parlare di tutti i conflitti, di tutte le guerre che ci sono nel mondo, non solo quella dell'Ucraina, ma bisogna continuare a parlare di Ucraina anche se ci sono altri conflitti più grandi come potrebbe essere l'Iran o altro, perché l'Ucraina sta vivendo in guerra, stiamo entrando nel quinto anno e non si sa ancora quando va a finire. Dall'altra parte, noi di WeWord abbiamo sempre il nostro sito www.weword.it, dove ci sono tutte le informazioni, le news e tutte le informazioni dei nostri di come poterci supportare con tramite donazioni, ma soprattutto per me quello che è importante è parlarne di Ucraina, essere coscienti che in Ucraina c'è una guerra e questa guerra non sta finendo.
0: Grazie veramente per tutto quello che fate e continuate a fare, Piero Meda. Un caro saluto e buon lavoro.
2: Grazie a voi per il vostro lavoro, di continuare a informare.
0: Grazie. Piero Meda, rappresentante paese ucraina per WeWord. E adesso ci spostiamo direttamente nel Regno Unito, perché l'altro giorno, il 22 giugno, Keir Starmer, che pure ha resistito ai 2 anni turbolenti del suo governo, alla fine ha ceduto e ha dato, per motivi che adesso andiamo a ripercorrere, ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista e di conseguenza da primo ministro, carica però che lascerà solo quando il partito avrà eletto il nuovo leader, che poi di conseguenza, proprio per il sistema britannico, diventerà anche il suo successore a Downing Street. Quindi cerchiamo di focalizzare la situazione, quello che è successo, quello che a livello di tempistiche e di scenari può succedere adesso, ma soprattutto capire, perché questo è l'altro elemento, no? Ieri 23 giugno erano 10 anni esatti dal referendum di svolta per il Regno Unito, perché è stato il referendum con cui il Regno Unito ha detto sia la Brexit e quindi al percorso di uscita dall'Unione Europea. Beh, sembra che da quel momento si sia cominciato a incrinare anche quel concetto di stabilità politica del Regno Unito. Per carità, a livello mondiale di cose ne sono successe tante, però insomma sembra 10 anni che qualcosa ci raccontano anche oltre la Brexit. E ne parliamo, e quindi buongiorno, con Claudio Martinelli, insegna diritto pubblico comparato e diritto parlamentare all'Università di Milano Bicocca e tra i maggiori esperti del sistema istituzionale britannico. Buondì professore, bentornato.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, che sta succedendo? Alla fine, anche l'ultima volta, professore, lei mi sembrava abbastanza convinto che Starmer alla fine le dimissioni le avrebbe date.
3: Ma sì, è successo che la settimana scorsa ci sono state le suppletive di Makerfield, dove Burnham ha ottenuto un successo probabilmente anche al di là delle aspettative sul piano quantitativo, e quindi fin dal giorno successivo dentro il Labour si è aperto un pressing nei confronti del primo ministro per fare una riflessione sull'opportunità di dimettersi, cosa che lui aveva peraltro escluso fino a quel momento, dicendo che se fosse stato mosso un contest nei suoi confronti, cioè se fosse aperta una gara per scalzarlo, lui avrebbe fatto parte della gara. E invece evidentemente dopo Makerfield non c'erano più queste condizioni, e alla fine lui ne ha tratto le conseguenze, che tra l'altro si leggono bene in controluce nel discorso che ha fatto davanti alla sede di Downing Street lunedì, perché lì è venuto alla luce proprio questa idea, cioè io sono stato costretto dal mio partito a dimettermi, non perché abbia sbagliato politiche, non perché non abbia ottenuto risultati, ma il mio partito, diciamo, impaurito dai cali di consensi, impaurito dalle sconfitte elettorali come quelle nelle local elections di maggio, mi costringe ad andarmene. Ecco, questa è un po' la situazione, e naturalmente queste dimissioni aprono scenari diversi rispetto a quelli che avremmo potuto immaginare la settimana scorsa, perché a questo punto Starmer non è più in campo.
0: Che tra l'altro poi è stato un discorso, oltre anche estremamente iconico, perché si è commosso, poi tutti i giornali hanno riportato questa fotografia di lui che abbraccia la moglie e poi che con la moglie prese di spalle, no? Se ne vanno mano nella mano, quindi anche queste immagini appunto iconiche. Però è stato un discorso un po' strano a livello di atmosfera, perché lui in pratica rivendicava quello che aveva fatto, i successi che aveva anche conseguito, però allo stesso tempo contestualmente l'ha presa d'atto che il suo partito non lo sosteneva più. Era come dire: io me ne vado, ma non capisco nemmeno perché me ne vado.
3: Sì, ecco, questa, cioè, al di là delle immagini pop, sì, molto interessanti, esatto. Ma come accademico è la parte che mi interessa molto, ma devo dirle, mi interessa anche al di là del caso britannico. Cioè, Starmer nel suo modo così ci sta dicendo alcune cose interessanti. E cioè, le riduco all'osso.
0: Sì.
3: Lui dice, appunto, andiamo a vedere i risultati che ho ottenuto. I risultati ci sono, sì. Sono tangibili sulla vita delle persone? Meno. Cioè, Starmer ha avuto qualche risultato dal punto di vista del tasso di crescita,
0: sì.
3: Dal punto di vista della riduzione del tasso di inflazione, sì. Perfino al di là delle narrazioni, dal punto di vista del contenimento, del relativo contenimento dell'aumento dei tassi di immigrazione, ok? Che si sono stabilizzati, se non diminuiti. Cosa si ricorderà l'opinione pubblica tra 20 anni? Di queste cose per addetti ai lavori, per documenti ufficiali, o si ricorderà per esempio del caso Mendelssohn?
0: Ma da indovinare.
3: O si ricorderà degli scontri a Belfast? Ecco, allora è come se, appunto, tra le righe, in modo felpato, come ovviamente si addice a un primo ministro pur uscente, però ci sta segnalando questo problema che, ripeto, va al di là del Regno Unito, e cioè come valutare le politiche di governo. Allora, la mia lettura è che Starmer ha in realtà fallito sia sul piano della leadership sia sul piano della premiership, perché sul piano della leadership si è dimostrato incapace di tenere unito il partito, e sul piano della premiership ha dimostrato, diciamo, grosse difficoltà a cose molto importanti rispetto alla politica di oggi, al mondo attuale, e cioè creare empatia nei confronti dell'opinione pubblica e saper raccontare le proprie politiche e anche i propri risultati. Terza cosa, non meno importante, lui ha puntato moltissimo su un riposizionamento di UK dentro lo scenario internazionale. La mia impressione, e probabilmente anche quella di Starmer oggi, è che questi successi, questi pur relativi successi anche a livello internazionale, in realtà contino pochissimo dal punto di vista dell'appeal con l'opinione pubblica. Quindi mette insieme tutte queste cose, troviamo un premier che ha certamente fallito, ma ha fallito soprattutto da questi punti di vista, non per il fatto che non abbia ottenuto alcun risultato. In realtà in questi due anni qualche risultato c'è stato, ma sono risultati misurabili molto appunto nei documenti ufficiali,
0: che arrivano meno ovviamente al cittadino, all'opinione pubblica.
3: Esatto, questo mi sembrerebbe la cosa più interessante da assumere e recepire, no, per chi studia queste cose dal discorso di Stark.
0: Sì, come giustamente diceva, anche uscendo proprio dai confini britannici, perché è un discorso che poi riguarda tutti i leader occidentali. Bisogna capire se questa sarà in qualche modo una lezione elaborata, imparata anche dalla successore di Starmer. Diamo per certo che sarà Andy Burnham il nuovo segretario e dunque il nuovo premier?
3: Allora, diciamo così, lo possiamo dare relativamente, perché ora in queste cose, soprattutto negli ultimi 10 anni nelle cose britanniche, è meglio non dare nulla per certo, non ci siamo sentiti tante volte, sì, ce lo siamo detti tante volte. Ecco. Quindi, diciamo, relativamente per certo il risultato finale sarà Andy Burnham leader e primo ministro. Ma adesso non è detto che il percorso sia segnato, ossia già dentro il Partito Laburista e già dentro gli alleati di Burnham nel Partito Laburista si è aperta una discussione, una riflessione, e cioè è meglio che non ci siano altri candidati che concorrano al posto di la sostituzione di Starmer, e quindi in questo caso Burnham non subirebbe neanche un'elezione, non dovrebbe fare una campagna elettorale interna, non dovrebbe fare un'elezione interna per diventare leader, ok? Oppure conviene, visto che Burnham in questo momento che cos'è? È un deputato. Tecnicamente è un deputato, anzi un neodeputato, ok? Che è tornato alla Camera dei Comuni per avere, in modo diciamo strumentale, per poi diventare leader del partito e primo ministro, vincendo le elezioni di Makerfield. Benissimo, ma che cosa intende fare? Qualcuno nel partito comincia a dire forse sarebbe meglio creare comunque un contest con altri candidati, in modo tale che lo stesso Burnham possa avere la possibilità di spiegare meglio che cosa intende fare del partito, ma soprattutto del paese, una volta diventato primo ministro. Perché attenzione, perché Burnham è un politico navigato in tutti i sensi, cioè lui era ministro già con Gordon Brown, stiamo parlando di quasi 20 anni fa.
0: Sì, non è un novizio della politica.
3: Non è per nulla un novizio, e nel suo percorso politico, insomma, da buon politico navigato ha preso posizioni che lo hanno collocato di volta in volta anche in posizioni diverse all'interno del Labour. Oggi ci sono per il momento soltanto degli slogan. Per esempio lui ha detto voglio chiudere il ciclo liberista degli ultimi 40 anni. Che cosa vuol dire? Tornare all'era pre-Thatcher? Ma l'Inghilterra degli anni 70 forse non era, diciamo, un modello di un paese in grande spolvero, soprattutto dal punto di vista economico, altrimenti probabilmente non avrebbe avuto il thatcherismo e poi probabilmente non avrebbe avuto il blairismo. Allora, benissimo, vuole fare questo, spieghi in modo puntuale come probabilmente intende dare meno peso al controllo dei conti pubblici, meno peso alla, diciamo, alle energie pro market, e magari più peso all'intervento pubblico dello Stato nell'economia. Ma tutto questo penso andrebbe spiegato. Allora si sta riflettendo dentro il Labour se conviene appunto creare un contest, quindi presentare comunque alcuni candidati in modo tale che si vada ad una conta interna con le regole previste dal Partito Laburista e quindi arrivare poi alla fine di agosto, il primo di settembre, al passaggio di consegne. Oppure lasciare soltanto Burnham in campo e quindi magari appunto avere un passaggio di consegne senza nessun contest già a metà luglio.
0: Sì, sì, ci sono, diciamo, pro e contro a livello di scenario in entrambe le situazioni, le casistiche. Certo. Professor Martinelli, quello che un po' dicevo prima, quanto è vero oppure no, perché bisogna considerare cos'altro è successo in questi 10 anni, cioè la sensazione che comunque Brexit abbia determinato in questo momento assiale della storia del Regno Unito, della storia politica e non solo, però in qualche modo abbia minato da dentro il sistema britannico, rendendolo più incerto, più vulnerabile, più confusionario. Eravamo abituati a un'altra politica britannica.
3: Certo, il risultato del referendum Brexit ha scatenato un earthquake, no? Un terremoto nella politica britannica, e mi permetto di dire non poteva che essere così. Perché? Perché primo, non c'erano precedenti. Vero. Di un paese che aveva deciso di uscire e non solo, ma gli ordinamenti, sia quello europeo sia quello del diritto costituzionale britannico, non erano attrezzati per un percorso chiaro e definito di come fare questa operazione. E quindi era ovvio ed evidente che già dal giorno dopo, infatti il giorno dopo ovviamente si dimise David Cameron, lasciando poi il posto a Theresa May. Ma Theresa May si è trovata di fronte ad una prateria, diciamo, sconosciuta, e ci ha lasciato anche la carriera, nonostante un grosso impegno a trovare accordi così. Poi è arrivato Boris Johnson e Boris Johnson ha portato a termine quello che lui riteneva fin dall'inizio, cioè, l'opzione più opportuna per lui, cioè uscire. Ma ricordiamoci che ieri non era il Brexit Day, ieri era l'anniversario del referendum. Brexit Day, il 31 gennaio del 2020. Certo. Quindi poi dal 31 gennaio del 2020, diciamo, il sistema politico britannico ha cominciato a fare i conti con le conseguenze della Brexit, strettamente intesa, e quindi si sono appalesate ulteriori difficoltà. Cioè, una volta conclamata l'uscita, a questo punto dovevano essere gestite le conseguenze, e le conseguenze, pur avendo stipulato 2 accordi seri, importanti, con l'Unione Europea, l'accordo di recesso e poi l'accordo del buon vicinato, chiamiamolo così, però era inevitabile che questa situazione avrebbe creato dei grossissimi problemi in generale, ma soprattutto all'economia britannica, sia perché un paese che è dentro improvvisamente, pur con degli accordi buoni, ma è chiaro che vengono sollevate delle barriere, no? Perché se sei dentro e poi sei fuori, anche se tu fai un accordo favorevole, comunque si creano delle barriere burocratiche con tutto quello che comporta. Ma anche per, diciamo, un motivo più generale, e cioè che la fuoriuscita dall'Unione Europea comporta tutta una serie di conseguenze che possono essere sperimentate solo sul campo. E tra queste è emersa la, diciamo, non veridicità dell'elemento di fondo della Brexit, cioè il back di sovranità. Cioè, l'idea dei leavers più o meno populisti era: usciamo dall'Unione Europea così ci riprendiamo interamente la nostra sovranità e decidiamo tutto noi. Ecco, questa cosa però deve fare i conti con il fatto che comunque UK rimane dentro a un contesto internazionale e rimane vicina di casa dell'Unione Europea, tanto che quando sono arrivati i laburisti hanno capito che necessariamente per venire incontro a tutte quelle difficoltà avrebbero dovuto mettere in campo politiche di avvicinamento all'Unione Europea, cosa che Starmer ha fatto, e sono andate e stanno andando a buon fine. Solo vai a comunicarle queste cose, non hanno, diciamo, una tangibilità quotidiana, che invece è il tipico mantra dei populisti, no? Cioè, finché non c'è una tangibilità di risultati, di politiche razionali, il populista dice: vedete come state male, è colpa di quelli. Infatti Farage ha molta facilità a dire: guardate che tutto questo non è colpa della Brexit, è colpa del fatto che la Brexit non l'abbiamo fatta abbastanza, non l'abbiamo fatto hard Brexit. Questa cosa sappiamo tutti che non è vera, ma attacca molto dal punto di vista delle narrazioni populiste, e l'opinione pubblica mostra, in una sua parte, sì, sì, però consistente, mostra di essere disponibile a credergli ancora oggi.
0: E quindi sarebbe assolutamente impopolare e suicida proporre oggi un progetto di superamento di Brexit, cioè tanti rapporti su difesa, commercio e non solo con l'Unione Europea, però intesi a livello di rapporti bilaterali. Se qualcuno proponesse, perché c'è qualcuno, ma sono voci minoritarie, soprattutto sono voci, diciamo così, più che politiche da intellettuali, di tornare indietro, quindi rientrare nell'Unione Europea, questo sarebbe osteggiato da parte della maggioranza dei britannici?
3: Allora, i sondaggi dicono che il grosso dell'opinione pubblica pare che si sia pentito,
0: sì.
3: Però contemporaneamente partito brexiteer per eccellenza, cioè l'attuale Reform UK di Nigel Farage, è in questo momento il primo partito,
0: esatto.
3: Quindi ci sono due risultati contrastanti, ma al di là dell'opinione pubblica o altro, io penso che la cosa sia un po' più complicata di come viene presentata, perché non è adesso vediamo se gli inglesi decidono di rientrare. Non è esattamente così, perché non dimentichiamoci che l'effetto immediato della vittoria del Leave al referendum del 2016 fu di annullare l'accordo che era stato stipulato da Cameron con le istituzioni europee, che avevano rinnovato la membership britannica e l'avevano resa ancora più favorevole rispetto, certo, a prima. E questo che gli inglesi non hanno capito, cioè che il loro grande vantaggio sarebbe stato votare Remain. In quel caso sarebbe stato l'Unione Europea a trovarsi in difficoltà, certo, perché quell'accordo era talmente favorevole che probabilmente contrastava anche con alcuni dettami dei trattati europei.

0: una rinegoziazione di continua su tanti settori, quelli che ha citato lei, ma anche altri, di collaborazione e cooperazione con l'Unione Europea. Tenga anche presente che l'Ebor ha vinto le elezioni nel 2024, escludendo l'ipotesi di un ritornare sulla Brexit. Quindi probabilmente, appunto, la cosa probabile sarà che questi tre anni si continuerà così, senza alcuna velleità di rientro, e magari alle prossime elezioni uno degli elementi centrali a campagna elettorale sarà chi vuole rientrare, chi vuole non rientrare, chi vuole continuare con questo tipo di politiche. Però in quel caso ci vorrà, certo, un passaggio elettorale, io immagino, per un revarmante di questo tipo.
1: Ah beh sì, sicuramente. Professore, grazie sempre, buona giornata a Claudio Martinelli, a prestissimo.
0: Grazie, arrivederci.
1: Grazie ancora. Claudio Martinelli insegna diritto pubblico comparato all'Università Milano Bicocca, veramente, l'avete anche capito, tra i maggiori esperti del sistema costituzionale britannico. E torniamo in Italia, a Roma, alla Camera, perché ieri c'è stato il via libera dell'aula di Montecitorio al piano casa, provvedimento che adesso passa al Senato e che punta nelle dichiarazioni alla realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. Tra le altre cose si prevede anche, e questo ha fatto molto discutere a livello politico e non solo, un commissario straordinario per l'attuazione degli eventi del programma. Davanti a Montecitorio ieri c'è stata proprio anche una manifestazione degli enti, sindacati, associazioni che da sempre si occupano della casa, perché alcuni aspetti di questo piano proprio non convincono. Buongiorno a Stefano Chiappelli, segretario generale del SUNI, il Sindacato Unitario Nazionale degli inquilini e degli assegnatari. Buondì.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: Allora, cosa vi piace e cosa non vi convince di questo piano casa del governo?
2: Non ci piace quasi nulla.
1: Ecco, bene.
2: E non ci convince quasi nulla. Io vorrei partire dai dati,
1: sì,
2: per motivare la mia posizione, la, certo, posizione dei sindacati inquilini. Noi abbiamo 1,5 milioni di figlie, forse di più, che vivono un disagio abitativo acuto. Più di 1 milione sono le famiglie in affitto che sono povere. Abbiamo nel 2024 circa 82.000 richieste di esecuzione di sfratti agli ufficiali giudiziari. Di queste più di 30.000 sono sfratti per morosità incolpevole. Abbiamo nell'immediato 350.000 famiglie che hanno fatto in questi anni domanda per una casa popolare e che stanno aspettando da una vita. Complessivamente sono 650.000 famiglie in lista d'attesa appunto per una casa popolare. Sono 100.000 gli alloggi sfitti del patrimonio pubblico. Abbiamo meno del 3% edilizia popolare nel nostro paese, se poi se lo confrontiamo con l'Europa è un dato che è preoccupantissimo. Sono oltre 4 milioni, ma ogni giorno aumentano, le famiglie che destinano per l'affitto privato più del 30%, come leggiamo sui giornali, sulle riviste, eccetera, punte anche del 50% nelle grandi città metropolitane. Se questi sono i dati, è ovvio che la nostra risposta è: questo piano casa non affronta questa emergenza, che può rischiare, come abbiamo scritto anche sui nostri volantini, che è una vera e propria bomba sociale l'emergenza abitativa. Purtroppo siamo ancora alla propaganda, purtroppo siamo ancora a degli spot, purtroppo non c'è. Noi speravamo che dopo 4 anni questo governo, che finalmente ha compreso c'è un problema abitativo in questo paese, mettesse in atto un vero piano casa, con politiche strutturali, risorse certe, programmazione, coinvolgimento.
1: Mi scusi, ma è soltanto una questione di fondi o anche proprio di volontà? Cioè, ovviamente, no, c'è una questione. Prego, tanto ha capito la domanda.
2: È una questione di risorse, ma anche che di volontà politica. Faccio un esempio.
1: Ok, veloce, due minuti,
2: di,
1: prego.
2: Sì, sì, certo, certo. Si è parlato di 10 miliardi per mettere in 100.000 alloggi.
1: Sì,
2: leggo sui
1: sì.
2: giornali che abbiamo soltanto 1 miliardo ad oggi. Si è cercato di spostare 1 miliardo e due

0: del PNRR, ma hanno dovuto fare marcia indietro perché l'Europa ha detto aspetta un attimo, forse si cercano 5 miliardi dal fondo di coesione delle regioni, questo è il primo punto. Il secondo punto, si vuole recuperare alloggi e sfitti, 970 milioni sono risorse insufficienti, si recuperano soltanto un terzo, intanto sono 100 milioni, sì. Sono 100 milioni le case sfitte, ma soprattutto mentre si vuole ristrutturare le case popolari, si mette in atto un grande piano di dismissione e di vendita del patrimonio pubblico. Terzo, si vuole affrontare il problema delle aree grigie, delle persone che non ce la fanno a pagare gli affitti del mercato. Bene, si è in atto un'operazione di commissariamento, sì, due commissari, di centralizzazione dei peri. Si utilizza ancora gli strumenti del mercato, rapporto pubblico, costruttore e quant'altro. Si dice, si dà un'agevolazione a tutti i progetti superiori a un miliardo, investimenti di un miliardo, senza definire regole e regole di controllo. Ancora, e si va quindi a una politica, e qui il problema politico, di una finalizzazione, chiaro, del settore abitativo. Non è la casa una merce, ma è un diritto, che ovviamente e strizza l'occhio ai fondi speculativi, e comunque quell'intervento non garantirà nessun canone sostenibile a quelle fasce della popolazione grigia.
1: È stato chiarissimo, segretario, io la devo veramente salutare, ma riprenderemo il tema, però ci ha veramente dipinto bene il quadro. Io ringrazio Stefano Chiappelli, segretario generale SUNIA. Adesso arrivano le news.
2: Buongiorno in Blu 2000. Un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Le tensioni nel Golfo. L'Iran afferma che lo stretto di Hormuz non sarà più gratuito. Ci saranno costi per il servizio. Replica a stretto giro il segretario di Stato americano Rubio. Nessuna nazione può imporre dei pedaggi nelle acque internazionali. Quanto al nucleare, Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, dichiara che i siti iraniani di arricchimento dell'uranio saranno prima o poi ispezionati. L'offensiva ucraina prosegue. Nella notte un attacco delle forze di Kiev ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia, blackout anche nella regione di Kherson controllata da Mosca. In Germania ripresa la circolazione dei treni per tre ore dopo tre ore di blocco totale che ha mandato in tilt il paese. Il guasto, dovuto probabilmente a un aggiornamento del software del sistema radio digitale, ha fatto sospendere il traffico ferroviario in tutta la Germania. La Corte Costituzionale torna a occuparsi di suicidio assistito. Ieri per la prima volta davanti alla Consulta anche 8 malati contrari che chiedono la tutela della vita.
1: La questione di costituzionalità, sorta in seguito alla morte di una donna affetta da Parkinson avanzato, aiutata ad arrivare in Svizzera per togliersi la vita da Marco Cappato e altri dell'associazione Luca Coscioni, è stata sollevata da un GIP di Bologna. Secondo i sostenitori dell'intervento della Consulta, questo parametro opera come fattore di discriminazione e aggravamento delle sofferenze nei casi di una prognosi infausta. Ma chi rappresenta la galassia Provita e alcune persone malate contrarie all'eliminazione del requisito in questione, giudica necessaria questa regola, come ci dice l'avvocato Mario Esposito.
2: Viene chiesto delle due l'una, o di eliminarla o di aumentarne il grado di flessibilità per consegnarla all'apprezzamento del singolo medico o del singolo comitato di medici, il che significa sostanzialmente ad un lamentato presunto arbitrio sostituirne uno ben peggiore.
1: La Corte sarà chiamata a valutare anche un possibile difetto di competenza del Tribunale di Bologna sulla questione. Contraria alla rimozione del paletto dei trattamenti vitali si è detta anche l'Avvocatura dello Stato. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Il processo Regeni nell'aula bunker di Rebibbia. Il procuratore con la IOCO ha chiesto un ergastolo e tre condanne a 17 anni per i 4007 egiziani accusati di aver torturato e ucciso il giovane ricercatore italiano in un carcere egiziano nel gennaio del 2016. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: 9.05, questo è sempre il Buongiorno in Blu, su In Blu 2000, bentornato a Maurizio Molinari, editorialista di Repubblica, ha pubblicato per Rizzoli La scossa globale, l'effetto Trump e l'età dell'incertezza, tra l'altro presentato lunedì al Senato insieme in un contesto veramente d'eccezione perché c'erano Gentiloni, Fini, Alfano, quindi insomma tre ministri degli esteri di peso tutti insieme. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora, direttore, venendo agli ultimi sviluppi a livello di dichiarazioni e situazioni sul campo, abbiamo visto che questa mattina è intervenuto in una intervista al New York Times il premier del Qatar, che ricordiamo insieme al Pakistan è il grande mediatore tra Stati Uniti e Iran, e ha detto chiaramente che c'è un problema, un percorso che non potrà essere veloce perché ci vorrà molto impegno e tempo per ristabilire la fiducia. Quindi ancora forse a sottolineare quanto delicato, fragile sia questo accordo che è stato raggiunto tra Stati Uniti e Iran, anche se sappiamo che poi su certi aspetti e nodi tutt'altro che secondari rispetto al nucleare, le ispezioni dell'AIEA offrono versioni diverse. Secondo te siamo di fronte ad un accordo fragile ma destinato a strutturarsi, o fragile e destinato a evaporare?
1: Credo che il leader Catarino ha ragione, siamo in una situazione molto precaria, c'è sicuramente la volontà politica da parte dei governi iraniano e americano di trasformare l'attuale cessate il fuoco di 60 giorni in un accordo, ma in realtà le posizioni sono molto molto distanti, non solamente sul nucleare che gli Stati Uniti vogliono smantellato e l'Iran vuole preservare, ma ad esempio sul primo fondamentale mattone che è l'apertura di Hormuz. Solamente nella giornata di ieri gli iraniani hanno detto che sono intenzionati a mettere un pedaggio, imporre un pedaggio per ogni nave che transiterà. E questa è una violazione evidente della libertà di navigazione che la comunità internazionale, non solamente gli Stati Uniti, non possono accettare. Quindi è una situazione di grande rischio.
0: Sì, è vero che però avrebbero, come dire, trovato la via d'uscita, cioè non si parla di pedaggio ma si parla di tariffe in rapporto a dei servizi X che ancora non conosciamo, che prima del 28 febbraio nessuno sentiva il bisogno, perché anche l'Oman, che è stato sibillino, con cui sappiamo ci sono interlocuzioni intense con l'Iran, perché come altro paese rivierasco ovviamente beneficerebbe di questa nuova gestione, governance di Hormuz, hanno detto no, rimarremo comunque nel perimetro del diritto internazionale commerciale, quindi essendo uno stretto naturale Hormuz di per sé è, come giustamente ci ricordavi, impossibile che si preveda il pedaggio, però altra cosa sono le tariffe, quindi c'è un po' di ipocrisia in tutto questo, però a volte la politica internazionale, gli accordi tengono conto anche dell'ipocrisia.
1: Da qui l'importanza della mediazione catarina e pakistana. Sicuramente l'Oman si è trasformato in un interlocutore strategico di Teheran, la necessità di un accordo sulla riapertura completa di Hormuz credo che sia il momento iniziale di un possibile consolidamento del cessate il fuoco, anche se naturalmente tutti gli altri nodi restano sul piatto.
0: E quanto è importante per Trump che Hormuz torni alle condizioni di transito e navigabilità del 27 febbraio, tenendo conto anche il colpo che ha dovuto registrare nella notte italiana, no? Perché il Senato a maggioranza repubblicana ha approvato 50 a favore o 48 contrari una risoluzione che limita i poteri del presidente in Iran, chiede di finire la guerra almeno che non intervenga un'autorizzazione del Congresso. Allora, abbiamo detto, lo ripetiamo, questo più che altro è un atto simbolico, però vuol dire che c'è una rottura, no, col presidente. Comunque a livello mediatico non ne esce bene Trump.
1: Sono 4 i senatori repubblicani che hanno deciso di votare con i democratici, rovesciando la maggioranza al Senato contro il presidente, infliggendo al presidente una pesante sconfitta politica non solamente perché di fatto gli impedisce di condurre nuove operazioni militari nel Golfo contro l'Iran, ma soprattutto perché indica la presenza di una rivolta dentro il Partito Repubblicano contro di lui. I sondaggi lo danno al 33%, nelle elezioni di medio termine si rinnova l'interezza della Camera dei rappresentanti, un terzo del Senato, e quindi è evidente che proprio all'interno del Partito Repubblicano coloro che sono candidati nelle urne iniziano a vedere in Trump più un problema che non un'opportunità, e questo mette il presidente in una situazione di grande difficoltà e spiega perché sta cercando con tutte le sue forze di raggiungere un'intesa o un compromesso con l'Iran per far abbassare il prezzo della benzina negli Stati Uniti.
0: Però guardando ai repubblicani e soprattutto ad una fascia ben precisa, quella che definiamo dei neocon, in realtà criticano Trump proprio per l'accordo raggiunto e per, perdonatemi il termine un po' cinico, per non aver finito il lavoro in Iran.
1: C'è un'altra anima del Partito Repubblicano che fa riferimento a Marco Rubio, che contesta al presidente di aver siglato un memorandum per il cessate il fuoco senza ottenere nessun tipo di garanzie dall'Iran né sullo smantellamento del sistema missilistico né sulla fine del sostegno alle organizzazioni terroristiche come Hamas e Hezbollah, né tantomeno sullo smantellamento del programma nucleare. A tale riguardo è esemplare quanto avvenuto negli ultimi due giorni, quando Vance ha detto abbiamo avuto luce verde alle ispezioni dell'ONU e poi l'Iran lo ha negato. Tutto questo per l'ala, diciamo, più tradizionale del Partito Repubblicano che fa riferimento a Rubio significa che Vance non ha ottenuto nulla, sta ottenendo solamente un'umiliazione del presidente americano da parte della Repubblica Islamica, e tutto questo rischia anche questo di indebolire la credibilità del presidente.
0: Ma in effetti questa è la lettura che viene fatta da più parti, no? Nonostante Trump rivendichi la vittoria, rivendichi questo come il migliore, il grandissimo accordo, che perché era assolutamente da superare, l'accordo sul nucleare, il memorandum di Obama del 2015, quello che lo stesso Trump poi ha stralciato, è evidente, o comunque appartiene alla lettura di più, che questo accordo sia assolutamente umiliante per gli Stati Uniti e sancisca in qualche modo la vittoria politica, perché l'Iran è assolutamente distrutto al suo interno con gravissimi problemi economici, proprio di beni primari della popolazione e di ricchezze assolutamente ridotte da parte dei Pasdaran, che non sono soltanto l'espressione, diciamo così, della mano militare del regime e ora chiaramente al controllo del regime, ma da sempre hanno controllato anche i gangli economici dell'Iran. Quindi non è un momento facile per l'Iran, però ovviamente nel momento in cui tu solo resisti con una potenza mondiale nucleare come sono gli Stati Uniti, è ovvio che di per sé diventi una sorta di vincitore, soprattutto quando hai verificato la bontà dello strumento Hormuz.
1: Assolutamente sì, e la spia che più riassume questa situazione è la possibilità da parte dell'Iran di avere sbloccati i propri fondi finanziari. Proprio i colpi subiti nella guerra dei 50 giorni da parte di Stati Uniti e Israele fanno sì che la maggiore debolezza dal punto di vista strutturale della Repubblica Islamica è l'assenza di fondi. L'Iran al momento non può esportare, all'industria distrutta, all'industria petrolchimica inefficace, ha difficoltà a vendere il petrolio, quindi ha bisogno assoluto di cash, ha bisogno di denaro liquido anzitutto per pagare gli stipendi ai guardiani della rivoluzione, che sono 200.000 persone con le relative famiglie, ma anche poi per rimettere in sesto l'economia e tentare in qualche maniera di tamponare le ragioni che hanno innescato all'inizio di gennaio la rivolta, che sono appunto ragioni di indebolimento economico. Dunque gli servono i fondi. A questo punto la prima concessione fatta dagli Stati Uniti è quella di dire va bene, scongeliamo 12 miliardi di dollari, che per l'Iran è una cifra molto alta, ma lì c'è stato subito il primo cortocircuito, perché il presidente Trump ha detto scongeliamo questi fondi, ma con questi fondi gli iraniani potranno comprare solamente prodotti agricoli negli Stati Uniti sotto il nostro controllo, e la risposta di Teheran è stata immediata: non ci sarà nessun veto americano, li spenderemo come vogliamo. Quindi sin dal primo piccolissimo passo su un tema così strategico come l'uso dei fondi si vede in maniera evidente che le posizioni sono ancora lontane.
0: C'è stato un altro passaggio che mi ha colpito molto, quando Trump, in occasione del G7, ma forse qualcosa l'aveva detto anche prima, ha parlato dei missili iraniani, no? Noi sappiamo sempre, è vero, che la questione e le istanze israeliane per motivi di sicurezza nei confronti dell'Iran erano di stoppare, di evitare che l'Iran si dotasse dell'arma nucleare, ma erano anche preoccupazioni legate agli arsenali balistici dell'Iran. E Trump a un certo punto dice: no, vabbè, è giusto che l'Iran abbia i missili, ce l'hanno tutti nella regione, ce l'hanno anche i nostri alleati, ce l'ha l'Arabia Saudita, perché non li deve avere Teheran? Come può Israele, quindi, perché uno dice il fronte è il nodo Libano, ma accettare anche una visione che poi ovviamente si concretizzerà, sarà messa a terra in un accordo, quindi di concessione, di maggiore concessione di possibilità e potenziale missilistico nei confronti di Teheran?
1: Queste frasi di Trump sono state ricevute con grande scetticismo non solamente da Israele, ma anche da molti dei paesi della regione che sono stati colpiti dagli attacchi missilistici iraniani, a cominciare dagli Emirati Arabi Uniti. L'arsenale missilistico minaccia gli Emirati Arabi, il Bahrain, il Kuwait, lo stesso Oman, l'Arabia Saudita. Il punto vero è che mentre l'arsenale nucleare è stato costruito, il programma nucleare è stato costruito dall'Iran in funzione anti-israeliana, l'arsenale balistico abbiamo visto da questo conflitto che minaccia non solo Israele ma i paesi vicini.
0: Certo.
1: È chiaro che Trump sta tentando in qualche maniera di creare una cornice capace di raggiungere con Teheran un accordo sulla riapertura di Hormuz, ma tutte queste concessioni fino a questo momento, anche queste concessioni esclusivamente verbali ma comunque politicamente significative, non sono riuscite a cambiare l'approccio dell'Iran. Il punto è che più concessioni Trump fa, più l'Iran si sente vincente e più alza le sue richieste.
0: E allora torno alla mia domanda iniziale. Questo accordo, nella sua fragilità rispetto ai diversi punti nodali, non viene forse vissuto con la consapevolezza dalle parti che è soltanto una pausa per una guerra che comunque riprenderà, forse diversamente, forse con più cautela, precisione, strategia da parte degli Stati Uniti, non lo sappiamo, perché dopo le mid term dovessero andare bene, ma dovessero anche andare male, a quel punto Trump non avrebbe più niente da perdere. Perché Trump dovrebbe in qualche modo togliersi la soddisfazione, forse anche personale, guardando al personaggio, di guarire, superare, ripulire quest'onta?
1: Questa è l'analisi convergente che viene fatta da esperti e analisti di Iran, tanto negli Emirati quanto in Israele. Il punto vero è che Trump dopo midterm non avrà più limiti e argini o interessi, dovrà fare i conti con la propria legacy, come si dice negli Stati Uniti, ovvero con l'eredità che lascia, poiché tanto il primo e il secondo mandato di Trump sono stati nel segno della sfida al programma nucleare iraniano, è verosimile che questo percorso riprenderà. C'è un altro elemento sul quale riflettere: anche nel caso della guerra a Gaza si è arrivati all'indebolimento decisivo di Hamas e alla liberazione degli ostaggi attraverso dei cessate il fuoco. Se noi ricordiamo bene, per oltre 2 anni si è combattuto in maniera feroce da entrambe le parti a Gaza, ma i cessate il fuoco sono sempre serviti in qualche maniera a indebolire progressivamente l'organizzazione jihadista, fino a quando non è stata obbligata a rilasciare gli ostaggi. Noi non possiamo escludere che gli alleati americano e israeliano stiano tentando di ripetere in grande, in uno scenario molto più difficile e delicato, lo stesso metodo.
0: Ma intanto quello che sta succedendo, oltre a creare frizioni tra Stati Uniti e Israele, ma intendendo proprio tra Trump e Netanyahu, poi c'è chi dice che anche un po' il ruolo è il gioco delle parti, questo non ho elementi per sostenerlo, sta però cambiando evidentemente la percezione di Israele, non tanto a livello politico ma proprio a livello di sentiment della popolazione. Io trovo molto sintomatico il fatto che questa mattina sia The Times of Israel ma anche Haaretz titolano, e con titoli dei toni ovviamente anche preoccupanti, sui candidati del sindaco di New York Mamdani, che hanno trionfato alle primarie per la Camera dei Rappresentanti di New York, proprio perché sono due candidati chiaramente anti-israeliani, no? Dell'estrema sinistra anti-israeliana. Qualcosa sta cambiando, qualcosa sta succedendo negli Stati Uniti?
1: Assolutamente sì, l'opinione pubblica israeliana e i leader tanto del partito di Netanyahu e Likud quanto dell'opposizione sono di fronte a una tendenza, un trend politico che vede i democratici sempre più lontani da Israele negli Stati Uniti e i repubblicani guidati da Trump, la cui imprevedibilità non può essere garanzia di sicurezza per Israele. Di conseguenza questo spiega perché il premier Netanyahu da un lato non ha mai reagito personalmente agli attacchi duri personali subiti da Trump, ma soprattutto si è fatto protagonista di un'iniziativa che è quella di rinunciare in tempi stretti agli aiuti militari americani per Israele. Ogni anno Israele riceve 3,8 miliardi di dollari, ovvero più o meno l'equivalente dell'Egitto, il paese insieme all'Egitto che ne riceve di più,
0: sì,
1: ma questo legame è percepito da Israele di fatto come una dipendenza ed è vissuto sempre peggio da quei repubblicani e democratici che siedono al Congresso e che invece vogliono porre fine a questi aiuti militari. Questa scelta di Netanyahu riflette l'umore del paese al quale si faceva riferimento. Israele che immagina un rapporto diverso con gli Stati Uniti, certo di alleanza ma di partnership e sostanzialmente non più di dipendenza, ovvero un Israele capace di stare in piedi da solo anche sulla questione della produzione di armamenti.
0: Sono cattiva e maliziosa, su questo si giocherà la sua campagna elettorale per le elezioni ormai vicine in Israele, Netanyahu?
1: Sì, credo di sì, credo che gli attacchi di Trump lo aiutino. In questo momento Netanyahu è in difficoltà nei sondaggi, l'opposizione è in crescita per una serie di seri motivi interni, non ultime le responsabilità nel 7 ottobre, la realtà vera è che se si andasse a votare sarebbe un testa a testa, ma il duello diretto e frontale con Trump in qualche maniera può aiutare il premier a recuperare favori alla sua estrema destra.
0: Direttore, con tutti questi equilibri presenti ma anche prossimi che si stanno ridisegnando e ormai da qualche anno, a cominciare dalla guerra russo-ucraina, ma sicuramente già prima c'erano reazioni seminali che stavano germinando, in tutto questo l'Europa come si sta comportando secondo te, intendendo Unione Europea ma anche Regno Unito? Cioè, è vero che il sostegno all'Ucraina, forse anche contro certe facili supposizioni che si poteva fare, in realtà è stato costante, lento ma costante, e questo un segnale dei risultati l'ha comportato. È ovvio che da un anno a questa parte il secondo mandato Trump ha preso in contropiede gli alleati, non c'è assoluta, basti pensare anche insomma a Trump, a Meloni di questi giorni che tanto stiamo raccontando, ma c'è questa presa di consapevolezza dell'Europa che deve veramente essere, deve completare il progetto europeo per essere in grado di rispondere alle aggressioni, alle minacce che arrivano da Russia in senso più militare e geopolitico, ma anche e soprattutto da degli Stati Uniti di cui Trump è sicuramente un prodotto, ma è evidente che negli Stati Uniti qualcosa sta succedendo, quindi saranno degli Stati Uniti probabilmente sempre più lontani o con rapporti meno sentimentali con l'Europa, e poi c'è la Cina e un Medio Oriente turbolento che è più vicino a casa nostra che a casa degli altri. Che fa l'Europa?
1: L'Europa non ha molte alternative di fronte a sé, all'agenda Draghi, la necessità di diventare nazione a tappe accelerate con decisioni unanimi innanzitutto sul tema dell'energia, dell'intelligenza artificiale e della difesa, e poi rinunciando al sistema dell'unanimità per poter decidere a maggioranza sulle questioni più strategiche. Molto grave che i leader europei ancora non abbiano iniziato una discussione aperta sull'agenda che Draghi sta sostenendo a ripetizione da almeno 18 mesi. Sicuramente la coesione trovata nel sostegno all'Ucraina è un passo nella direzione giusta. Il secondo passo potrebbe essere decidere un intervento a Hormuz a difesa del cessato il fuoco e della libertà di navigazione. potrebbe anche essere una maniera per l'Europa, in una cornice della NATO, di tentare di ricostruire un rapporto strategico minimo con gli Stati Uniti.
0: In un tuo pezzo pubblicato lunedì sulla prestigiosa Foreign Affair, tu dici che l'Europa ha una strada unica davanti a sé, no? Per salvare se stessa, il progetto e il suo futuro, ovvero quella di comportarsi come un paese. E poi sul fronte sicurezza e difesa individui proprio la Germania come l'unica in questo momento in grado di poter assumere il ruolo guida. Però sappiamo benissimo che poi rispetto alla Germania ci sono sempre, come dire, delle resistenze che non arrivano soltanto dalla Francia.
1: Non c'è dubbio che la Germania da sola è un'anomalia nel quadro europeo, ma tutto ciò nasce dall'indebolimento della Francia, l'implosione della presidenza Macron, il fatto che la Francia affronti l'elezione per l'Eliseo più incerta di sempre nel 2027, con la possibilità che vincere sia o il Rassemblement National di Le Pen o Mélenchon, cioè due forze politiche entrambe contrarie all'Unione Europea e contrarie alla NATO. Questo significa che l'unica grande nazione che resta in piedi in questo momento in Europa è la Germania, da un punto di vista di popolazione, di PIL e anche di coesione politica interna, perché il governo che Merz guida è composto e si regge su due forze europeiste come la CDU e la SPD. Ma forse ciò che più distingue Merz, e lo fa essere un punto di riferimento possibile da Draghi, è l'impegno sulla difesa. La realtà vera è che la Germania è il primo paese che in maniera importante dice che bisogna difendersi soprattutto da est, e questo è il binario sul quale l'Europa deve convergere per scegliere in maniera intergovernativa una difesa comune, ma ripeto, a tappe accelerate.
0: Vedremo. Intanto non posso non chiederti un tuo parere, una battuta sulle frizioni e l'attacco di Trump nei confronti di Meloni, prima risposta a caldo e piccata di Meloni, consona anche corrispondente, diciamo, un po' al suo carattere, probabilmente anche con un po' di strategia politica elettorale, e poi Meloni che comunque ridimensiona e dice sì, stupita, colpita da Trump, ma le relazioni tra i due paesi, quindi rapporti bilaterali storici, forti, saldi, tali devono rimanere.
1: Non c'è nessun dubbio sul fatto che Trump abbia offeso volontariamente la presidenza del Consiglio e l'Italia intera. Il punto però è che la scelta della Meloni di reagire in maniera piccata e pubblica per due volte di seguito credo abbia esposto l'Italia a dei pericoli economici e strategici di ritorsioni molto importanti, che giustificano la maggiore cautela che in questo momento la Premier sta dimostrando. Anche qui, tornando a ricordare l'approccio di Netanyahu, Netanyahu è stato offeso da Trump in maniera ancora più aggressiva, non ha mai reagito. Il punto vero è che l'Italia dipende dall'importazione di gas liquido degli Stati Uniti, così come la nostra difesa antiaerea oggi, nella giornata di oggi, dipende totalmente dalle navi americane. Quindi l'idea di poter fare a meno degli Stati Uniti è improponibile.
0: Assolutamente improponibile. Ma secondo te tutto tornerà come prima? Ormai, considerando il carattere di Trump, si è incrinato qualcosa che difficilmente rientrerà nei binari?
1: Io non credo che si tornerà alla situazione precedente, anche in presenza di un nuovo presidente della Casa Bianca. Credo che siamo su un nuovo terreno, un terreno nel quale contano meno le alleanze e più i rapporti diretti fra leader e stati.
0: Forse fa gioco a Meloni un po' più di distanza con Trump per questa campagna elettorale, perché Trump ha un problema di consenso, non che gli interessi ovviamente al presidente americano, ma anche a casa nostra, no? E quindi come proiezione poi Meloni, amica di Trump, potrebbe, qualcuno dice che questo ha già avuto ruolo nel referendum costituzionale, potrebbe intervenire, quindi casomai prendere le distanze da Trump e dimostrarsi schiena dritta rispetto agli Stati Uniti potrebbe favorire Meloni presso l'elettorato. Che ne pensi?
1: Non c'è dubbio che c'è una parte dell'elettorato, soprattutto a destra, che tradizionalmente è ostile agli Stati Uniti. soprattutto nell'estrema destra italiana. Il punto vero è che però queste posizioni di Giorgia Meloni, che possono spingere questa parte estrema dell'elettorato a tornare a casa e a fare quadrato attorno a lei, espongono il paese e l'interesse nazionale a rischi molto seri. Pensiamo ai dazi. La realtà vera dunque è che, come Presidente del Consiglio, l'interesse di Giorgia Meloni non è quello della sfida frontale con Trump, ma di tenerla sotto il livello di guardia.
0: Grazie direttore per questa chiacchierata a tutto tondo. Buona giornata, Maurizio Molinari.
1: Grazie a voi e a chi ci ha ascoltato.
0: Grazie. Maurizio Molinari, saggista, editorialista di Repubblica, ha pubblicato per Rizzoli La scossa globale, l'effetto Trump e l'età dell'incertezza. A tra poco.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: spazio legalità.
1: E bentrovati al nostro spazio legalità del mercoledì. Se vi ricordate, avevamo fissato in diretta questo appuntamento e oggi lo concretizziamo. Con chi? Con Anna Vagli, criminologa. Buongiorno Anna, bentrovata.
2: Buongiorno Claudia, grazie per l'invito, buongiorno.
1: E Anna Vagli è con noi per parlare del suo libro fresco di uscita per Mondadori, Ti inventi le cose, riconoscere le trappole del narcisista patologico per liberarsi e tornare a vivere. Ed è un libro veramente prezioso perché da una parte c'è storia vera e vissuta di Anna Vagli, che quindi ci parla non solo come esperta che può darci i giusti strumenti, ma proprio anche perché, ed è sempre un grande atto di generosità quando si fa, ci rivela una parte anche dolorosa a lieto fine della sua vita, e dall'altra perché è un libro proprio pratico, cioè un manuale, una cassetta degli attrezzi per riconoscere e disinnescare quei meccanismi insidiosi e subdoli, perché arrivano da persone che proprio nei nostri confronti prima si presentano benissimo, ci intortano con luce, amore, armonia, affetto, e poi invece cominciano a demolirci da dentro. No, Anna.
2: Sì, esattamente, è proprio così, ed è, diciamo, il risvolto più terribile di queste dinamiche, perché se questi manipolatori, questi narcisisti si presentassero con un cartello con scritto in fronte "io ti distruggerò", probabilmente nessuno ci cadrebbe, certo. Comunque quasi nessuno ci cadrebbe, quindi questo, diciamo, che è il lato più subdolo delle dinamiche che poi pongono in essere.
1: E partiamo proprio dalla sua storia, così capiamo e casomai anche molte persone che ci ascoltano si possono identificare. Tu sei giovane donna oggi, ancora più giovane ovviamente 10 anni fa, però sei sempre stata una ragazza intelligente, studiosa, attiva, con bella, con tante risorse e possibilità. Com'è possibile che a un certo punto ti sei ritrovata una persona insicura, arrivata a dubitare di te stessa costantemente?
2: Tanto ti ringrazio per questi complimenti. Allora, 10 anni fa io ero comunque, avevo 26 anni e quindi ero in un'età di forse anche immaturità emotiva. Quello che si può dire è che 10 anni fa non si parlava di narcisismo patologico come se ne parla oggi, non si parlava di dinamiche tossiche, anzi, a dire il vero, io per la prima volta ho saputo l'esistenza di questa parola quando ho messo piede il mio primo giorno in psicoterapia. Quando dopo 3 minuti che parlavo la mia terapeuta mi disse che ero stata proprio vittima di un narcisista patologico. Quello che poi ho compreso negli anni, perché uno degli aspetti più subdoli di queste storie è che le vittime tendono poi a colpevolizzarsi, ad attribuirsi colpe che magari non hanno, e anche all'abbattimento della vergogna. Quello che ho imparato è che comunque, cioè, non... La violenza contro le donne non ha un bersaglio preciso, è tristemente democratica e chiunque può caderne vittima, proprio perché senza distinzione di estrazione sociale o di età, perché le dinamiche che si possono innescare veramente possono colpire tutti. Poi c'è chi ci cade perché magari sta attraversando un momento complicato della propria vita, c'è chi magari ha imparato all'interno della propria famiglia di riconoscere quel tipo di schema come relazioni, quindi interpreta come normali magari delle tipologie di atteggiamenti abusanti. Per quanto mi riguarda, io ero all'inizio di un percorso personale complicato, e in quel momento il mio fidanzato, che era comunque un fidanzato storico con cui avevo una relazione da anni, ha attecchito maggiormente e mi aveva completamente fatto diventare, cioè, è in una condizione di totale sudditanza psicologica nei suoi confronti. E il momento in cui ho avuto l'input, diciamo, di comprendere che probabilmente la cosa che non andava non era in me, ma in lui, è quando ho ricevuto uno schiaffo. In quel momento ho capito che probabilmente con tutto quello che potevo sbagliare, le mani addosso non si alzano. E questo è stato il mio punto di ripresa, ecco.
1: E quindi da lì è iniziato un tuo percorso anche terapeutico che ti è stato utile, che ti ha portato anche ad allontanarti, ad allontanare questa persona. Come ha reagito questa persona, vedendo che tra l'altro il suo progetto manipolatorio in qualche modo stava fallendo? Ti ha lasciato andare facilmente?
2: No, è comunque comparso come fanno tutti i, diciamo, queste tipologie di uomini che non ti abbandonano mai. Infatti il percorso di rinascita e di ripresa deve riguardare noi stesse, perché purtroppo queste persone hanno tra le diverse necessità dei loro pattern quella del bisogno di dominare e di controllare una persona, e sono potenzialmente attivi per sempre. Quindi non si è mai sostanzialmente arreso, anche a distanza di anni, ed è questa poi anche una delle principali difficoltà di tutte le donne che cadono vittime in queste relazioni, perché come disse la mia terapeuta il primo giorno, io lo capirò se ho fatto un buon lavoro con te, non adesso, perché adesso sei ferita, sei arrabbiata, comunque stai ragionando, ma quando lui tornerà? Ed il ritorno è proprio uno dei pattern, l'overing, per utilizzare il termine tecnico, dal nome di una aspirapolvere americana, sì, che cerca di risucchiare ogni volta.
1: Il titolo, Ti inventi le cose, perché? Perché questo è proprio, no, un topos che torna nei rapporti di questo tipo. Perché ci si arriva a sentir dire ti inventi le cose?
2: Il titolo richiama una frase che il mio ex narcisista utilizzava sempre, ma poi che ho scoperto essere comune a tutte le dinamiche, perché risponde ad una delle trappole più potenti che utilizza il manipolatore affettivo, cioè il gaslighting, il boicottaggio del senso di realtà, cioè farti credere che una cosa non è mai avvenuta, farti credere che una cosa non è mai stata detta, o negare l'evidenza col solo scopo di farti credere mai. E con il tempo, giorno dopo giorno, arrivare a dubitare delle proprie percezioni. Io stessa ero arrivata a non riconoscere più il bianco dal nero. In totale è stato confusionale.
1: Ci aiuti a capire allora quali sono quegli elementi che immediatamente devono farci scattare dei campanelli, perché nel tuo caso appunto sei arrivata ad uno stato assolutamente drammatico. Tra l'altro parli chiaramente anche di un'importante perdita di peso, quindi stava minando la tua salute non solo mentale ma anche fisica. Quello schiaffo ti ha fatto capire, no, qua va bene tutto, ma qui si sta esagerando, c'è qualcosa che non va. Ecco, per arrivare prima ci sono dei comportamenti, delle frasi, dei momenti, degli elementi che ritornano e che quindi possono essere definiti spie?
2: Allora, intanto quando amare significa soffrire, significa che c'è qualcosa che in quella relazione non funziona. Agli inizi, perché è difficile riconoscere questa tipologia di uomini? Perché si presentano come il principe azzurro che la donna aspettava da una vita, no? In quella fase di totale bombardamento d'amore. Però quella fase è destinata a durare poco tempo. Già lì, comunque, quando una persona ti promette matrimonio e figli dopo 2 o 3 giorni, qualche domandina, quello potrebbe essere già un bel indicatore. Però poi ci sono quelle classiche e quelle più potenti, ad esempio l'isolamento. Il manipolatore tenta fin da subito di isolarti dalla tua rete di sicurezza, che sia amicizia, che sia familiare. E questo perché con il tempo, quando metterà in atto le sue trappole, il fatto di essere isolata gli permetterà di controllare meglio. Ad esempio, ma che cosa ci vai a fare questa sera a cena con le tue amiche? Stai con me? Perché devi andare a quel locale? Prima ti ci porto io, poi ci andrai con le tue amiche. Quindi quando comincia a limitare la tua libertà, cercare di controllare ogni ambito della tua vita, quelli sono sicuramente i primi campanelli e i primi segnali d'allarme. Le critiche subdole, quando utilizza il silenzio, magari sparisce per qualche ora o per qualche giorno. Quando il comportamento comunque risulta strano, bisogna stare attenti, perché veramente il primo strumento che noi abbiamo per difenderci è ascoltare la nostra pancia. Perché se noi, quando all'inizio abbiamo, diciamo, ancora no, totalmente soggiogati a questa relazione che può essere travolgente, abbiamo comunque queste spie che restano accese, quindi fidarsi sempre del proprio istinto.
1: Si riesce a uscirne veramente da soli o si ha bisogno di un aiuto, e di un aiuto competente?
2: Allora, io lo dico sempre, diciamo 10 anni fa non se ne parlava, io ho intrapreso un percorso di terapia, sono stata fortunatissima a trovarmi una professionista che conosceva le dinamiche di questo tipo, che purtroppo, io lo scrivo anche nel mio libro, ad oggi non c'è ancora molta preparazione nel nostro paese sul tema. Salva la terapia, ma salva me, come è successo a me personalmente, di lì anche poi l'idea di scrivere il libro, la conoscenza, perché arrivare a capire quali sono le dinamiche e il fatto che non è colpa nostra se siamo finiti in un meccanismo, certo, di quel tipo, riesce a salvare. Bisogna però stare molto attenti, colgo questo astic per dire, perché purtroppo i social spesso veicolano coach dell'anima, coach dell'amore. Io da professionista sento cose che mi fanno rabbrividire, che sono potenzialmente pericolose, di questi coach che dicono: perché se lui non ti vuole vuol dire che sei troppo nell'energia maschile, devi diventare nell'energia femminile.
1: Mamma mia.
2: E spingendo ulteriormente a colpevolizzare una donna che continua, no, a cercare di fare di tutto per arrivare ad essere accondiscendente nei confronti di un partner. Quindi il mio messaggio è che di affidarsi sicuramente a dei professionisti, che siano psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, e lasciare perdere tutti quei coach che poi ancora devo capire qual è la specializzazione di coach dell'anima, perché non sono ancora però purtroppo, siccome le donne in questi contesti vivono situazioni di piena vulnerabilità, io come criminologa mi sono trovata ad affrontare un caso insieme a un avvocato di una donna che è vittima di abusi, prima dal primo marito e poi dal compagno, picchiata e repertata al pronto soccorso. La sua psicoterapeuta, e lì aveva a che fare comunque con un percorso, diciamo, canonico, le faceva fare mindfulness per cercare, quando in realtà bisogna fare degli altre tipologie di valutazioni, no?
1: Mindfulness è quello che si fa per rilassarsi un po' rispetto alle tensioni giornaliere, sì, insomma, quello giusto?
2: Esatto. Però capisci,
1: sì, siamo su un altro piano, certo.
2: Sì. Totalmente. Bisogna stare attenti anche a chi ci affidiamo.
1: Direi proprio di sì. Ultima domanda, Anna, per curiosità, rispondimi soltanto se vuoi, Anna Vagli. Il tuo ex narcisista si è fatto sentire dopo la pubblicazione del libro, con un messaggio, con, non so, telefonando, ti ha voluto incontrare oppure no? Per il momento non è pervenuto?
2: Non direttamente con me, ma per vie traverse sì, e sono passati, fai conto che sono passati 10 anni, ma sicuramente andrà a dire in giro che mi invento le cose.
1: Così fai anche pubblicità al tuo libro.
2: Esatto.
1: Grazie Anna, grazie veramente,
2: grazie
1: per il tempo che ci hai dedicato e per questo libro. Grazie Anna Vagli, criminologa.
2: Grazie.
1: Vi ricordo ancora una volta, per Mondadori, ti inventi le cose, riconoscere le trappole del narcisista patologico per liberarsi e tornare a vivere. E arriviamo alla giornata di oggi, 24 giugno, tra l'altro San Giovanni, quindi San Giovanni Battista, auguri a tutti i Giovanni e le Giovanne che si ritrovano nell'onomastico di oggi. Ma in realtà la concentrazione, la nostra attenzione punta sul fatto che dalla 2024 il 24 giugno è stata istituita come giornata nazionale delle periferie urbane. Non è una data a caso, perché è stato proprio questa giornata, ci riporta quindi al giugno del 2014, quando, lo ricorderete, quello che è successo a Caivano il 24 giugno, quando perse la vita la piccola Fortuna Loffredo. E quindi da quel giorno si è aperta anche una certa discussione e attenzione, no, rispetto alle periferie, rispetto alla valorizzazione delle energie civiche, delle reti di mutualismo, delle pratiche di cura collettiva, fino ad arrivare appunto alla giornata istituita con legge del 2024, che vive nel corollario proprio di tutta la settimana, con tante e diverse iniziative. Buongiorno a Stefania Mancini, presidente della Fondazione Charles Magne, in collaborazione con la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie, coordina a livello nazionale tutti gli appuntamenti che costellano questa settimana. Buondì.
0: Sì, buongiorno, grazie per questa possibilità di essere con voi.
1: Grazie a lei. Ci aiuta a capire l'importanza di questa giornata e di questa settimana, e poi se ci accompagna dal nord al sud Italia attraverso alcune delle principali iniziative in campo?
0: Sì, Allora, il significato è volutamente estendere la giornata a una settimana, dopo 2 anni di appunto dalla istituzione abbiamo potuto parlare con la Commissione delle Periferie e gli abbiamo proposto la possibilità di estenderla per condividere i valori insiti alla giornata delle periferie insieme a molte associazioni presenti nel territorio italiano. Al centro c'è l'idea di una visione molto precisa sulle comunità che abitano le periferie e la necessità di cambiare narrazione, cioè di non relegare le periferie solamente ai fatti di cronaca, ai luoghi abbandonati, ma, come diceva lei, provare a promuovere l'importanza dell'innovazione sociale che nasce dalle periferie e anche dai cambiamenti comunitari che stanno sotto gli occhi di tutti ormai da più di 10 anni. E dunque è nata questa settimana nazionale delle periferie, alla sua prima edizione, e in pochi giorni abbiamo condiviso con oltre 80 realtà italiane, da Torino a Cagliari, un vademecum di valori. Perché questo? Perché riteniamo che chi vuole lavorare in periferia o chi ci lavora già come associazioni che sono proprio espressioni del territorio hanno sempre come comune denominatore dei valori che conducono le loro attività, e questi valori sono valori che possono essere utili anche per il futuro in quella che potrebbe essere un'agenda pubblica, no?
1: Certo.
0: Di interventi nelle periferie. Parliamo della partecipazione, costruire dei processi che coinvolgano le persone che vi abitano, perché senza il coinvolgimento non si può calare dall'alto degli interventi. Parliamo di una concetto di responsabilità trasformativa e ostinata verso il lavoro che vada oltre un progetto, ma che si basi su un concetto di percorsi lunghi, perché parliamo di percorsi che coinvolgono le vite delle persone che vi abitano. Parliamo
1: e quindi
0: di
1: necessariamente non possono essere pensate nel breve periodo, no?
0: No, non possono essere progetti legati a 2 anni di un bando.
1: Certo.
0: Bisogna sedimentare i rapporti umani che si costruiscono e soprattutto l'affermazione delle comunità locali. Parliamo di prossimità. Se io entro in un luogo, che sia periferico o meno, in uno spazio con delle difficoltà, io devo avere cura, devo ascoltare, devo essere prossimo. E questo significa molto, perché abbiamo scoperto che tutte le relazioni che Charlemagne aveva da tempo, grazie anche alla rete italiana delle fondazioni, con moltissimi enti del terzo settore italiani, sono relazioni che hanno poi donato un'adesione incredibile a questa settimana. Per dirle, partiamo da Porta Palazzo in Piemonte, a Torino, e il quartiere Aurora, dove nasce un po' di anni fa la Fondazione di Comunità Porta Palazzo, che già abitualmente fa attività per il territorio, ma che ha deciso di consacrare queste attività e iscriverle nella settimana delle periferie.
1: Bello.
0: Tutti hanno poi inserito nel nostro sito di Fondazione Charlemagne il tipo di attività che avrebbero fatto. A Milano è molto interessante, perché la giornata nazionale delle periferie proprio oggi vede la visita di 10 rappresentanti di comunità di periferie di 10 paesi membri dell'Unione Europea che vanno in visita a vedere questi spazi molto importanti che la Fondazione di Comunità di Milano, grazie anche a Fondazione Cariplo ed alcune fondazioni private tipo Fondazione Di Agostino eccetera, hanno aperto per i giovani nei quartieri più periurbani. E ci saranno delle visite che non sono visite di sguardi strani, ma sono visite di condivisioni: cosa succede ad Amsterdam e cosa succede a Milano, cosa succede a Londra.

0: il concetto dei borghi, no? Dei borghi della Liguria, che in realtà sono borghi che non hanno i tratti metropolitani, ma che hanno anche delle periferie dell'esistenza.
1: Come no, di sicuro.
0: Ecco, certo. Allora allarghiamo la parola periferie, estendiamola a dei concetti che poi riguardano anche i centri abbandonati o abitati solamente da poche persone che sono isolate. E poi scendiamo, oddio, non so se scendiamo, però ci avviciniamo nelle Marche, dove a Pesaro.
1: Sì, forse un po' Pesaro. Scendiamo come linea, sì. Un po' discensionale.
0: Sì, scendiamo e ci spostiamo un pochino come litorale. Sì, sì. Pesaro, che è stata città italiana della cultura del 2024, sì. E che in quell'anno ha portato attivazioni interessantissime, grazie a quelle attivazioni, perché io ero proprio nella commissione che ha. Sì, è stata un'esperienza molto interessante, sono nate delle relazioni molto importanti col territorio e lì ci ha risposto la Fondazione Vanda, Vanda, che è una fondazione privata e comunitaria, che ha iscritto delle attività interessanti. Scenderei un attimo a Roma. Perché a Roma ci sono ben 50 eventi.
1: Però, sono eventi, bene che è la capitale, eventi, però.
0: Sì, anche perché Roma gode del fatto che Charlemagne dal 2020 ha curato un programma comunitario che si chiama Periferia Capitale, che coinvolge 120 enti. E questo è un po', diciamo, il backstage, no, della settimana delle periferie, perché noi in questi 6 anni abbiamo solo imparato. Cioè, i valori di cui parlavamo prima sono valori che sono stati estesi e intravisti e affermati da quello che è stato il dialogo col territorio.
1: Bello.
0: E che è un dialogo che continua, e da lì noi ci portiamo nel cuore Periferia Capitale un po' in tutta l'Italia, no? Si parte da Roma, certo, e si termina, certo, a Roma. Ora, Roma è di questi giorni, ieri sera eravamo a Quartaccio con il presidente sempre della Commissione delle Periferie, come sabato io sono stata a Cagliari in anteprima e venerdì scorso a Pietralata. Ieri eravamo al Quartaccio e le assicuro che vedere un quartiere diviso da un giardino tra la zona residenziale e la zona popolare del Quartaccio, un quartiere che non ha un forte senso comunitario, ma che grazie alla presenza di Zip Zone, che è un'associazione che ci ha chiamato attraverso il presidente del municipio e che noi abbiamo sostenuto negli anni, ieri sera eravamo circondati da 300 bambini con altrettanto famiglie, abbiamo fatto una lunga camminata per il quartiere, abbiamo mangiato insieme e poi abbiamo scoperto quelle che sono le dinamiche che possono essere più invitanti per un lavoro futuro in quel quartiere, perché si tratta proprio di fotografare, capire e vedere il futuro che ci aspetta, che cos'è, dove arriviamo il prossimo anno, certo, alla settimana delle periferie. Bene. Questa mattina siamo a Corviale per un pranzo con l'associazione che si occupa del campo dei miracoli e del calcio sociale e poi sempre in settimana andremo a Quarticciolo nei portici dell'INPS, che sono quelli di via di Valmelaina al terzo municipio. Vorrei proseguire con lei però a Napoli.
1: Ho veramente un minuto, poco più, prego.
0: Campia Secondigliano, una serie di attività. A Lecce ieri sera sono partite le conversazioni sulle periferie con le comunità locali e con le comunità di straniere. Il presidente domenica scorsa è andato a Caivano, il presidente Battilocchio, certo. E poi arriviamo in Sicilia, dove in varie città vi sono una serie di interventi importanti ad opera sia dei salesiani che delle fondazioni di comunità. Parliamo di Zen e il quartiere di San Filippo Neri, del centro di Palermo, Catania, Ragusa e infine Cagliari, dove siamo partiti sabato, ma oggi ci sono teatri e feste aperti per tutto il quartiere di Pirri e di Quartuccio.
1: Beh, io la ringrazio perché ci ha fatto fare un tour anche solo all'ascolto e virtuale meraviglioso, quindi spero che chi ci sta ascoltando casomai abbia già colto qualcosa e poi sul vostro sito possa raggiungere dettagliatamente i luoghi e i programmi così da essere presente. E sicuramente sarà interessante continuare a seguire il progetto delle periferie della Fondazione Charles Magne, ma facciamo così.

0: Ci risentiamo prima dell'anno prossimo, Presidente, perché se no facciamo veramente anche in corso d'opera qualche pit stop, qualche punto situazione, se d'accordo.
1: Molto volentieri, grazie infinite per questa opportunità di illustrare la settimana delle periferie.
0: Grazie ancora, io vi ricordo 22-28 giugno, tantissimi incontri, spettacoli, feste di piazza a Roma, tanti, ma anche in altre 8 città che percorrono lo stivale dal nord a sud, e proprio oggi in modo particolare è la giornata istituita per legge della giornata delle periferie. Grazie per averci ascoltato, grazie a Davide ed in regia, torniamo domani alle 7 puntuali su In Blu 2000.
2: Buongiorno In Blu 2000. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte.

0: Attenzioni nel Golfo, l'Iran afferma che lo stretto di Hormuz non sarà più gratuito, ci saranno costi per il servizio. Replica a stretto giro il segretario di Stato americano Rubio, nessuna nazione può imporre dei pedaggi nelle acque internazionali. Quanto al nucleare, Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha dichiarato che i siti iraniani di arricchimento dell'uranio saranno prima o poi ispezionati. Il Senato americano ha votato una risoluzione che chiede la fine della guerra in Iran. Trump critica aspramente il voto definendolo inopportuno e privo di significato. Il tycoon intanto continua a calare nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è precipitato al 30%. E la premier Meloni torna sulle polemiche con il presidente americano, si dice colpita degli attacchi di Trump, ma il rapporto con gli Stati Uniti è solido. Non vedo contraccolpi, dice Meloni, che aggiunge: occorre andare oltre, i ministri saranno alla festa dell'indipendenza americana a Roma. E sottolinea: non cambio idea sull'importanza del rapporto fra Stati Uniti ed Unione Europea. In Ucraina l'offensiva di Kiev prosegue. Nella notte un attacco delle forze ucraine ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia. Blackout anche nella regione di Kherson, controllata da Mosca. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, oggi saranno 16, domani 17, temperature roventi nelle grandi città che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa nella morsa bollente, in Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco dei 45 gradi. Rientrano questa mattina in Italia Domenico Centrone, Leonardo Alberizia, due attivisti della Global Flottiglia reclusi da un mese in Libia. Liberato anche Mattias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. I volontari a metà maggio erano partiti via terra per portare aiuti alla popolazione di Gaza. 20 indagati nel Bresciano per traffico illecito di rifiuti. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione avrebbe gestito e smaltito illecitamente, abbandonandoli in svariati capannoni del nord Italia, oltre 26.000 tonnellate di scarti tessili, un quantitativo equivalente a oltre 50 milioni di capi di abbigliamento provenienti in gran parte dalla Toscana. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche 24 giugno 2026. Cielo sereno o lievemente velato al mattino con minime in lieve calo. Nel pomeriggio nubi cumuliformi in sviluppo per infiltrazioni più umide e fresche in quota, con la possibilità di alcuni rovesci o temporali localmente forti, specie sulle aree al confine col Senese. In serata, tendenza a rapido miglioramento. Venti deboli variabili con rinforzi in caso di temporali e massime stazionarie o lieve calo. Affidabilità media.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Disco incontri in blu della settimana.
4: Salita del vuelo con destino alla

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. I'm losing it.

0: ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Due, uno, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: mattina di Famoso Sangue, nuova puntata. C'è chi segue in auto, chi sotto l'ombrellone, chi durante una passeggiata e chi poi recupera tutte le puntate in podcast, chi lo sa. Ma benvenuti a Radio Famoso Sangue Summer Edition, il programma che vi porta in giro per l'Italia alla scoperta delle storie più belle del volontariato e della donazione del sangue. Oggi facciamo tappa in uno dei luoghi più affascinanti del Gargano, Monte Sant'Angelo. Io vi faccio una domanda, ma poi rispondiamo subito. Quando donate il sangue, vi siete mai chiesti che fine fa quella sacca una volta lasciato il centro trasfusionale? Chi la controlla? Dove viene portata? Ma sono tantissime domande che faremo a chi? Al nostro amico, al nostro presidente di oggi, che ci racconterà in diretta e che abbiamo il piacere di ospitare oggi. È il presidente di Avis Monte Sant'Angelo, mio amico Antonio Rinaldi. Ciao Antonio!
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora, intanto grazie e benvenuto ad essere qui con noi e a rispondere a tantissime domande che ho da farti.
1: Sono io felice di dare queste risposte.
0: Allora, noi parliamo naturalmente di una cosa che non è che ti chiamo così per caso, così sai al momento, perché voi domenica 14 giugno alle 18:30 presso la biblioteca comunale Ciro Angelillis di Monte Sant'Angelo ci sarà un evento speciale, no?
1: Sì, ci sarà una conferenza sul, visto che è la giornata mondiale del donatore di sangue, una conferenza dal titolo Il percorso dal donatore al ricevente, una storia di solidarietà. Cioè raccontiamo questa sacca una volta donata, che fine fa.
0: Sembra quasi il titolo di un viaggio o di un documentario, addirittura, guarda, voi siete tantissimo attivi, ma come nasce l'idea di raccontare ai cittadini quello che succede dopo la donazione? È una bella idea,
1: Nasce dal fatto che, confrontandomi con alcuni donatori, effettivamente non sanno una volta donato quel sangue come viene trattato. Quindi, essendo io un tecnico di laboratorio in ambito trasfusionale, quindi lavoro proprio il sangue anche, è giusto dare questo tipo di informazioni e quindi spiegare che dietro c'è un lavoro molto meticoloso, molto preciso, e quindi che porta quindi a scomporre una sacca di sangue in tre emocomponenti principali, quali appunto le mazie concentrate, il plasma e le piastrine.
0: Certo, tu hai già risposto a tantissime domande che io volevo farti, ma tu sei naturalmente, come hai detto, un tecnico di laboratorio, quindi vai dritto. Ma che poi molte persone pensano che il gesto finisca quando si lascia il lettino del centro trasfusionale, e invece no, perché c'è un sacco da fare.
1: Esattamente, c'è un sacco da fare, ma oltretutto è tutto controllato, cioè dal trasporto che avviene a determinate temperature, in determinate borse specifiche per il trasporto di sangue e di emocomponenti, quindi poi va in questi settori di lavorazione dove il sangue viene centrifugato e quindi c'è un lavoro immenso dietro, un lavoro appunto di qualità, pensando sempre che quella sacca dopo andrà ad aiutare una persona che ne ha bisogno.
0: Certo, adesso tra poco continueremo il nostro viaggio nel mondo della donazione insieme al presidente dell'Avis di Monte Sant'Angelo, Antonio Rinaldi, e mio amico, perché noi siamo stati da loro a fare un bellissimo spettacolo l'anno scorso. Però adesso restate con noi che diamo spazio alla musica.
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo.

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Bentornati amici su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo in compagnia del presidente di Avis Monte Sant'Angelo, Antonio Rinaldi. Ti è piaciuta la canzone?
2: È bellissima.
1: Oh, bene. Ascolta, prima di entrare ancora nel merito, l'Avis Monte Sant'Angelo è una bellissima realtà. Me la racconti in breve?
2: Sì, allora Avis Monte Sant'Angelo nasce nel 1972, quindi siamo prossimi ai 55 anni di nascita, di esistenza. Ci occupiamo di tanto, oltre che alla donazione, perché molti sono convinti che Avis sia solo donazione sangue. Invece nelle piccole realtà come le nostre ci occupiamo un po' di tutto, come hai potuto ben vedere anche tu, certo. Lo spettacolo durante la festa patronale. Da premettere che la conferenza è proprio in quella sala dove eravamo vicini quel giorno.
1: Che bellissima sala.
2: Esattamente, è lì. E quindi ci occupiamo quindi di abbellire il paese, di fare dei presepi nel periodo natalizio.
1: Ma mi hai fatto vedere tutto quel giorno, è stato veramente bello stare lì con voi,
2: Sì, quindi ci diamo da fare un po' a 360
1: siete molto
2: gradi.
1: Bravi, però entriamo poi nella conferenza di quel luogo bellissimo che hai mai fatto vedere quel giorno. Interverranno professionisti di altissimo livello, adesso io dico il direttore del Policlinico di Foggia, Tommaso Granato, l'infermiera Marica Oliveto e la dottoressa Elisabetta Piccirilli. Ma quanto è importante che siano proprio loro a raccontare il percorso tecnico e scientifico della donazione? Perché, presidente?
2: Perché sono addetti ai lavori, quindi il direttore, che è il direttore del servizio di immunematologia e medicina trasfusionale del Policlinico di Foggia, nonché il mio primario, ci tenevo che fossero loro a spiegare in maniera molto tecnica quello che

0: guarderà tutta la fase della selezione del donatore, per poi passare alla collega Oliveto, che parlerà di ciò che avviene durante la donazione, quindi nella sala donazione, e poi dalla mia collega e tecnica di laboratorio Elisabetta Piccirilli, che parlerà appunto della trasformazione del sangue, quindi da quello che noi vediamo, cioè una sacca di sangue intero, e poi vedere tre emocomponenti separati.
1: Oggi si parla molto di medicina e salute, ma spesso poi, senza conoscere veramente davvero il lavoro che si svolge, che svolgete nei laboratori e nei servizi trasfusionali. Ma secondo te qual è il messaggio che speri il pubblico porti a casa dopo aver ascoltato questi interventi?
0: Spero tanto che sia portino a casa una consapevolezza di poter aiutare più di una persona. Perché? Perché il sangue intero, una volta donato, non viene mai trasfuso così com'è, quindi da sangue intero, a meno che uno non faccia un'autotrasfusione, quindi lo dona prima nel caso in cui lui ne ha bisogno per un intervento imminente, ma che da quello abbiamo tre emocomponenti, quindi abbiamo le emazie concentrate che aiutano chi effettivamente ha bisogno di sangue, abbiamo il plasma che aiuta per malattie, quindi che riguarda prodotti della coagulazione, albumina, fattore ottavo, quindi chi ha problemi di coagulazione, oppure per i malati oncologici o ematologici, appunto le piastrine. Certo. Quindi donando il sangue appunto si può aiutare tre persone, tre vite.
1: Pensa a te, insomma, quanto si può fare. Ma adesso state lì che tra poco parleremo di emozioni, gratitudine di quei donatori che con loro esempio tengono viva la cultura del dono, ma anche gli volontari dell'Avis. Restate con noi, musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Antonio Rinaldi, il presidente di Avis Monte Sant'Angelo, provincia di Foggia. Donare sangue è un bene per te e per gli altri, dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Bentrovati amici di Radio Fa Buon Sangue, io sono Andrea Collalto e anche oggi vi accompagno in un nuovo viaggio tra le canzoni che hanno fatto ballare, sognare e innamorare intere generazioni durante l'estate. Da oltre 60 anni i tormentoni accompagnano le nostre vacanze, diventano ricordi, colonne sonore di amori nati sotto l'ombrellone, serate magari finite troppo presto. Qui a Musica Fa Buon Sangue, Summer Edition, continuiamo a saltare da un decennio all'altro senza regole, seguendo soltanto una bussola, quella delle emozioni. E allora partiamo subito!

andiamo dagli anni 60 con uno dei brani più rappresentativi dell'estate italiana. Nel 1963 Edoardo Vianello pubblica Abbronzatissima e il successo è immediato. La canzone contribuì a raccontare un'Italia che iniziava a scoprire le vacanze di massa, il mare, la tintarella, come simboli di benessere. Un brano che ancora oggi fa sorridere e cantare intere generazioni. Arriva quindi Edoardo Vianello, Abbronzatissima.

0: Proprio molto bene, perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco, insomma ridere fa veramente bene, poi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue e anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, o voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Facciamo un salto negli anni 2000. Estate dei Negramaro è una canzone che racconta la stagione più amata in modo diverso dal solito, meno cartoline e più emozioni. Pubblicata nel 2005 è diventata uno dei brani più amati del gruppo salentino e ancora oggi è una delle canzoni più richieste durante i concerti estivi della band. Negramaro, estate.

0: musica fa buon sangue e continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Adesso torniamo negli anni Ottanta, quando Loredana Bertè pubblica In alto mare, porta nelle radio italiane una ventata di energia e modernità. Il brano divenne rapidamente una hit nelle discoteche e nelle località balneari. Ancora oggi viene remixato e riproposto nelle serate dance di tutta Italia. In alto mare, Loredana Bertè.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: in blu 2000 news.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Le tensioni nel Golfo. L'Iran afferma che lo stretto di Hormuz non sarà più gratuito, ci saranno costi per il servizio. Replica a stretto giro il segretario di Stato americano Rubio: nessuna nazione può imporre pedaggi nelle acque internazionali. Sulla questione del nucleare interviene Rafael Grossi, direttore generale dell'AIEA, che ha dichiarato: i siti iraniani di arricchimento dell'uranio saranno prima o poi ispezionati. Intanto Trump incassa un colpo dal Senato americano che vota no alla guerra nel Golfo, un colpo per Trump che parla di voto inopportuno. A Washington nuovi colloqui fra Libano e Israele per cercare di arrivare a un accordo. Si discute un progetto pilota con il supporto degli Stati Uniti che prevederebbe il ritiro dell'esercito israeliano da alcune aree del sud del paese dei Cedri e il trasferimento del controllo all'esercito di Beirut. L'offensiva ucraina prosegue. Nella notte attacco delle forze di Kiev ha lasciato senza elettricità Sebastopoli nella Crimea occupata dalla Russia. Blackout anche nella regione di Kherson controllata da Mosca, e sono almeno 15 le regioni russe dove è stato imposto una restrizione sulla vendita del carburante a causa dei raid ucraini che hanno distrutto le raffinerie di petrolio. L'Eucaristia, potente antidoto ai fermenti di divisione nel mondo, così Papa Leone nell'udienza generale di questa mattina in piazza San Pietro. Ascoltiamo un breve passaggio.
2: Possiamo trovare nell'Eucaristia fonte dell'unità del popolo cristiano, le forze necessarie per promuovere la concordia e la carità nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità, spesso segnate da conflitti e divisioni. Che Dio vi benedica.
1: Esco dal carcere da innocente, lo ha detto l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, lasciando stamane il carcere di Re Bibbi a Roma. Alemanno ha tra l'altro fatto una dichiarazione sul sovraffollamento delle carceri, su cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Previsto nella tarda mattinata il rientro degli attivisti della flottiglia Domenico Centrone e Leonardo Alberizza, che ieri sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. Liberato anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. I volontari a metà maggio erano partiti via terra per portare aiuti alla popolazione di Gaza. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, oggi 16, domani 17, temperature roventi nelle grandi città che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, ma è tutta Europa nella morsa bollente. In Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, in Germania si attendono per venerdì temperature fino ai 40 gradi, in Spagna alcune regioni si è toccato il picco dei 45 gradi. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche 24 giugno 2026. Cielo sereno o lievemente velato al mattino con minime in lieve calo. Nel pomeriggio nubi cumuliformi in sviluppo per infiltrazioni più umide e fresche in quota, con la possibilità di alcuni rovesci o temporali localmente forti, specie sulle aree al confine col Senese. In serata, tendenza a rapido miglioramento, venti deboli variabili con rinforzi in caso di temporali e massime stazionarie o lieve calo. Affidabilità media.
4: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
6: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: In fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu.
3: In Blu 2000 News.
4: Buongiorno da Antonella Mitoli. Colloqui tecnici Stati Uniti-Iran riprenderanno la prossima settimana. L'annuncio del Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace fra i due paesi. Secondo l'agenzia France Press, un alto funzionario pakistano avrebbe indicato martedì come possibile data di inizio dei colloqui. Fra i nodi sul tavolo, il nucleare iraniano, le ispezioni ai siti iraniani ci saranno prima o poi, assicura Rafael Grossi, il direttore dell'Agenzia Atomica del le Nazioni Unite. L'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé, così Papa Leone durante l'udienza generale incentrata sul mistero eucaristico. L'Eucaristia ci offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, ha aggiunto il Pontefice. Esco dal carcere da innocente, lo ha detto l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, lasciando stamane il carcere di Rebibbia dopo un anno e cinque mesi di detenzione per corruzione e finanziamento illecito. Alemanno, tra l'altro, ha fatto una considerazione sul sovraffollamento delle carceri, raccontando di aver conosciuto questa esperienza una realtà terribile che è una vergogna per la nostra Repubblica. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, lo ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano trovato morto al Cairo il 3 febbraio 2016 nel corso del processo nell'aula bunker di Rebibbia, a carico di 4007 egiziani per i quali il procuratore aggiunto con la IOCO ieri, al termine di una dura requisitoria, ha chiesto l'ergastolo per tre di loro e 17 anni e mezzo di reclusione per un quarto imputato. Prevista per oggi rientro in Italia degli attivisti della flottiglia Domenico Centrone e Leonardo Alberizza, che ieri sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. Liberato anche Mattia Salvares Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. I volontari a metà maggio erano partiti via terra per portare aiuti alla popolazione di Gaza. A Milano sarà proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni, morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato a un posto di blocco. Lo ha detto il sindaco Sala, aggiungendo che stamani il comandante dei vigili andrà dalla famiglia perché vogliamo capire come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Previsioni meteorologiche 24 giugno 2026. Cielo sereno o lievemente velato al mattino con minime in lieve calo. Nel pomeriggio nubi cumuliformi in sviluppo per infiltrazioni più umide e fresche in quota, con la possibilità di alcuni rovesci o temporali localmente forti, specie sulle aree al confine col Senese. In serata, tendenza a rapido miglioramento, venti deboli variabili con rinforzi in caso di temporali e massime stazionarie o lieve calo. Affidabilità media.
6: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
8: Buongiorno.
2: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Eccoci alla nostra fontana del villaggio e Carla Rossi è al microfono. Si è svolto il 16 giugno presso l'auditorium della scuola primaria Umberto Morra di Camucia un incontro significativo per presentare il progetto SLIN senza lasciare indietro nessuno, un progetto di accompagnamento al lavoro per persone con fragilità. Capofila il comune di Cortona. È stato un incontro con le aziende, le associazioni, gli enti del terzo settore del territorio e tutti sono stati invitati alla presentazione dei percorsi di accompagnamento al lavoro rivolti a persone in condizioni di fragilità. E un'occasione per costruire una rete locale, attivare tirocini, percorsi di inclusione, generare valore per le persone e per la comunità. Un incontro rivolto a tutte le aziende, le associazioni, gli enti del terzo settore del territorio, ma rivolto anche a chi crede nel valore dell'inclusione, della responsabilità sociale, a chi vuole creare opportunità concrete di lavoro. Un incontro che ha permesso di conoscere il progetto, di comprendere come attivare tirocini, di confrontarsi, di creare connessioni. Fare rete significa creare opportunità. Questo progetto è finanziato nell'ambito del PRFSE 2021-2027 con un importo di 550.574,53 euro. È un progetto che ha durata di 36 mesi, quindi fino al dicembre 2027. Il progetto interessa tutti i comuni della Val di Chiana e i loro servizi sociali, interessa le ASL e Cortona è, come ho già detto, capofila. Questo è il saluto del sindaco Luciano Meoni, comune di Cortona, capofila.
8: Grazie dottoressa Quintilli, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'invito, ma grazie a tutti coloro che hanno messo impegno, hanno collaborato a questo progetto, quindi a tutti gli uffici delle politiche sociali, al nostro ufficio, a tutti gli assessori e sindaci, ma un grazie anche alle associazioni di categoria, vedo Confartigianato, Confcommercio, CNA, a tutti coloro che si sono messi a disposizione. SLIN significa appunto senza lasciare indietro nessuno. È un tema molto caro, credo, a tutti gli amministratori e si parla di inclusione. Molto spesso basta andare nei social o accendere la TV che la parola inclusione è nella bocca di tutti, poi dopo finisce dopo un secondo come la neve al sole. Qui invece siamo a dei fatti concreti, siamo passati dalle parole appunto ai fatti, con un progetto che mira, e qui ringraziamo ancora una volta gli imprenditori, le aziende che hanno aderito ma che vorranno anche aderire nei prossimi mesi per far sì che chi è meno fortunato di noi possa avere un ingresso nel mondo lavorativo. Io non sono un medico, è noto, ma credo che non c'è terapia migliore di inserire queste persone, questi ragazzi nel mondo del lavoro dove possono fare aggregazione con gli altri, ma possono anche aumentare l'autostima. Quindi nella vita faccio l'imprenditore, ho seguito anche realtà importanti e quindi ho visto con i miei occhi quello che succede quando arriva una persona che, ahimè, ha dei problemi e che nel mondo del lavoro, non dico che vengono risolti tutti, ma che almeno lo spirito di questa persona aumenta appunto, come dicevo in premessa, l'autostima, aumenta il carattere. Insomma, facciamo sicuramente un'operazione buona, di cuore. E questo per noi è molto importante, perché a volte non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo intorno a noi. Ecco perché bisogna accelerare e valorizzare più i nostri uffici, le persone che lavorano nell'ambito sociale, chi è vicino appunto alle persone più deboli. E pertanto vorrei ringraziare anche il direttore del distretto, il dottor Francini, tutta l'azienda per essere qua. Questo progetto viene portato avanti con l'auspicio che gli imprenditori, che peraltro possono avere anche, tra virgolette, intendiamoci, degli sgravi fiscali rispetto ad altre risorse umane, possano mettersi a disposizione non dico nostra, ma a disposizione delle persone che veramente hanno voglia di includersi, di integrarsi. Quindi io credo che oramai il livello imprenditoriale del nostro tessuto produttivo di tutta la Val di Chiana sia salito negli ultimi anni di livello rispetto a anni passati, che le nostre aziende sono aziende sempre più tecnologiche, quindi forse meno fatica e meno manodopera, ma più tecnologia, e questo credo che possa facilitare anche alcune persone che magari hanno problemi particolari, che però possono essere incluse e quindi valorizzate. Pertanto credo che dobbiamo essere tutti orgogliosi, andarne veramente fieri, auspicando che questo rapporto tra imprenditoria, istituzioni e mondo del sociale possa essere sempre più ricco, non solo di questo progetto ma anche di altri progetti futuri, perché questo è quello che vorremmo tutti, e credo che questo ci faccia veramente un grande onore. Un grande onore ai comuni che partecipano alla conferenza, che sappiamo bene siamo 5 comuni della Val di Chiana, di cui appunto abbiamo relazioni molto, molto importanti, continue, giornaliere, tra uffici, tra assessori, tra sindaci, ci sentiamo. Questo supera ogni steccato ideologico, perché credo che quando si parla di sociale tutti quanti mettono il proprio impegno. Questo ci fa molto piacere, quindi io come presidente della conferenza vi ringrazio di cuore, ringrazio tutti i presenti, tutti coloro che non sono potuti venire, ma tutti gli amministratori e soprattutto tutti coloro che hanno lavorato, gli uffici soprattutto, alla riuscita appunto dello SLIN. Grazie a tutti e buon proseguimento.
9: Passo adesso la parola per un approfondimento ulteriore all'assessore alle politiche sociali del Comune di Cortona.
10: Grazie. Benvenuti a tutti, io veramente vi ringrazio e vorrei farlo personalmente, perché l'importanza di questo incontro sta dentro la parola, no? Quindi senza lasciare indietro nessuno. Quindi avere qui tante rappresentanti sia del terzo settore che delle aziende è sicuramente una grande risposta per noi. Il progetto sicuramente ha un'importanza sociale incredibile, perché come sottolineavano il sindaco prima e i miei colleghi poi, prevede sicuramente questi percorsi formativi per queste persone che in un certo qual modo si sono trovate in difficoltà a un certo punto della loro esistenza, e questo è fondamentale e viene riconosciuto senz'altro il valore anche da un punto di vista sociale e personale, quindi l'inclusività ma anche la sicurezza in se stessi. Il lavoro nobilita l'uomo e questo non ce lo dobbiamo dimenticare, e soprattutto quando si parla di persone che hanno perso anche un po' la speranza. Il mio auspicio è quello che tante ADE possano aprire le loro porte a queste persone, perché in tanti, quasi tutti i casi, queste persone hanno tantissimo da offrire e a volte il pregiudizio porta ad escluderli. Chiedo personalmente uno sforzo a tutte le aziende che vorranno accoglierli, perché questi percorsi sono fondamentali nella loro esistenza, ma anche sicuramente nella crescita dell'azienda stessa o comunque dell'ente che li vorrà accogliere.

Proseguiamo con la nostra fontana del villaggio. Vi presentiamo un post di Mosaico di Pace, quel mondo nascosto della pace, di Tonio Dell'Olio. Mentre la guerra e la firma dopo la guerra occupano le prime pagine con il loro carico di morte, di devastazione, esiste un'altra Italia, un altro mondo che operano spesso nel silenzio, sono le reti di volontari, le associazioni, gli oratori, le università, le amministrazioni locali e le società sportive che scelgono di rispondere alla violenza con la solidarietà. Ne sono un esempio i 12 ragazzi di Betlemme che dopo 2 anni di attesa, numerosi ostacoli legati al conflitto, dal 17 al 27 giugno sono accolti a Seregno grazie all'impegno dell'associazione Oasi di Pace, della Polis Seregno, del comune e di decine di volontari. Altri giovani palestinesi verranno ospitati a Lonate Pozzuolo, Prima Lunga e Legnano. Per 10 giorni condivideranno l'oratorio estivo, le attività sportive, una partita di calcio, una visita a San Siro, piccole cose. In realtà gesti che restituiscono normalità a chi cresce all'ombra della guerra, di fronte a un linguaggio pubblico dominato da riarmo, deterrenza, nemici. Queste iniziative scrivono un vocabolario diverso, incontro invece che scontro, fraternità invece che odio, cura invece che distruzione. Non risolvono da soli i conflitti, ma indicano una strada. È il tavolo discreto della pace, meno visibile delle bombe, ma infinitamente più capace di generare futuro.

termina anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sulle nostre frequenze 12:06 e 18:15 dopo il notiziario. E potete seguirci se siete in auto attraverso il DAB, alla lettera I di Incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 24 giugno, del GR Valdichiana. Cortona, città della musica, è proprio il caso di utilizzare questa definizione soprattutto in questo periodo. Tanta musica per la gioia delle migliaia di turisti e residenti. Infatti è in pieno svolgimento il Nume Festival and Academy con la partecipazione di musicisti di livello mondiale, ma sta anche per iniziare il 23esimo Festival di Musica Sacra con la direzione artistica di Monsignor Marco Frisina e per accontentare gli appassionati di musica bandistica ieri sera in Piazza Signorelli, sempre a Cortona, ha preso il via alle ore 21 la 17esima edizione di Filarmoniche in Piazza. Come dicevo, il Nume Festival and Academy è un evento di portata internazionale, ormai è arrivato al suo 9° anno, si protrarrà a Cortona fino a venerdì 26 giugno, ma sentiamo nel nostro servizio le parole motivatamente entusiastiche prima della direttrice artistica e fondatrice del Nume Festival Nathalie Dentini, poi di Francesco Attesti, assessore alla cultura del comune di Cortona e pianista di fama internazionale.
1: Voglio raccontarvi brevemente cosa è successo quest'anno. Come ogni anno, verso novembre, a questa selezione di artisti, quindi abbiamo ricevuto circa 357 candidature da tutto il mondo e abbiamo selezionato questi 13 giovani strumentisti, violinisti, violinisti e violoncellisti. Sono dei ragazzi straordinari che sono vincitori di concorsi, alcuni sono già in agenzie importanti, e vengono a Cortona per partecipare a questa residenza artistica totalmente gratuita. È importante perché dà un segnale molto chiaro alle istituzioni e al pubblico di quanto sia fondamentale la formazione per i giovani musicisti e anche quanto è importante investire e sostenere la formazione, perché senza questi tipi di formazioni non si ha l'artista, non si può avere l'artista, l'atleta che poi compete e porta la nazione a avere delle figure brillanti che rappresentano anche le nazioni all'estero. Quindi c'è bisogno un po' in Italia di rialzare l'asticella di quello che è l'obiettivo dell'arte, no? Un po' come sta succedendo nello sport. E noi abbiamo, penso, centrato il punto e siamo riusciti ad ottenere un festival che è in grado di intercettare artisti internazionali e anche in grado di raccogliere la creme della creme della gioventù internazionale, quella gioventù che studia, che si impegna e che ottiene risultati straordinari. Quindi noi li accogliamo qui ogni anno e diamo loro questa offerta formativa ma anche professionale, perché i ragazzi si esibiscono e noi crediamo fortemente che tutti gli artisti giovani meritano un palco e un pubblico.
2: Il primo ringraziamento d'obbligo è veramente a Nathalie, alla direzione artistica di questo festival, Nathalie Blatt, che ormai da 4 anni portano avanti qui a Cortona un festival che sta crescendo sempre di più e sta veramente avendo un rilievo internazionale. Soprattutto, come diceva prima, la reputazione è cresciuta immensamente. Adesso si tratta di una vera e propria accademia, Trattino Festival, che si fa sì concerti, si fanno concerti, ma in particolare si insegna anche alle nuove generazioni. Nuove generazioni che non devono essere viste come semplici esecutori o amatori. Qui si parla già di grandi professionisti e sicuramente musicisti che verranno proiettati nella carriera internazionale a livello veramente mondiale, ma che soprattutto per la prima volta riusciamo a sentire qua a Cortona. E da musicista, non da assessore, posso nient'altro che essere contento di questa operazione, ma soprattutto di essere orgoglioso di aver visto in un certo senso il desiderio, la determinazione, la sicurezza che Nathalie, il primo prodotto che abbiamo avuto, mi ha dimostrato e che da allora effettivamente sta portando avanti con una grande sicurezza, con una grande forza. Siamo anche una città etrusca, quindi questo nome, Nume, gli etruschi erano religiosissimi, quindi è davvero particolare che questo appellativo venga utilizzato proprio in una cittadina etrusca. Io come amministrazione invece auspico e spero che al di là, insomma, della fine del nostro mandato e anche in futuro questo festival cresca sempre di più, perché io ho dato l'input, gli abbiamo dato l'input come amministrazione, ma questo deve essere qualcosa che trascende la politica, questo è qualcosa di molto più alto che deve veramente elevarsi e stagliarsi nel cielo fino all'infinito, spero veramente.
0: Sabato 27 alle ore 21 nella chiesa di San Domenico a Cortona avrà inizio la 23esima edizione del Festival di Musica Sacra diretto da Marco Frisina. Fa da apripista una delle voci femminili più intense del panorama italiano, Tosca, con un concerto conversazione, cioè parole e musica. La kermesse si protrarrà poi fino a domenica 5 luglio, ma ascoltiamo il nostro servizio sul festival iniziando con l'intervento del sindaco di Cortona Luciano Meoni.
3: Ringrazio Cortona Cristiana e tutti coloro che si sono messi a disposizione per questa edizione di Musica Sacra. Festival di Musica Sacra è un appuntamento fondamentale per la nostra città, che è per definizione una città cristiana a tutti gli effetti. Aggiungo sull'anno francescano per gli 800 anni, quindi capite bene che quest'anno è un incastro veramente molto molto importante per noi. È un festival che promuove la musica, ma che lancia anche dei valori che in questo mondo purtroppo vengono sempre meno, e per noi è molto importante mantenere il livello alto rispetto appunto a quelli che sono i nostri valori cristiani, ma anche i valori della vita e quant'altro. Quindi questi appuntamenti musicali servono per ascoltare buona musica, concerti straordinari, ma anche per fare comunità.
0: A Marcello Bronzetti, collaboratore più stretto del direttore artistico Marco Frisina, abbiamo chiesto di spiegarci il senso del festival Sorella Pace.
4: Beh, diciamo innanzitutto c'è l'apertura con Tosca, che è un artista di elevata qualità ed ha un percorso, insomma, suo artistico professionale importante, profondo, ricercato. Non è un artista qualunque e rientra proprio nella sua spiritualità, di come affronta proprio il suo rapporto con la musica, quello lì che noi intendiamo, inserendo anche programmi che non sono propriamente sacri nei nostri programmi. Diciamo che si distingue sempre il nostro festival per la varietà di offerta che c'è. Una chicca in San Domenico che avremo su un ensemble con un amico di collaboratore di Ennio Morricone, che racconteranno un po' delle particolarità della storia del grande maestro. Ecco, se devo dire in qualche modo quello che può riassumere un po' questa varietà, questo messaggio, no? Questo bel tentativo di dire: ma che cos'è la pace? Che questo è il momento in cui veramente possiamo dire che ne abbiamo viste di tutte, anche l'inimmaginabile, se vogliamo essere sinceri. Tutto qui, insomma, dove il messaggio, ecco, di Francesco, e quando proprio come nel concetto di mercoledì che parla di sorella morte, in realtà sorella morte è proprio un po' il discorso di come affrontare, di come vivere con serenità un momento molto particolare interiore, però è proprio questa trasformazione, questa relazione di pace.
0: A Walter Ceccarelli, presidente di Cortona Cristiana, associazione organizzatrice del festival, abbiamo chiesto se quest'anno tra i grandi artisti del festival ci saranno anche artisti cortonesi.
5: Quest'anno parteciperanno al festival anche 4 artisti cortonesi. Questo mi sembra una cosa bella: Michele Lanari, Massimiliano Rossi, che sono stati anche altre volte, poi Francesco Santucci alle celle, e poi ci sarà Edoardo Bettacchioni, che suonerà in Duomo a mezzanotte 4 luglio. Quindi la cosa ci sembra una cosa importante, anche questa presenza di una realtà cortonese, insomma, come non solo come partecipazione di pubblico, ma anche come artisti che donano la loro performance.
0: A padre Daniele Bertaccini, frate cappuccino, uno dei fondatori di Cortona Cristiana e infaticabile animatore spirituale del festival, abbiamo chiesto di parlarci della dimensione spirituale di questo grande evento musicale.
6: Vorrei aggiungere intanto il fatto che siamo qui, mi riallaccio a quello che diceva il sindaco, non è scontare né banale, scontato né banale. Ci siamo anche quest'anno 23 anni. Quando abbiamo iniziato credo così, in un modo molto semplice, nessuno di noi avrebbe pensato che potevamo essere degli strumenti per qualcosa di più grande, almeno io mi sento così, rappresento un po' anche gli altri francescani della città, che grazie a Dio è una città ricca anche da questo punto di vista, e quindi esserci è una cosa molto importante, e esserci con... sentendo una missione, tutti quelli che siamo qui alla fine di questo festival sicuramente avremo meno soldi di prima, perché gli spettacoli sono tutti gratis, ecco. Quindi penso che già questo, cioè, si può fare anche così, anche senza capitali, cioè il capitale è quello che noi abbiamo, siamo noi, il capitale è questa città, il capitale è l'esperienza di Francesco, il capitale è il messaggio di pace cristiana che noi portiamo attraverso la cultura, è una delle finalità della nostra associazione Cortona Cristiana, e anche l'impegno che stiamo mettendo in questo momento per guardare al futuro, perché abbiamo bisogno che la base si allarghi, abbiamo bisogno di qualcuno che collabori, Romano ci sta dando una mano, il maestro Franco Radicchia ci sta dando una mano, di questo abbiamo bisogno perché è qualcosa di più grande di noi. Quello che volevo sottolineare io è che, diciamo, la collaborazione dei mezzi, se non c'è una collaborazione dei intenti, ha un altro senso. Ecco, noi abbiamo collaborazione di mezzi e di intenti. Questo è uno specifico importante.
0: Infine, diamo notizia della settimana delle filarmoniche in piazza, iniziata proprio ieri sera, martedì 23, dalla Filarmonica Cortonese, che ha accolto gli studenti dell'Università della Georgia. Proseguirà poi stasera, sempre alle 21 in piazza Signorelli, con la Filarmonica Pietro Mascagni di Foiano. Giovedì sarà la volta della banda di Passignano sul Trasimeno e venerdì la Filarmonica Giuseppe Verdi di Farneta. Poi chiuderà la Filarmonica Cortonese insieme alla band Prime Note dell'Istituto Comprensivo Cortona 1. E allora, buona musica a tutti. Per oggi è tutto. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
7: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
8: Buon ascolto della pagina sportiva. Se non ricordo male, nel fine settimana vi avevo segnalato due grandi eventi sportivi nel Borgo di Poppi, il trail nel centro storico e la Gran Fondo di mountain bike. Bene, parliamo di City Trail, quello che si è svolto nel centro storico di Poppi, perché in questa gara c'è stato spettacolo, agonismo, ma soprattutto a commozione nella terza edizione in memoria di Moreno Sinatti. Quindi domenica sera, nella suggestiva cornice del centro storico di Poppi, l'edizione 2026 del City Trail, gara podistica in un circuito di 6 km che ha richiamato numerosi atleti e appassionati. La manifestazione ha preso il via con le splendide gare riservate al settore giovanile che hanno regalato entusiasmo e partecipazione, confermando la vitalità del movimento podistico locale e l'importanza di promuovere lo sport tra i più giovani. Successivamente alle 21.30, prima della partenza della gara principale, si è vissuto un momento di grande emozione e raccoglimento dedicato al ricordo di Moreno Sinatti, atleta, organizzatore dell'Unione Polisportiva Poligiano, scomparso una settimana fa a causa di un improvviso e incurabile malattia che ha colto tutti di sorpresa. La sua fotografia è stata esposta sulla linea di partenza, dove atleti, organizzatori e pubblico hanno voluto rendergli omaggio con un lungo e sentito applauso. Moreno era una figura molto apprezzata nel mondo del podismo aretino e casentinese, conosciuto per la sua disponibilità, il suo entusiasmo e il costante impegno nell'organizzazione delle manifestazioni sportive. Particolarmente toccanti sono state le parole di Maurizio Maggi, che ha voluto ricordare l'amico esponendo una foto accompagnata dalla significativa scritta «Gli amici del Casentino», un gesto semplice ma carico di significato che ha testimoniato l'affetto e la stima che legavano Moreno e tutto il territorio e alla comunità podistica di Poppi. La gara, sviluppata su 4 giri di un percorso particolarmente impegnativo e selettivo, ha offerto un grande spettacolo le prime battute. In campo maschile si sono subito portati al comando Alessandro Tartaglini, Lorenzo Mori, Emanuele Graziani e Luca Bertelli, formando un quartetto di assoluto livello. Tra le donne invece è stata Laura Checcaglini a prendere immediatamente la testa della corsa, con Virginia Leonardi a distanza di controllo e Anna Nanu più attardata. Le difficoltà del tracciato hanno presto fatto la differenza. Già al secondo giro Luca Bertelli perdeva contatto dai battistrada, lasciando al comando il terzetto composto da Mori, Tartaglini e Graziani. Nella gara femminile intanto Virginia Leonardi recuperava progressivamente terreno sulla leader Checcaglini, riducendo giro dopo giro il distacco. Si è così arrivati all'ultimo giro con tre atleti ancora in lotta per la vittoria assoluta, e a decidere la gara è stato l'allungo finale di Lorenzo Mori dell'Unione Polisportiva Policiano, che negli ultimi metri è riuscito a staccare Alessandro Tartaglini del Parco Alpi Puane, tagliando il traguardo da vincitore con 5 secondi di vantaggio. Terzo posto per il compagno di squadra Emanuele Graziani, giunto a 13 secondi dal vincitore. Grande emozione anche nella prova femminile, dove Virginia Leonardi ha completato la sua rimonta superando Laura Checcaglini nel finale e conquistando il successo con 20 secondi di vantaggio. Terza posizione per Anna Nanu, giunta a un minuto e un secondo dalla vincitrice. Nella classifica per società, affermazione dell'Unione Polisportiva Policiano, che ha preceduto il Firum Team e il Subiano Marathon. La terza edizione del City Trail di Poppi si archivia con un bilancio estremamente positivo, tra spettacolo agonistico, partecipazione e il sentito ricordo di Moreno Sinatti, una figura che continuerà a vivere nella memoria di tutto il movimento podistico toscano. Doverosamente torniamo a parlare di quella che è stata la manifestazione internazionale del circuito di Miravalle a Montevarchi e il plauso fatto al motoclub Brilliperi di Montevarchi, soprattutto al suo presidente. Abbiamo parlato di quelli che sono stati i dati tecnici, anche quelli logistici, e adesso una manifestazione che è culminata con il giusto riconoscimento e soprattutto con l'omologazione ufficiale del circuito di Miravalle da parte della Federazione Motociclistica Internazionale. E adesso quindi le parole del presidente del motoclub Brilliperi, Simone Vanzi, al termine del weekend di questo mondiale di motocross.
9: Finalmente è arrivato, mi posso sciogliere, sentire questi ragazzi che mi stanno chiamando, che vogliono festeggiare questo traguardo, mi fa sciogliere. Tra le mani ho il documento ufficiale, finalmente siamo omologati come circuito internazionale della FIM con la licenza numero 445. C'è un significato importante, in questo numero c'è due volte 44, il 4, e per chi mi conosce sa che il 4 è un numero fondamentale per me. Ringrazio Rispoli, che oggi mi ha emozionato tanto, che ha ricordato i sacrifici, che ha ricordato un compagno che oggi sarebbe stato a tifare per lui.
10: Le emozioni sono d'obbligo in questo momento, è un foglio di carta, ma davvero vale tutta la fatica che il motoclub Brilliperi ha fatto per riportare questo evento qui oggi. Si chiude uno spettacolo bellissimo, ieri un caldo tremendo, oggi è arrivata l'acqua, quindi rimane indimenticabile questo weekend. È anche in visita è venuto il presidente della regione Eugenio Giani, ci sarà tempo per fare i bilanci più a bocce ferme, però è stato un successo, ce lo aveva detto giovedì in anticipo, ora che è finito è stato un successo.
9: È stato un successo, è un successo perché è venuto anche Giovanni Copioli, presidente della Federazione Italiana, è venuta la Silvia Chiassai, è venuta tutta l'amministrazione comunale, è venuto Gianni a vedere la realtà, e tutti sono stati stupiti del grande gruppo di ragazzi che ho tirato su. Lo so, vi ho stancato a parlare sempre di ragazzi, ma è il mio scopo di vita, è il mio scopo di vita e lo scopo del Motolab, quello di formare, di invogliare, avere un percorso formativo per le persone, per i ragazzi e per costruirgli un futuro.
10: Un'ultima battuta, presidente Vanzi, ha parlato di percorso in senso formativo, parliamo un attimo però di percorso pratico, quello della pista. Era un salto nel buio, la pista è stata rivoluzionata, le vere prove sono state le prime prove libere che hanno fatto quei piloti. Abbiamo mantenuto, possiamo dirlo, la spettacolarità del circuito, della gara, e alla fine noi abbiamo intervistato i tifosi lungo il percorso per sentire cosa ne pensavano. È piaciuta?
9: Sì, la pista è piaciuta, la pista però presenta delle grosse difficoltà tuttora, perché il motocross moderno vuole un altro tipo di terreno. meno. Abbiamo fatto il possibile stando a determinati criteri e alle concessioni che ci era permesso. Ora abbiamo un anno da lavorare perché stiamo già parlando per il 2027. Aprile 2027 è la richiesta e potrebbe essere l'accordo per riportare il Mondiale a Montevarchi per il secondo anno consecutivo, però per arrivare al 2027 dobbiamo ritrovarci, dobbiamo aprire un tavolo con la Regione, con il Comune, perché gli standard che abbiamo adoperato sono piaciuti alla Federazione, ma dobbiamo ancora migliorarci, perché ieri con la calura che è arrivata improvvisa sul circuito non eravamo pronti in maniera adeguata, abbiamo dovuto fare ricorso a approvvigionamenti esterni di acqua e questo non è ammissibile, quindi dobbiamo cercare di fare altri investimenti nel cercare di creare altri bacini idrici di emergenza, quindi altri contenitori, altri, perché in un gran premio di genere con la calura si calcola di utilizzare 800 metri cubi di acqua.
10: Quindi rivedere il mondiale di motocross a Miravalle tra meno di un anno, perché si parla di aprile, non è più una divina speranza, è qualcosa di più.
9: È qualcosa di più.
8: Un grazie sentito all'autore del servizio, Goffredo Rossi di TV1, e noi torniamo a parlare di calcio perché abbiamo un servizio dei giornalisti di Calcio Più sul sentire, sul sentore di quello che potrebbe essere il calcio dilettantistico nella città di Firenze 2026-2027.
11: Ci sarà da aspettare la fine di luglio per avere il quadro completo dei gironi toscani di eccellenza e promozione. Partendo dall'eccellenza, resta aperta la destinazione di Grassina e Viareggio che, escluse dalle 7 squadre promosse direttamente in Serie D attraverso gli spareggi nazionali, hanno entrambe deciso di presentare domanda di ripescaggio. Al momento i posti liberi nell'organico di Serie D sono solo un paio, ma risultano diverse situazioni societarie precarie che impedirebbero l'iscrizione al campionato. Verrà stilata quindi una graduatoria tra tutte le squadre arrivate agli spareggi nazionali che avranno presentato regolare domanda e in base a questa graduatoria verranno assegnati i posti disponibili. In sostanza, per i criteri che determinano il punteggio finale, il Grassina occuperebbe una posizione tra le prime 5, migliore di quella del Viareggio. Con il Grassina in Serie D verrebbe promosso quindi in eccellenza il Pietrasanta, che andrebbe nel girone A. Se ipotesi più remota arrivasse in D anche il Viareggio, avremmo in eccellenza anche il Casentino Academy. I gironi di eccellenza appaiono quindi un rebus ancora da decifrare, anche perché tra retrocesse e promosse il girone A conterebbe al momento 17 squadre contro le 15 del girone B. Quindi almeno una squadra dovrebbe migrare dal girone A al girone B, due nel caso del Grassina in Serie D. Le indiziate in base a criteri geografici sarebbero se stesse e in seconda battuta Zenit Prato, ma non sono da escludere possibili sorprese. Minori i problemi per i tre gironi di promozione, tutto dipende dalla ripartizione del folto lotto di squadre della provincia di Firenze. Incertezze su Africo e Cubino necessariamente insieme perché utilizzano lo stesso campo. Girone A o girone D, o girone C? Se fosse girone A, nel girone C andrebbero di conseguenza Fortis Juventus e Lugo. Si muove intanto il mercato e si definiscono le guide tecniche delle diverse squadre. Sette Soldi lascia la Zenit Prato, arriva Guasti ex Lastrigiana e si accasa, udite udite, all'Antella e potrebbe portarsi dietro qualche pezzo pregiato ritrovando comunque Cela, Lunghi e Chiara. La se stesse chiude il ciclo con Polloni, l'allenatore della risalita dalla prima categoria, e affida la squadra ad Alessandro Rossi, una vita tutta in rosso-blu, allenatore degli juniores Under 19, campioni d'Italia lo scorso anno e secondi

0: o lievemente velato al mattino con minime in lieve calo, nel pomeriggio nubi cumuliformi in sviluppo per infiltrazioni più umide e fresche in quota, con la possibilità di alcuni rovesci o temporali localmente forti, specie sulle aree al confine col Senese. In serata, tendenza a rapido miglioramento, venti deboli variabili con rinforzi in caso di temporali e massime stazionarie o lieve calo. Affidabilità media.
1: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. In Iran le ispezioni sul nucleare ci saranno, lo assicura l'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite. Il Senato americano vota no alla guerra nel Golfo, voto inopportuno, dice Trump. Continuano i negoziati per cercare un'intesa fra Libano e Israele. A Tel Aviv presenta un suo piano. Il caldo estremo avvolge l'Italia e l'Europa, oggi 16 città da bollino rosso. L'Eucaristia antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così il Papa nell'udienza oggi in Piazza San Pietro. Buongiorno da Antonella Mitola. Trump attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Una risoluzione simbolica ma che evidenzia le divisioni anche fra i repubblicani. Intanto Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, mentre resta aperto il nodo delle ispezioni ai siti nucleari. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposta ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello stretto di Hormuz, con una trattativa in corso, mediata in questo momento dall'Oman. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E riprendono oggi pomeriggio a Washington i colloqui fra Libano e Israele in un clima di tensione soprattutto dal lato israeliano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
3: Riprenderanno oggi pomeriggio a Washington i colloqui tra Libano ed Israele in un clima di tensione, soprattutto dal lato israeliano, per la cosiddetta cellula di de-escalation annunciata da Pakistan e Qatar, che di fatto smantella il meccanismo diretto istituito da Stati Uniti, Libano e Israele nel 2024 per arrivare a un cessate il fuoco. E questa, secondo il governo di Gerusalemme, è una vittoria dell'Iran, che rafforza Hezbollah. Oggi i negoziati dovrebbero concentrarsi sulla definizione della zona pilota nel sud del Libano da affidare alle forze armate libanesi dopo il ritiro dell'esercito israeliano. Il Comando Militare Centrale degli Stati Uniti avrebbe ricevuto l'incarico di istituire una sala operativa militare per supervisionare, monitorare e tracciare in tempo reale la situazione in Libano meridionale, dove al momento non ci sono ancora le condizioni di sicurezza perché le centinaia di migliaia di sfollati possano tornare in loro villaggi. Un altro grave problema umanitario da gestire per il governo libanese alle prese con il difficile nodo del disarmo e del futuro politico di Hezbollah. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E in Ucraina l'offensiva di Kiev prosegue. Nella notte un attacco delle forze ucraine ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia. Blackout anche nella regione di Kherson, controllata da Mosca. Torniamo in Italia. La Meloni va oggi a Berlino per il vertice con gli altri leader europei in vista del vertice NATO di luglio. Sentiamo in diretta Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella. Durante l'operazione militare contro l'Iran sono partiti dalle basi italiane circa 500 aerei statunitensi. Lo ha detto in un'intervista poco fa il segretario generale della NATO Rutte, in riferimento proprio alle parole di Trump circa lo scarso impegno dei paesi NATO nella guerra. Parole che ovviamente scatenano subito la polemica politica in Italia, con le opposizioni che chiedono a Meloni di riferire in aula per fare chiarezza. Parole che arrivano anche a poco ore dal summit di Berlino del formato E5 con le maggiori potenze militari dell'Europa che si riuniscono per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. Intorno al tavolo i leader di Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Polonia. Presente anche il segretario generale della NATO Rutte, ma in video collegamento da Washington, dove incontra proprio Donald Trump e al quale spiega come il contributo della NATO sia stato attivo, un modo per placare il presidente americano critico. Con l'Alleanza Atlantica al vertice del pomeriggio di Berlino ci sarà anche la Presidente del Consiglio Meloni, che ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina, oltre che dell'Europa e della NATO, tema che sarà tra l'altro il capitolo centrale del vertice. Da Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Gianni Alemán è uscito stamattina dal carcere di Rebibbia dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni di carcere per traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ad attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, centinaia di sostenitori. Esco da innocente, ha detto Alemán ai giornalisti, parlando anche del sovraffollamento delle carceri, per cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Mezza Europa alle prese con la morsa del caldo torrido, l'allarme particolarmente alto in Francia ma anche in altri paesi. Domani bollino rosso in 17 città italiane. Sentiamo Marco Bergamaschi.
5: Quello di ieri in Francia è stato il giorno più caldo da quasi 80 anni a questa parte. Nel paese transalpino in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone in cerca di refrigerio, 1800 le scuole chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Museo del Louvre e alla Tour Eiffel. Intanto in Spagna ha rilevati 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022 e in Germania venerdì previsti 40 gradi. Anche l'Italia boccheggia per il caldo torrido. Ieri l'aumento di consumo energetico per le temperature ha causato blackout in diverse città con disagi per migliaia di persone, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani 17 le città contrassegnate dal bollino rosso, con i termometri roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono con ordinanze per tutelare i lavoratori esposti e le persone che appartengono alle categorie più fragili. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Processo Giulio Regeni nell'aula bunker di Rebibbia. Il procuratore Colaiocco ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per 4007 egiziani accusati di aver torturato e ucciso il giovane ricercatore italiano in un carcere egiziano. Hanno tolto a Giulio la condizione di essere umano, è morto dopo atroci sofferenze, ha detto Colaiocco in una dura requisitoria. Raggiunta l'intesa fra Ministero e Medici di Famiglia sulle case di comunità. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Trovata l'intesa e la firma tra le organizzazioni sindacali dei medici, FIMGE, FMT, le regioni e il Ministero per la nascita in ambito sanitario delle case di comunità. In queste strutture saranno presenti medici di famiglia per aiutare il sistema sanitario e i cittadini ad evitare di affollare gli ospedali ed in particolare il pronto soccorso dei nosocomi. Il contratto sottoscritto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici di famiglia fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue in queste case della comunità tra le ore 8 del mattino alle 20. Con un turno di almeno 3 ore in continuità. Ai medici verrà garantito un compenso di 38,72 euro con una tariffazione unica lungo la penisola. Ogni singola azienda sanitaria indicherà il fabbisogno orario della struttura. L'accordo trovato dopo una lunga trattativa tra le parti entrerà in vigore entro il 30 giugno nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR per far funzionare le 1038 nuove strutture sanitarie territoriali gratuite di assistenza ai cittadini. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: A Milano sarà proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato a un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala. Il pirata della strada, un 27enne albanese che non si è fermato al posto di blocco, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. L'Eucaristia, antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro questa mattina. Sentiamo Rita Salerno.
7: Nella solennità della Natività di San Giovanni Battista, Papa Leone XIV riceve prima un gruppo di scrittori per il centenario della Libreria Editrice Vaticana e successivamente guida l'udienza generale in una piazza San Pietro assolata, ricolma di fedeli. Agli scrittori, attualizzando il messaggio di San Paolo VI, agli artisti ricorda che c'è bisogno della loro fantasia e vivacità di pensiero per creare spazi di libertà e di autenticità dentro i quali la grazia divina possa far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Nella catechesi il pontefice approfondisce il mistero eucaristico nella Costituzione Sacrosantum Concilium.
8: L'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani.
7: Dopo aver ricordato ai presenti il lezionario, tesoro che racchiude tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche, raccomanda di curare la preparazione alla messa con la confessione. Da Roma, Rita Salerno.
1: E sono rientrati poco fa a Fiumicino i due attivisti della flottiglia di terra che erano stati arrestati un mese fa in Libia. E questa era l'ultima notizia. Grazie a Lorenzo Sada che ci ha seguito in regia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Rose. La donazione da parte di ACE Creative Engineering al Comune di Milano costituisce il cuore del progetto Riscoprire Munari, intervento site-specific dell'artista maiorchino Albert Pinia, inaugurato presso la Cittadella degli Archivi in occasione della Milano Art Week 2026. L'inaugurazione dell'opera si inserisce nel progetto Le Rose Purpuree di Cittadella e coincide con l'apertura del nuovo giardino della Cittadella degli Archivi, un ampio intervento di riqualificazione botanica che comprende oltre 1500 essenze, tra cui un'aiuola con più di 1000 rose rosse. Il giardino è adesso concepito come uno spazio di fruizione pubblica e di dialogo con le installazioni artistiche. L'opera, resa possibile grazie al contributo diretto di ACE, società di progettazione integrata basata a Milano, Firenze e New York, impegnata nel sostegno alla cultura, entra a far parte della collezione permanente della Cittadella degli Archivi, rafforzando il patrimonio artistico pubblico della città e contribuendo concretamente alla valorizzazione del quartiere Niguarda. L'intervento si compone di 5 sculture in alluminio colorato, 4 elementi di dimensioni ridotte collocati sui capitelli d'ingresso e una grande installazione nel giardino interno. L'opera rende omaggio a Bruno Munari, figura centrale dell'arte e del design del Novecento, di cui la Cittadella conserva importanti materiali d'archivio. Il progetto testimonia l'impegno di ACE nel promuovere iniziative capaci di generare valore culturale e sociale, sostenendo interventi che mettono in dialogo arte contemporanea, spazio pubblico e memoria storica. Il progetto Riscoprire Munari dell'artista Alberto Pini Hernandez richiama l'eredità di Bruno Munari e la sua visione della creatività come metodo aperto, condiviso e inclusivo. In linea con questo approccio, la creatività non è solo espressione individuale, ma un processo collettivo accessibile in cui arte, design e pedagogia si intrecciano. Il design diventa così un linguaggio comune, uno spazio di sperimentazione in cui il processo assume pari valore rispetto al risultato, favorendo innovazione e ricerca. Il lavoro di Pigna si inserisce in un rapporto consolidato con il contesto italiano, sviluppato nel corso di oltre 20 anni. La sua pratica artistica, caratterizzata da una costante sperimentazione e dall'espansione del linguaggio pittorico attraverso materiali e tecniche differenti, trova in questa installazione una sintesi significativa. Con questa donazione ACE contribuisce in modo significativo alla crescita culturale della città di Milano, confermando il ruolo sempre più centrale delle sinergie tra pubblico e privato nella costruzione di nuovi spazi di arte e condivisione.
0: Le parole della

0: pomeriggio da Pier Achille Dosfini. Il segretario generale della NATO Rutte, in un'intervista a Fox News, ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Questo per contrastare le parole del presidente americano Trump, e ha spiegato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Immediata la reazione della sinistra, che chiede alla premier Meloni di riferire in Parlamento. Nuova uscita del presidente americano Trump, che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Intanto Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e resta aperto il nodo delle ispezioni ai siti nucleari.
1: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposta ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello Stretto di Hormuz, con una trattativa in corso mediata in questo momento dall'Oman. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E proprio in questi istanti l'Oman ha annunciato l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello Stretto di Hormuz, accessibile a tutte le navi che intendono transitare nella zona. Italia ed Europa occidentale sempre nella morsa del caldo, temperature ben oltre la media stagionale, notti tropicali con il termometro che fatica a scendere sotto i 24 gradi.
2: Quello di ieri in Francia è stato il giorno più caldo da quasi 80 anni a questa parte. Nel paese transalpino in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone in cerca di refrigerio, 1800 le scuole chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Museo del Louvre e alla Tour Eiffel. Intanto in Spagna rilevati 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022, e in Germania venerdì previsti 40 gradi. Anche l'Italia boccheggia per il caldo torrido. Ieri l'aumento di consumo energetico per le temperature ha causato blackout in diverse città, con disagi per migliaia di persone, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani 17 le città contrassegnate dal bollino rosso, con i termometri roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono con ordinanze per tutelare i lavoratori esposti e le persone che appartengono alle categorie più fragili. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito stamani dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite, abuso d'ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,50%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: cinema, le classifiche con Max Occhiato.
1: Eh sì che siamo in forma, siamo sul pezzo anche per quanto riguarda la buona musica, quella che ci riguarda da vicino, perché oggi nelle classifiche ci sarà la classifica ufficiale di Inblu 2000, aggiornata questa giornata ovviamente con tantissime novità per quanto riguarda anche i sali e scendi, e sono veramente tante le sorprese rispetto alla scorsa settimana in cui avevamo anche delle nuove entrate, quindi scopriremo anche quali saranno gli artisti che si confermeranno tra i vostri preferiti, perché questa classifica in fondo la fate anche voi con l'ascolto di Inblu 2000, anche dei più programmati degli ultimi 7 giorni. Vi ricordo anche la nostra mail diretta @radioinblu.it per partecipare attivamente, e quindi cominciamo a scalare queste 20 posizioni. Sono veramente tante le canzoni che ascolteremo oggi, quindi non andiamo di fretta ma andiamo con calma e molto precisi. Allora, alla numero 20 abbiamo in posizione stabile Taylor Swift, grandi successi per lei anche in questo 2026, come ad esempio il singolo Opalite, che precede questa Elizabeth Taylor che troviamo stabile in fondo alla classifica. Numero 19, posizione stabile anche per Sombra, lui lo ascoltiamo. Questa è Potential.

Ci sono artisti che legano un sound davvero originale alle proprie produzioni. È il caso del giovanissimo Sombre, con questi suoni molto particolari che abbiamo già apprezzato in precedenti singoli. In questo caso l'ultimo in ordine d'arrivo del suo fortunato album è Potential, stabile al numero 19. Questa è la chart nostra praticamente di In Blue 2000, quella dei più programmati negli ultimi 7 giorni. Saliamo di appena un gradino, dove troviamo Stabili, 3 donne che hanno realizzato veramente un tormentone per quest'estate 2026, con il classico esempio di chi durante le ferie estive ritorna al proprio paese, in questo caso al tanto amato sud. Avrete già capito, parliamo di Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. A proposito di Delia, magari tra voi non tutti la conoscono, magari non tutti hanno seguito X Factor e vi chiederete: ma chi è Delia? Ecco, lei è nata a Catania nel 1999 e nel giro di pochi anni ha portato avanti la sua passione per la musica. Pochi mesi fa è diventata anche uno dei volti più dirompenti dell'ultima edizione di X Factor. Fin dall'inizio si è fatta notare per la scelta di portare tra l'altro in scena il dialetto siciliano con il suo pianoforte, contaminato con il folk, la più autentica musica cantautorale. È arrivata in finale, lei ha una laurea presso il Conservatorio di Catania e anche la padronanza, dicevamo, del pianoforte, che si fonde con la scrittura delle sue canzoni, ed è un tassello importante di questa canzone che troviamo stabile alla 18, Al mio paese. Mi sento

Ci sono i grandi gruppi, i grandi nomi in arrivo anche a livello internazionale. Intanto territorio italiano per Serena Brancale, Levante Daily, appena ascoltate con Al mio paese. Alla numero 18, alla 17 troviamo i Rolling Stones con loro In the Stars in discesa, mentre al numero 16 loro sono i Maroon 5. Questa è Heroin.

E ci auguriamo saranno tante le sorprese a partire dalla prossima settimana con la programmazione estiva di Blu 2000, perché ritorneranno anche le classifiche dell'estate, in cui parleremo di classifiche attuali, ovviamente legate non solo alla nostra chart di Blu 2000, ma manterremo anche il filo conduttore della situazione di Air One, quindi anche dell'airplay radiofonico nazionale, ma torneremo indietro nel tempo con tante belle classifiche degli anni d'oro della discografia anni 80 e 90, che ci ha regalato veramente anche dei tormentoni estivi indimenticabili. Intanto abbiamo ascoltato i Maroon 5 con Heroin, in discesa alla numero 16 nella chart di Blu 2000, che è la classifica di questo mercoledì pomeriggio insieme. Alla numero 15 troviamo una canzone che è stata spesso anche alla numero 1 di questa chart, ovvero Rain Me In, una bella coppia musicale, loro sono Sam Fender e Olivia Dean.

Qualcuno dirà siamo soltanto in fondo alla classifica. Ebbene sì, stiamo ascoltando veramente tante belle canzoni anche dal fondo della chart. Numero 15 in discesa, continuano a scendere purtroppo Sam Fender e Olivia Dean. Dico purtroppo perché è una delle canzoni che mi piacciono di più in questo periodo. Rain Me In scende alla 15. Nella chart di Blue 2000 in discesa anche Alex Warren, che tra l'altro è uscito con un nuovo singolo, quindi molto presto uscirà dalla porta con Fever Dream, rientrerà dalla finestra con quello nuovo, immagino. Numero 14 questa settimana per il talentuoso Alex Warren. Alla numero 13 troviamo l'inno dei mondiali. Shakira ritorna, diciamo così, sul luogo del delitto, tra virgolette, per dopo il grande successo di Waka Waka di un bel po' di anni fa per quanto riguarda i mondiali di calcio, ritorna nel torneo FIFA per proporci questa che è la colonna sonora ufficiale di quest'anno, dal titolo Die Die con Burna Boy. Allora, in rete molti sono ancora convinti, lo abbiamo detto la scorsa settimana, che Shakira sia stata sostituita da una sosia ai mondiali 2026 nella cerimonia inaugurale. Sapete che c'è stata la sua esibizione, sua, diciamo, tra virgolette, perché ancora non si sa bene se effettivamente fosse una controfigura o decisamente lei, con una cerimonia in grande stile. Sul palco si sono esibite tante star come Imanà, Lil Downs e naturalmente anche Shakira, che a questo punto ha già collezionato più mondiali del suo ex, ovvero Gerard Piqué. Ma nei fuochi d'artificio nella musica sono stati quello che ha attirato di più l'attenzione in rete, perché poche ore dopo l'esibizione sui social hanno iniziato e sappiamo che ci sono le teorie dei complottisti sui social, quindi diamo spazio anche a loro. Che dobbiamo fare? Allora, secondo cui la persona che ha interpretato l'inno ufficiale del torneo, appunto Die Die, canzone che tra poco ascolteremo, non sarebbe stata davvero la cantante colombiana. Un utente è arrivato a scrivere: quella non è Shakira, guardate come sbaglia i passi, è una controfigura, Shakira ha mentito a tutti. Vabbè, non lo sapremo mai. Io tra l'altro ho visto poco o nulla della cerimonia d'apertura perché aveva un audio talmente basso e distorto. Adesso non so di chi sia la colpa, se effettivamente della televisione nazionale che l'ha trasmesso oppure del mio televisore, ma non credo, quest'ultima opzione non è contemplata, quindi ho abbandonato, diciamo, la visione e non ho visto l'esibizione di Shakira. Comunque posso recuperarla tranquillamente in rete e poi vi saprò dire se quella è una controfigura o meno, almeno secondo il mio modesto giudizio. Intanto ce l'ascoltiamo Shakira, che sale con l'inno dei mondiali insieme a Burna Boy. Questa è Die Die alla numero 13.

Bello parlare di mondiali, viverlo in questo periodo con tantissime partite in gioco. Shakira e il suo inno Dai Dai l'abbiamo incontrata alla numero 13 in salita. Nella chart di Blu 2000 è stabile alla 12, Maledetto me di Fulminacci.

Baci, è davvero il suo anno, da Sanremo in poi non ne sbaglia una, anche questa nuova canzone per l'estate, dal titolo Maledetto Me, è stabile alla numero 12. Alla numero 11 perde quota Harry Styles con American Girls, mentre alla numero 10 salgono Clara e San Giovanni con Le Ragazze.

Beh, qualcuno quest'anno ha detto non ci sono i veri tormentoni come negli anni passati, ma lo dicono tutti gli anni, non c'è una vera canzone che sovrasta le altre, ma non è vero, perché ce ne sono tante che insomma si fanno notare in mezzo alla massa. E devo dire che questa canzone di Clara e San Giovanni, pur non essendo stata molto pompata, diciamo, a livello mediatico, è decisamente gradevole per quest'estate 2026. Clara San Giovanni con le ragazze in salita alla posizione numero 10, esattamente a metà classifica. Troviamo invece una canzone in posizione stabile al numero 9, si tratta di Aranciata, molto fresca ma anche molto amara, di Fra Quintale.

La classifica di In Blu 2000 di oggi, di questo mercoledì 24 giugno, è targata In Blu 2000, è proprio la nostra, dei più programmati in assoluto. Fra Quintale con la sua aranciata in posizione stabile alla numero 9. Alla numero 8 troviamo in discesa Saif con Buona Domenica, anche lui non ha bisogno certo di presentazioni, anche se scende di qualche posizione rispetto a settimana scorsa, mentre al numero 7 sale, è stato suo anche San Siro, appuntamento importante per il suo primo live in questo che è il Tempio della Musica, quindi grande emozione per lui, e anche un grande percorso nuovo televisivo come giudice di X Factor. Parliamo di lui e lo ascoltiamo. E Irama alla numero 7 in salita.

Ed è tanta la musica italiana, come giusto che sia in questo periodo con l'arrivo dell'estate. In quest'estate 2026 tante le canzoni di successo, come quella di Rama appena ascoltata in salita al numero 7 nella chart di Blu 2000. Continua a salire Elisa, La sua amore è, la ritroviamo e la ascoltiamo alla 6.

Ancora buon pomeriggio sulle note di Elisa. Amore è, continua a salire, si avvicina alla top 5, numero 6 questa settimana, e troviamo un personaggio internazionale subito alla 5, che sembra un po' una mosca bianca nella top 5 di questa settimana, diciamo la verità, occupata quasi interamente dalle canzoni di casa nostra made in Italy. In questo caso la musica internazionale, quel tocco in più ce lo dà Olivia Rodrigo, è stabile con Drop Dead al numero 5.

Bella voce, presenza, bellezza, talento, insomma, ha tutte le caratteristiche fondamentali Olivia Rodrigo per essere definita la pop star. Questa è Drop Dead, stabile alla numero 5 nella chart di Blue 2000, e qui è il colpo di scena, signore e signori. Perde la vetta rispetto a 7 giorni fa Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, in discesa appunto dalla 1 alla 4. Ci ascoltiamo la top 3 per intero. Numero 3 ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, che perdono un posto con Sorry Scusa Lo Siento.

scorsa settimana erano alla numero 2 Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento, perdono poco, è un gradino appena, li ritroviamo e li abbiamo riascoltati alla posizione numero 3 della classifica dei più programmati della nostra, della vostra radio preferita, e mi auguro che sia così, ovvero In Blu 2000. Salgono e anche di tante posizioni questa settimana, rischiano davvero di diventare al numero 1 la prossima, Jovanotti Alfa, questa è Buon Vento, numero 2 in salita.

E coi ritmi di Gaia, la sua bossa nostra, chiudiamo la classifica di oggi, la chart di Blue 2000, numero uno della settimana ancora una volta. Grazie a tutti per averci seguito, restate con noi all'ascolto del GR e a seguire anche le parole di Blue 2000. Noi ritorniamo domani pomeriggio con un'altra classifica, ma non spoileriamo nulla, ci sarà una sorpresa, quindi sempre qui su Blue 2000. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

pomeriggio da Piracchile Dolfini, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, replicando alle accuse del presidente americano Trump, e ha spiegato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia.

0: immediata reazione della sinistra che crede alla Premier Meloni di riferire in Parlamento.
1: Durante l'operazione militare contro l'Iran sono partiti dalle basi italiane circa 500 aerei statunitensi, lo ha detto in un'intervista poco fa il segretario generale della NATO Rutte, in riferimento proprio alle parole di Trump circa lo scarso impegno dei paesi NATO nella guerra, parole che ovviamente scatenano subito la polemica politica in Italia con le opposizioni che chiedono a Meloni di riferire in aula per fare chiarezza, parole che arrivano anche a poche ore dal summit di Berlino nel formato E5 con le maggiori potenze militari dell'Europa che si riuniscono per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. Intorno al tavolo i leader di Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Polonia. Presente anche il segretario generale della NATO Rutte, ma in video collegamento da Washington, dove incontra proprio Donald Trump e al quale spiega come il contributo della NATO sia stato attivo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.
0: Nuova uscita del presidente americano Trump che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Intanto Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati mentre resta aperto il nodo delle ispezioni. Ai siti nucleari l'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz accessibile a tutte le navi che intendano transitare nella zona. L'Eucarestia è l'antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale di oggi in piazza San Pietro.
2: Nella solennità della Natività di San Giovanni Battista, Papa Leone XIV riceve prima un gruppo di scrittori per il centenario della Libreria Editrice Vaticana e successivamente guida l'udienza generale in una piazza San Pietro assolata, ricolma di fedeli. Agli scrittori, attualizzando il messaggio di San Paolo VI, agli artisti ricorda che c'è bisogno della loro fantasia e vivacità di pensiero per creare spazi di libertà e di autenticità dentro i quali la grazia divina possa far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Nella catechesi il pontefice approfondisce il mistero eucaristico nella Costituzione Sacrosantum Concilium.
3: L'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani.
2: Dopo aver ricordato ai presenti il lezionario, tesoro che racchiude tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche, raccomanda di curare la preparazione alla messa con la confessione. Da Roma, Rita Salerno.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,62% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Una notizia dell'ultima ora, evacuato per un allarme bomba all'aeroporto di Bolzano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati anche oggi per celebrare un compleanno importante, quello della Croce Rossa, nata da una scena che nessuno vorrebbe vedere, no? Dopo la battaglia di Solferino, 24 giugno 1859, il più violento scontro probabilmente della seconda guerra d'indipendenza italiana, una carneficina praticamente che avrebbe segnato tra l'altro il declino militare dell'impero austriaco. Su quel campo di battaglia c'erano 40.000 persone tra morti e feriti, 40.000, e i servizi medici militari dell'epoca, cioè praticamente non esistevano, e quei pochi che c'erano pensavano soltanto ai propri generali, cioè venivi curato in base all'importanza, al rango, no? Chi rimaneva a terra era spacciato, destinato all'agonia sotto al sole, senza cure, senza acqua, senza qualcuno che si prendesse la responsabilità di aiutarli, no? A prescindere dal colore di quella divisa. E in mezzo a questo disastro finisce sto Henry Dunant, uno svizzero, insomma, borghese, che viaggiava per affari suoi inseguendo Napoleone, tra l'altro pare. Non ha nessuna formazione medica, non ha nessun interesse politico, ma davanti a quello strazio si ferma, insomma, rimanda i suoi appuntamenti e comincia a improvvisare, con l'aiuto delle donne, tra l'altro, di Castiglione delle Stiviere, poco distante, insomma, bende con le lenzuola, chiese come infermerie. Henry Dunant è lì per caso, però quella giornata, sai, no? Gli cambia la vita. Da quel momento in poi decide che non può restare quello un episodio isolato. Serve un'organizzazione che intervenga sempre, ovunque, senza chiedere, no? A quale partito appartieni, a quale esercito appartieni, perché la vera intuizione non è stata l'empatia del momento, è stata la lucidità dopo. È stata capire che l'altruismo spontaneo non basta, serve una regola. Quindi torna a Ginevra, Henry Dunant, e comincia a fare pressione sui governi fino a ottenere una firma su un pezzo di carta. È la svolta. Prima convenzione di Ginevra del 1864 che sancisce la neutralità delle strutture e del personale sanitario. Da quel momento chi soccorre un ferito sul campo di battaglia è neutrale, diventa intoccabile. Se curi un nemico non sei più un traditore, sei un soccorritore. Ecco perché da quell'intuizione prende forma qualcosa che non esisteva ancora, un soccorso neutrale, strutturato, riconosciuto dai governi. La Croce Rossa, con i suoi 7 principi, non è un esercito, non è un'istituzione statale, non è un gruppo di benefattori, no? È una realtà che da allora ha attraversato le guerre mondiali, le epidemie, le carestie, i terremoti, le migrazioni. Cambiano le tecnologie, cambiano i mezzi, cambiano le emergenze, e la Croce Rossa è lì. Una costante, no? Che nel tempo è diventata anche un modello, non soltanto per il soccorso, ma proprio per il modo di organizzare il volontariato, con una formazione attenta, con delle procedure chiare, con degli interventi rapidi, con la presenza capillare sul territorio. Terzo settore. Non è altro che il tessuto connettivo, no? Della società, cioè dove lo Stato non arriva perché è una questione di burocrazia, perché è una questione molto spesso di soldi o dell'insieme di tante cose, dove il mercato privato non va perché non c'è profitto, ecco che si infilano queste realtà del terzo settore. E la Croce Rossa in questo spazio è diventata una macchina enorme, una via di mezzo tra il professionismo logistico e l'attivismo puro, insomma, con i tantissimi comitati locali italiani che sono attivi in maniera capillare proprio sul territorio. Oggi per un comitato di Croce Rossa la guerra ha cambiato forma, no? Si combatte, che ne so, contro l'isolamento degli anziani nelle periferie, per esempio, si combatte contro le nuove povertà delle famiglie che non riescono a pagare le bollette o non riescono a mettere un pranzo o una cena a tavola, si combatte contro il fango di un'alluvione da gestire in poche ore, insomma, significa avere un centralino sempre in ascolto, significa avere turni che i volontari incastrano con il proprio lavoro, la propria famiglia, significa protocolli rigidi da rispettare, significa la necessità di far quadrare i conti in una struttura che deve funzionare come un'azienda ma c'ha l'anima di un'associazione. Sempre con la stessa logica, si interviene perché qualcuno ha bisogno, non perché conviene, insomma. E se togli tutta la struttura, resta l'idea iniziale di Henry Dunant per cui nessuno deve essere lasciato solo. È questo il pensiero che ha reso Croce Rossa un pilastro del terzo settore da più di 160 anni e da prima ancora che proprio esistesse l'idea di terzo settore. Le parole di In Blu 2000. No, siamo sensibili all'argomento che c'è Francesco Filippi in regia, che è un autista soccorritore volontario, ci teneva a mettere i punti in su lei, giustamente. Un abbraccio e un saluto a tutti i volontari di Croce Rossa in Italia e di tutto il terzo settore. Partiamo!

0: Le parole di Inblu 2000. Volevo invitarvi dal 2 luglio prossimo a questo festival alle porte di Milano, il festival di Villa Arconati, dove Villa Arconati è uno di quei luoghi incantati per cui si può usare proprio l'espressione nella splendida cornice di Villa Arconati. Direttrice artistica Mara Nicoletta Sorte, buon pomeriggio e bentrovata.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Parliamo di una delle rassegne storiche più affascinanti dell'estate italiana, dove la maestosità di questa piccola Versailles lombarda diventa un teatro proprio di ricerca musicale e di cultura proprio. Sono quasi 40 anni ormai, non è poco.
1: Sì, sì, è uno dei festival più longevi, direi, del panorama nazionale, sicuramente di quello lombardo. E siamo alla 38ª edizione. E la particolarità è anche proprio la cornice, come dici tu, in cui è inserito il nostro festival. Arriva l'estate e noi l'aspettiamo, aspettiamo che Villa Arconati riapra le porte per noi e accolga il nostro festival, che quest'anno comincia proprio il 2 luglio. Ci siamo quasi.
0: C'è un momento magico che è amato dal pubblico di Villa Arconati, che è il concerto all'alba. Posto che immagino cambi il modo di pensare, di disegnare un festival, quando lo spazio circostante, con queste sale settecentesche, questa corte nobile, i giardini, ha una personalità così forte e vincente, ma appunto il concerto dell'alba, dal punto di vista proprio della direzione artistica, come si fa a scegliere la colonna sonora perfetta per questo passaggio dalla notte al giorno in un luogo del genere?
1: Diciamo che quello che mi guida nella scelta del concerto dell'alba è la gentilezza, diciamo così, proprio direi la gentilezza, per cui ogni anno è un po' una sfida a ricercare la personalità dell'artista o la voce dello strumento più indicato. Quest'anno affidiamo il passaggio dalla notte al giorno, dalla notte all'alba, insomma, a Pacifico, che è un autore elegantissimo, ma è proprio ricercato come musicalità, e dunque affidiamo a lui, al suo pianoforte, le sue melodie per accompagnarci al sorgere del sole. L'anno scorso abbiamo avuto il pianoforte di Frida Bollani, l'anno prima un'arpa, quest'anno torniamo al pianoforte, perché il pianoforte è lo strumento principe, diciamo, certo. È molto indicato anche all'ora della giornata, e se è suonato da interpreti ed autori così importanti come quest'anno è Pacifico, l'esperienza è completa, perché l'incanto dei giardini che cominciano ad illuminarsi, e le note e la voce di questi autori così profondi fanno veramente del concerto all'alba un'esperienza, come a me piace dire. Il concerto all'alba non è solo un concerto, è proprio un'esperienza
0: a cui siamo tutti invitati, chiaramente. Dell'eleganza, ovvio, di Pacifico abbiamo detto, l'energia dei Gypsy Kings, oltre per un paio di omaggi d'autore, Paolo Fresu, David Bowie, Pino Daniele, insomma c'è un filo rosso invisibile che tiene insieme questi mondi musicali che all'apparenza sono così distanti.
1: È proprio l'idea della contaminazione, di generi e di pubblici e di generazioni anche. Per cui proprio anche il mix di suoni e di armonie, di esperienze diverse, appunto partiamo con i Gypsy Kings e con le melodie gitane, passiamo poi a un altro pianoforte, al solismo e al virtuosismo di un altro pianoforte, che è quello di Allevi, subito dopo i Gypsy Kings. Andiamo a incontrare un altro strumento, la tromba jazz di Paolo Fresu, che è un ritorno al festival dopo qualche anno, dopo un decennio dall'ultima sua ospitata, diciamo così. E tra l'altro Fresu in una formazione molto particolare, perché non è solo, ma per l'occasione ha ingaggiato, diciamo così, una band di tutto rispetto, per cui Grondeleo alla voce, Filippo Vignato al trombone, Francesco Diodati alla chitarra, Francesco Ponticelli al contrabbasso, Christian Meyer alla batteria. Li ho detti tutti perché è insolito vederli riuniti tutti insieme per un progetto che è un omaggio a David Bowie.
0: Certo.
1: Per cui Fresu è il collettore di tutti questi talenti, diciamo così. L'altra novità di quest'anno, anzi sì, la novità di quest'anno è l'ingresso di Arisa, che è una voce melodiosa, e quindi anche Arisa nel filo rosso della sonorità degli ospiti del festival. Diciamo che quello che cerchiamo di fare prevalere è proprio l'arte, l'arte e i talenti. La scelta degli autori e degli ospiti è proprio ricercata, non capitano per caso. C'è proprio un filo rosso, come dici tu, alla ricerca di contaminazioni proprio vocali e strumentali.
0: Un grande cartellone di musica, ma c'è spazio anche per il teatro. Vedo gli incontri con Stefano Massini. In un'epoca di fruizione molto veloce, molto social, molto frammentata, immagino anche il valore di ritagliare uno spazio per il racconto sotto le stelle di Villa Arconati.
1: Sì, è da qualche anno ormai che inseriamo sempre una data teatrale o comunque di dialogo con gli spettatori. È proprio come dici tu, per una sosta, per una pausa e anche per una continuità con quello che nella stagione invernale è la nostra attività. Noi gestiamo un teatro, il Teatro Comunale di Bollate, che ha una sua stagione invernale. Chiusa la stagione teatrale, apriamo la stagione estiva, diciamo così, musicale, però anche qui, sempre per tornare a quel filo rosso, cerchiamo di tirare un filo tra tutte le nostre attività, e abbiamo valutato e provato che anche una data più teatrale, più appunto di conversazione, di incontro con il pubblico, ha un suo valore e un suo seguito. Stefano Massini poi è un narratore potente, per cui non ha bisogno né di grandi presentazioni né di dubbi sulla forza del suo racconto. Infatti il titolo della sua serata è proprio La forza del simbolo. Anche quella è una serata che ci riserverà sorprese.
0: Vi rimando al web per tutti i dettagli e le info pratiche, festivalarconati.com, dal 2 al 15 luglio prossimo, 38esima edizione del Festival di Villa Arconati. Ce lo ha raccontato la direttrice artistica Mara Nicoletta Sorte. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie molte, aspettiamo.

con Wyclef Jean, Maria Maria, da Supernatural, che era stato il disco che ha avvicinato proprio Carlos Santana ad una generazione più giovane, insomma, no? Di persone che fino a quel momento lo ignoravano, non lo conoscevano, insomma. E non è un caso che Supernatural abbia portato a casa 9 Grammy Awards, gli Oscar della musica, superando tra l'altro il record storico che era di Michael Jackson per Thriller. Soffia 79 candeline quest'estate Carlos Santana e festeggerà, nemmeno lo dico, suonando. Come anche Raff, per dire, con qualche anno in meno sicuramente, cambiamo completamente musica per celebrare i primi 25 anni di Infinito e per cantare anche qualcosa di nuovo come questa. Pazzi, stupidi ragazzi, le parole di In Blue 2000.

Finalmente l'avevo persa un po' di vista, Alanis Morissette. Ho avuto proprio la percezione che si fosse un po' allontanata dalla musica. Ha scritto libri per bambini, ha fatto un sacco di altre cose, oltre a scrivere canzoni. L'abbiamo ritrovata a cantare l'inno nazionale canadese, che lei è canadese, no? Il giorno della prima partita dei mondiali, Canada, Messico, Stati Uniti. Non so se è questo l'ordine esatto dei paesi, però ci siamo capiti, no? E di sicuro lei tornerà alla musica in questa... sta suonando in giro per il mondo, ma tornerà in questa residency a novembre. Le parole di Blue 2000 Residency è una striscia di concerti, una manciata di date, 5, 6, 10 e 11 novembre allo YouTube Theater di Los Angeles. Farfalle con un macete, il titolo, Butterflies with a Machete, il titolo un po' inquietante, un po' concerto, un po' storytelling in cui raccontarsi, una formula che funziona molto bene oltreoceano e che, apro e chiudo parentesi, mi piacerebbe vedere anche qui da noi in Italia, perché per dire, artisti tipo Willy Peyote, e cambiamo completamente musica, di storie da raccontare, secondo me ce n'hanno un sacco. Questa è

debuttato direttamente alla numero uno della classifica Billboard 200 con il disco The Romantic. Non fosse altro che sono passati 10 anni dal suo ultimo album da solo. È Bruno Mars da Honolulu, categoria giovani quarantenni alla conquista del mondo della musica. È sua. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era On My Soul, disco in blu 2000 della settimana.

0: Ultima apparizione pubblica era la finale dei Knicks qualche giorno fa. Siamo nel mondo del basket americano. Phil Collins, protagonista tra l'altro anche di una serie di podcast della BBC, interviste, materiali inediti, materiali d'archivio per inquadrare l'uomo, il personaggio, il musicista che ha suonato la batteria di tutti gli anni Ottanta, praticamente partito dai Genesis fino alla numero uno delle classifiche di mezzo mondo, fino a che non è successo qualcosa lungo la via per il paradiso, che anche il titolo di questa canzone profetica, Something Happened on the Way to Heaven, nel pomeriggio di In Blue 2000, sta molto meglio di quanto in realtà non lo dipingano i pettegolezzi Phil Collins. Arriva invece tra pochissimo anche la redazione con In Blue 2000 News. State con noi.
1: Dove

0: la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
3: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non-stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
3: Con Chiara Placenti.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Da Pirachile Dolfini, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Ha spiegato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Immediata la reazione della sinistra, che chiede alla premier Meloni di riferire in Parlamento. Abbiamo rispettato i trattati, sottolinea il ministro della difesa Crosetto. Nuova uscita del presidente Trump, che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Intanto l'Oman ha annunciato l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz. E riprendono a Washington i colloqui tra Libano e Israele, ma la tensione è alta.
2: Riprenderanno oggi pomeriggio a Washington i colloqui tra Libano ed Israele in un clima di tensione, soprattutto

0: dal lato israeliano per la cosiddetta cellula di de-escalation annunciata da Pakistan e Qatar, che di fatto smantella il meccanismo diretto istituito da Stati Uniti, Libano e Israele nel 2024 per arrivare a un cessate il fuoco. E questa, secondo il governo di Gerusalemme, è una vittoria dell'Iran, che rafforza Hezbollah. Oggi i negoziati dovrebbero concentrarsi sulla definizione delle zone pilota nel sud del Libano da affidare alle forze armate libanesi dopo il ritiro dell'esercito israeliano. Il comando militare centrale degli Stati Uniti avrebbe ricevuto l'incarico di istituire una sala operativa militare per supervisionare, monitorare e tracciare in tempo reale la situazione in Libano meridionale, dove al momento non ci sono ancora le condizioni di sicurezza perché le centinaia di migliaia di sfollati possano tornare nei loro villaggi. Un altro grave problema umanitario da gestire per il governo libanese, alle prese con il difficile nodo del disarmo e del futuro politico di Hezbollah. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,72% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Italia ed Europa occidentale sempre nella morsa del caldo, la situazione non accenna a migliorare.
2: Quello di ieri in Francia è stato il giorno più caldo da quasi 80 anni a questa parte. Nel paese transalpino in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone in cerca di refrigerio, 1800 le scuole chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al museo del Louvre e alla Tour Eiffel. Intanto in Spagna rilevati 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022 e in Germania venerdì previsti 40 gradi. Anche l'Italia boccheggia per il caldo torrido. Ieri l'aumento di consumo energetico per le temperature ha causato blackout in diverse città con disagi per migliaia di persone, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani 17 le città contrassegnate dal bollino rosso, con i termometri roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono con ordinanze per tutelare i lavoratori esposti e le persone che appartengono alle categorie più fragili. Marco Vergamaschi, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: One, two, one.

C'è una certa eleganza di fondo, no? In questa canzone Reputation, Revin Lini con Dominic Fike. Siamo ripartiti, seconda ora nel pomeriggio di Blue 2000, Francesco Filippi ancora in regia. Stavamo discutendo di come, fuori onda, come facciamo spesso, discutevamo di come basta una manciata di note per ritrovarsi altrove. Super Mario Bros, per esempio, c'ha questo potere strano, ti lancia addosso quella melodia e in un secondo sei tornato bambino, spensierato, leggero, no? Con meno pesi sulle spalle. Non è nostalgia da cartolina, è proprio una sensazione fisica, quel tipo di leggerezza che oggi facciamo fatica a ritrovare, schiacciati dalle scadenze, dalle aspettative, dalle notifiche. Eppure basta sto idraulico in salopette che salta su un goomba, no? Per far scendere la tensione di un paio di tacche almeno. Non lo dico io, c'è proprio un meccanismo psicologico preciso dietro questa sensazione, al punto che gli esperti hanno voluto scavare dentro questa nostalgia, cercando di capire come i videogiochi tradizionali riescano a toccare le nostre corde emotive, no? Aiutando la felicità a venire fuori e tenendo lontano lo spettro del burnout. E quello che è venuto fuori è disarmante nella sua semplicità, cioè Super Mario riattiva un pezzo di infanzia, non quell'infanzia idealizzata, ma quella più concreta, fatta di pomeriggi senza ansia da prestazione, di giochi da condividere con gli amici, no? In cerca di quel record, che era anche un po' un modo per prendersi in giro. Quindi funziona proprio come un ponte verso il benessere mentale, una pausa vera, non l'ennesimo scroll infinito, un momento in cui il cervello smette di correre e si concede un po' di meraviglia, quella che da adulti tendiamo un po' a perderci per strada. Insomma, gli esperti hanno analizzato il comportamento di un gruppo di persone che ha partecipato a questo esperimento e hanno trovato un filo comune, cioè più i ragazzi provavano quella meraviglia infantile dei giochi, più dichiaravano di sentirsi felici, non perché Super Mario risolva i problemi, ma perché crea un piccolo spazio mentale dove la pressione non entra, rimane fuori. È una specie di micro rifugio digitale, accessibile a tutti, senza pretese, e la felicità abbatte il rischio di esaurimento e di burnout. Diventa proprio un circuito virtuoso. La gioia che accende un personaggio come Mario, l'idraulico in tuta blu con i baffi, innesca questa reazione a catena che fa bene all'umore. Diventa un ambiente di sicurezza dove non c'è pressione, un posto accessibile dove rifugiarsi per rigenerarsi, una pausa semplice, a portata di mano per chiunque abbia bisogno di respirare un attimo. E secondo gli esperti, videogiochi di questo tipo sono strumenti sottovalutati ancora oggi per il benessere mentale. Non una terapia, non una soluzione magica, però piuttosto un aiuto, un appoggio, no? Un modo per ricordare al cervello che la gioia non è un lusso ma una risorsa. Quindi dedicare un momento della giornata a un giochino di questo tipo può diventare uno scudo per la mente. Gli esperti lo dicono chiaramente, per combattere il burnout e la stanchezza mentale servono degli esperti sicuramente, dei percorsi con dei professionisti, ma a volte la chiave è semplicemente ritrovare la gioia profonda delle cose semplici. Titoli storici, capaci di regalare un sorriso, un antidoto potente contro il cinismo e i ritmi frenetici di ogni giorno. Le parole di Blue 2000, vedi che la tecnologia aiuta.

0: di no.
1: Diciamo che è un'immagine forte, questa dei carri armati nello stomaco che canta Mr. Rain. Forse però a volte basta concentrarsi sulle parole, provando a lasciare fuori la cronaca, ecco, mettiamola così. Era lunedì nero nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Taylor Swift.

la risposta reale, questa a chi si lamenta che nella musica italiana non c'è mai niente di nuovo. Se vi piace il mondo un po' nostalgico degli anni 60, lui si fa chiamare Lumiero ed è un giovanotto da tenere d'occhio. Siamo pur sempre un programma fatto di canzoni, almeno fino alla fine di questa settimana, finale di stagione per noi, ma finale pure oggi, che abbiamo detto quello che dovevamo dire, se vi va l'idea. Però ci troviamo ancora domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Siamo collegati con Antonio Franzi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Federica, nonostante questa situazione veramente di APA con un sole terribile che ci colpisce, forse più qui da noi a Varese che nella tua Roma.
0: Ma insomma, potremmo fare una battaglia di gradi perché
1: veramente un sole terribile, un tempo pessimo, sì, mamma mia.
0: E allora, però la terra dei laghi, almeno ci sono i laghi,
1: e
0: questa analisi della Camera di Commercio di Varese ha fatto un po', ha rilevato insomma negli anni dal 21 al 24 come stanno le famiglie del territorio, il loro PIL, se è calato, se è cresciuto, le loro spese. Che cosa emerge di significativo, Antonio?
1: Sì, come dicevi tu giustamente, un'analisi a mio modo di vedere molto interessante da parte dell'ufficio specifico di Camera di Commercio Varese sul benessere collettivo delle famiglie in un periodo cruciale, perché quello tra il 2021 e il 2024 ha fatto i conti da prima con la coda del Covid e poi con l'avvio delle tragedie della guerra in Ucraina e successivamente tutti gli altri conflitti che hanno inciso pesantemente sul nostro sistema economico. Ecco, che cosa emerge? Emerge che tutto sommato le famiglie della provincia di Varese ce la fanno, ma con grande fatica, perché il...
0: Ogni tanto va via la voce, Antonio, forse ti devi spostare. Allora
1: scusami, sono fermo apposta.
0: Si vede che va e viene.
1: Speriamo.
0: Prego.
1: Che si senta meglio adesso. Sì. Dicevo che il reddito delle famiglie, il reddito pro capite delle famiglie è aumentato, sì, in questo triennio preso in considerazione, ma del 15,4%, invece l'inflazione del 17,2%. Questo vuol dire che il potere d'acquisto è comunque diminuito.
0: Allora, voi avete intervistato Giglia Grazioli, che è Ufficio Analisi Economiche, Camera di Commercio di Varese. Sentiamola.
2: Le nostre famiglie, diciamo che continuano a consumare, continuano a star bene rispetto a quello che è il panorama nazionale. Sicuramente hanno un po' risentito della forte spinta inflattiva, dell'inflazione che c'è stata soprattutto tra il 2021 e il 2023. Quindi questo non possiamo nascondercelo. I redditi pro capite sono sì cresciuti in quegli anni, sono cresciuti anche più della media nazionale. Quindi pensate, siamo stati la quinta provincia per crescita del reddito pro capite delle famiglie in quel periodo, però dall'altra parte l'inflazione ha colpito un pochettino anche le nostre famiglie. Quegli anni sono stati anni dove c'è stata lo scoppio della guerra in Ucraina, che ha colpito tutta la parte dei prodotti energetici, e questo per le famiglie ha voluto dire anche più costi di riscaldamento per i carburanti. E dall'altra parte, subito dopo il Covid, abbiamo avuto così quel forte rimbalzo economico, ma si è portato dietro anche tutta quella forte spinta dell'inflazione.
0: Beh, quindi diciamo chiaro scuro, però in questo chiaro scuro diciamo che nei confronti con altre zone, con altre città, Varese tiene bene, anche forse per alcuni motivi particolari, Antonio.
1: Ma certamente c'è ancora un sistema imprenditoriale che sorregge l'economia. Noi abbiamo un valore aggiunto generato da 58.000 imprese attive sul territorio della provincia di Varese, che supera i 30 miliardi di euro, e negli ultimi mesi è fortemente aumentato l'export. 14 miliardi era il valore dell'export nel 2025, nel primo trimestre di quest'anno 2026 la percentuale, la quota di export rispetto all'import è ulteriormente migliorata questa percentuale. Poi c'è una naturale propensione al risparmio. Varese è la sesta provincia italiana appunto per capacità di risparmio, e si tratta di capire se questo sia un dato positivo o negativo, perché ci sono 27 miliardi di euro nei depositi delle banche. Certamente presenta degli aspetti positivi questo, però vuol dire che forse manca un po' la propensione all'investimento.
0: Ah, ecco, in questo senso. Allora, sentiamo ancora la Grazioli.
2: la Lombardia i consumi sono cresciuti del 14,5, in Italia del 15,6%. Però da noi c'è da dire che abbiamo un tipo di consumo diverso rispetto a quello che è la media italiana. Da noi le famiglie sono più oculate, sono più attente ai consumi di lungo periodo. Questo si vede subito, si vede nelle scelte dei beni di consumo, dei beni durevoli, che sono quei beni che non vengono acquistati per essere consumati subito, ma che hanno almeno un orizzonte temporale oltre 3 anni. Parlo dei mobili, degli elettrodomestici. Qui Varese è settima in Italia per questo tipo di consumi. Pensate che questo tipo di consumi è superiore al 25% in più rispetto alla media nazionale. Una famiglia mediamente spende 3.650 euro all'anno in questo tipo di prodotti. Le famiglie varesine probabilmente hanno reagito andando a concentrare i loro consumi su quei beni che per loro sono comunque importanti e sono di lunga durata, quindi hanno comunque questa visione oltre l'immediato che va nel lungo periodo. Hanno magari tagliato i beni più superflui, quelli meno essenziali. I beni alimentari hanno tenuto, per forza, perché comunque le persone devono comunque mangiare. Infatti, se andiamo a vedere la differenza tra i consumi alimentari e non alimentari, il consumo di beni alimentari è comunque cresciuto un po' meno dell'inflazione, ma veramente poco, è in linea con l'Italia e la Lombardia. Quello che è un po' arretrato sono i consumi non alimentari di beni più superflui.
0: E questo è però un aspetto interessante, e su questo aspetto però noi ci dobbiamo salutare. Antonio, grazie, alla prossima.
1: Grazie a te e buon lavoro.
0: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce Daniele Morini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te, Federica.
0: Allora, con te parliamo di dottori in ricerca. Sappiamo che il dottorato è il massimo arrivo, insomma, proprio dei gradi universitari, perché dopo o si fa proprio la carriera vera e propria, si diventa docenti, oppure si fa altro e si fa ricerca da qualche altra parte. All'Università di Perugia c'è una giornata proprio dedicata ai dottori, Daniele.
3: Sì, c'è stata 2 giorni fa e vi portiamo proprio con questa storia tra le pietre di Piazza 4 Novembre e la Sala dei Notari, perché è proprio lì che si è svolto il PhD Graduation Day 2026 dell'Università di Perugia. Una cerimonia che potrebbe sembrare, come dire, riservata solo agli addetti ai lavori, ma che in realtà racconta molto del presente e del futuro anche del nostro paese, direi, con una punta di pretesa, perché oltre 100 giovani ricercatori hanno concluso, come dicevi, questo loro percorso di dottorato, che è il più alto livello della formazione universitaria. Per capire il significato di questa giornata bisogna ricordare che l'Università di Perugia è una delle più antiche d'Italia, perché le sue origini risalgono al 1308 con una bolla di Papa Clemente V, quindi risalgono al Medioevo, insomma, quando arrivò questo riconoscimento ufficiale. E da oltre 7 secoli, quindi, l'Ateneo accompagna la vita della città di Perugia, ma anche dell'intera regione e non solo, formando professionisti, studiosi e ricercatori. Beh, insomma, e proprio questo legame tra tradizione e innovazione è un po' stato il filo conduttore di questa giornata.
0: Un punto di riferimento. Allora, tu hai intervistato Massimiliano Marianelli, che è il rettore dell'Università di Perugia. Sentiamo.
4: Negli Stati Uniti si chiama il dottorato un PhD, no? Philosophical Doctorate, proprio ad indicare, come evoca il termine filosofia, disciplina mia particolarmente cara, l'amore per il sapere e per i saperi, aggiungerei, nati al curare. E quindi qualifica il candidato che partecipa a un percorso di dottorato come qualcuno che è, ancora un'espressione che a me piace molto, tra la conoscenza cui aspira e l'origine da cui partiamo, dei diversi ambiti e delle diverse discipline. Tentativo di migliorare non è soltanto un tentativo di migliorarsi anche nella conoscenza, ma è un tentativo di migliorare la conoscenza e i saperi per poter contribuire al bene comune della società in cui stiamo vivendo. In questo senso i dottorandi sono delle figure particolari. Il dottorato è il più alto livello della formazione, il terzo livello della formazione in ambito accademico e il più alto livello. Chi è dottore di ricerca è qualcuno che è il massimo esperto, come mi piace ripetere a tutti i dottorandi che iniziano, il massimo esperto in alcuni ambiti del sapere.
0: Ecco, dicevamo prima, poi dopo il futuro per questi giovani, non li chiamiamo più ragazzi, però sono ancora giovani, immagino che sono verso i 30, meno come
3: qualcuno
0: età.
3: Anche di più, qualcuno anche di più,
0: sì. Di più, cioè, dipende anche poi dai percorsi. Quello che andranno a fare, ecco, andranno a fare tante cose diverse, perché non è detto che restino in ambito universitario, però hanno già una preparazione molto specifica, Daniele.
3: Sì, ci sono praticamente, come dicevi, tutti i percorsi, perché l'Università di Perugia conta 24 corsi di dottorati attivi che vanno dalle materie più varie, dall'informatica alle materie umanistiche e quant'altro. Tutti hanno un profilo internazionale, collaborazioni con atenei italiani e stranieri, insomma, no? E in forte collegamento anche con le imprese e col mercato del lavoro. Quello mi piace sottolineare dalle parole del rettore Marianelli, questa sorta di unione fra l'assunzione fra il titolo accademico e l'assunzione di responsabilità verso la società e il bene comune, insomma è un valore aggiunto di questi percorsi che potrebbero sembrare solo tecnici o accademici, in realtà appunto le parole del rettore hanno dato anche quest'ulteriore impronta.
0: Sentiamolo ancora Marianelli.
4: I dottori di ricerca sono dei veri ponti tra la società che troviamo, il passato cui l'università attinge sempre e quello cui il nostro tempo aspira, e quindi un dottore di ricerca è qualcuno che è generoso, che ha un senso di responsabilità, la responsabilità di una tradizione nella quale è una tradizione da abitare e che vuole ripensare orientandola al bene. Racconta la storia di un'università che va verso gli 8 secoli in questa città, tra 2 anni festeggeremo 720 anni esattamente, di un'università che è quello che è perché abita questa città e che quindi sa leggere in questa città le sue vocazioni. Ho detto che questo territorio parla in particolar modo di 2 grandi temi che sono quello della pace e dell'attenzione all'ambiente, quindi ai cambiamenti climatici, niente di più attuale nel tempo che stiamo vivendo. Quindi l'università è qui ancora come uno spazio del tra, proprio perché siamo a disposizione della comunità che abitiamo e per questa generosamente siamo presenti.
0: È vero, la vocazione alla pace, la tutela dell'ambiente, insomma un territorio che questi valori li ha sempre portati avanti, un'università che ha tutti questi secoli, no?
3: Sì, è bella questa espressione, uno spazio del tra, cioè essere in mezzo alla città, in mezzo alla comunità, e anche la sfilata di tutti questi, non solo i dottorati, ma anche il loro corpo docente, lo stesso rettore con l'ermellino per le vie della città chiusa, naturalmente, qui c'è il tocco, no? In qualche modo di d'America, il lancio del toppo, appunto, scusa il gioco di parole, davanti a Palazzo dei Priori, quel cappello, no? Quadrato, sì. Messo con le 4 punte. Qualcuno ha rischiato anche di prendersene in un occhio. È la punta del tocco, l'immagine è stata molto particolare e molto curiosa, però bello, segna la fine simbolica di un percorso che è poi l'inizio di una nuova avventura umana e professionale, direi.
0: Certo, poi il tra è anche tra passato, presente e futuro, perché insomma c'è questo grosso collegamento, questo filo che unisce dal 1300 a oggi. Chissà cosa vuol dire per un'università avere tutti questi 700, quasi 20 anni sulle spalle. Che significa?
3: Diciamo che nel mercato della formazione e dell'istruzione è un grande valore aggiunto, però deve essere sempre parametrato anche con l'innovazione e la modernità, perché con tutte le classifiche, diciamo che no, dei migliori atenei, delle migliori città, delle vivibilità,
0: non bisogna neanche inseguire la classifica,
3: però nel marketing della formazione.
0: Certo, bisogna farlo poi nella sostanza. Daniele, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a te, a presto.
0: E noi adesso andiamo a Alessandria, Radio PNR, Luca Sturla è collegato con noi, buon pomeriggio Luca.
5: Ciao Federica.
0: Con te parliamo del pollo, che sembrerebbe dire cosa c'entra il pollo, però il pollo all'Amarengo invece è il tema della nostra conversazione, Luca, intanto stiamo chiamando ovviamente il nostro ospite. Che cos'è?
5: Esatto, perché il pollo all'Amarengo ha una bellissima origine, perché nasce dopo la battaglia che Napoleone aveva fatto nel nostro territorio e non sapeva cosa mangiare, dopo la vittoria era andato da un'osteria a chiedere qualcosa da mangiare, a lui non piacevano gli arrosti e quindi da lì è nato il pollo all'Amarengo, che è una specie di pollo in umido con funghi, il vino del territorio.
0: Sì, ho visto, è bello sostanzioso il pollo all'Amarengo.
5: infatti.
0: E allora sì, la battaglia di Marengo, il 14 giugno del 1800 Napoleone vince sugli austriaci e poi appunto tradizione vuole che cerchi da mangiare e si imbatta nel pollo alla Marengo. Ci ha raggiunto Efrem Bovo, che è presidente del circolo Buonaparte. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi, grazie di questa chiamata.
0: Allora,
6: ho fatto cucinare questo pollo, diciamo sì, che il cuoco si è inventato il piatto lì, perché allora i soldati facevano razzie, prese pollo, uova.
0: Certo, quello che c'era l'ha buttato dentro e poi dopo è diventata una ricetta.
6: Sì, è diventata una bella ricetta, soprattutto perché Escoffier, il padre della Brigade de Cuisine, il francese padre della Brigade de Cuisine, poi lo ha arricchito. Tenete conto che c'erano, per esempio, i gamberi di acqua dolce in allora, adesso è difficile trovarli, difficilissimo se non impossibile, e quindi ci si accontenta di gamberi di mare, ma va bene, che arricchiscono.
0: Insomma, veramente, e noi però abbiamo parlato del pollo, della sua ricetta, della sua origine, perché adesso è diventato un piatto solidale, Bovo.
6: Sì, un piatto solidale perché noi, guardate, abbiamo trovato la documentazione su quanto anche Napoleone fosse rattristato di percorrere i campi di battaglia in mezzo a 10.000 tra morti e feriti, quindi invitò poi anche il governatore d'Austria a smetterla con la guerra, ad Alessandria venne firmato questo concordato di pace. Allora noi abbiamo pensato che forse da questo tavoliere di guerra potesse nascere una tavola di speranza, e così con il pollo alla Marengo ogni piatto manda 5 euro di donazione ad una fondazione del Gaslini.
0: Questo per il Gaslini, questo lo dico per chi ci ascolta, è l'ospedale specializzato in infanzia, insomma, di Genova, è molto famoso, però lo diciamo, e la vostra, i vostri fondi vanno alla Fondazione Malattie Renali del appunto Bambino ETS del Gaslini di Genova. Prego.
6: Abbiamo proprio individuato con la sua signora che promuove la Gabi De Martini, che promuove la raccolta fondi. Questo è un centro di ricerca, il Gaslini è l'ospedale, come ha detto lei,
0: pediatrico
6: che cura qualcosa come 30.000 bambini l'anno da 60 paesi nel mondo, è un'eccellenza mondiale, oltre ad avere 500.000 di prestazioni ambulatoriali. Tutti noi siamo grati, anche i nostri ospedali specializzati in pediatria del Piemonte, che sono belli e in gamba, hanno avuto un collegamento importante col Gaslini, la formazione anche dei propri specialisti. Noi con questa offerta l'abbiamo lanciata in questo periodo, il 14 giugno, poi la riproporremo in autunno e in inverno, perché direi che il piatto è abbastanza calorico.
0: Sì, lo si può, anzi è meglio mangiarlo a Natale che non a giugno, viste le temperature che ci accompagnano.
6: Noi abbiamo detto sì, lo lanciamo perché è bello, infatti i primi 1.000 euro li abbiamo già versati sul conto di questa fondazione, poi in autunno proseguiremo con questo lancio, anche perché è una comoda comunicazione e di grande forza di solidarietà, e quindi lo faremo sempre con gli Escoffier, con quanti si vorranno unire a noi. Tenete conto che gli Escoffier sono un'associazione di cuochi, che sono 30.000 cuochi nel mondo, quindi iniziamo dall'Italia ma poi estenderemo,
0: certo, in tanti paesi. E come avviene concretamente ci si riunisce, cioè fate proprio un'iniziativa?
6: Sì, no, questa sottoscrizione avverrà così. In questa fase è già avvenuta che abbiamo avuto una ventina di ristoranti che hanno proposto sono i ristoratori che dal loro ristorante in carta propongono questo menù, dicendo che 5 euro abbiamo, quindi avuto chi ha contato 15 piatti, chi ne ha contati 20,
0: certo,
6: 10, 30,
0: è un inizio che poi andrà a estendersi. Noi ci dobbiamo lasciare, però veramente una cosa tra l'altro carina, ci avete strappato un sorriso perlomeno tra tutte queste cose. Efrem Bovo, grazie.
6: Grazie a voi, buon proseguimento, grazie.
0: Luca, grazie per l'occasione di aver parlato di questa bella iniziativa, alla prossima.
5: Grazie a te.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, Territorio Parla torna domani.
7: Il territorio parla, a cura di Federica Margherita.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu di Mila. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: concerti, sport, sagre, eventi culturali, teatro, suggerimenti di lettura,
1: cammini spirituali, musei sconosciuti.
0: Queste sono
1: le parole del weekend
2: e noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
0: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
1: Le nostre voci
2: e le parole del weekend.
3: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: pomeriggio da Pier Achille Dolfini, segretario generale della NATO. Rutte ribadisce il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran in risposta agli attacchi di Trump e spiega che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Abbiamo rispettato i trattati, solo un appoggio tecnico, ribadisce il ministro della difesa Crosetto. E c'è una nuova uscita del presidente americano Trump che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran e Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati.
1: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul Social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposto ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello stretto di Hormuz con una trattativa in corso, mediata in questo momento dall'Oman.

0: L'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello Stretto di Hormuz accessibile a tutte le navi che intendano transitare nella zona. Raggiunta l'intesa tra il Ministero della Salute e i medici di famiglia sulle cosiddette case di comunità che ridisegnano l'assistenza di base.
1: Trovata l'intesa e la firma tra le organizzazioni sindacali dei medici, FIMGE, FMT, le regioni e il Ministero per la nascita in ambito sanitario delle case di comunità. In queste strutture saranno presenti medici di famiglia per aiutare il sistema sanitario e i cittadini ad evitare di affollare gli ospedali ed in particolare il pronto soccorso dei nosocomi. Il contratto sottoscritto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici di famiglia fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue in queste case della comunità tra le ore 8 del mattino e le 20, con un turno di almeno 3 ore in continuità. Ai medici verrà garantito un compenso di 38,72 euro con una tariffazione unica lungo la penisola. Ogni singola azienda sanitaria indicherà il fabbisogno orario della struttura. L'accordo trovato dopo una lunga trattativa tra le parti entrerà in vigore entro il 30 giugno nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR per far funzionare le 1038 nuove strutture sanitarie territoriali gratuite di assistenza ai cittadini. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,78%, a quota 73 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito stamani dal carcere di Bibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Incontri, One Station, One Town.

0: sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona. Non c'è mai fine, con Silvia Dini il ritmo è sublime.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

0: a scopare. Se son d'umore nero, allora scrivo.
1: In Blu 2000 News.
2: Dall'Italia, segretario della NATO Rutte replica Trump, l'Europa ha sostenuto gli Stati Uniti, anche dall'Italia partitieri per l'Iran, trattati rispettati, offerto solo un appoggio tecnico, precisa il ministro Crosetto. La via dell'Omani, sultanato annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz, la prossima settimana nuovi colloqui tecnici sull'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. La forza dell'Eucarestia è un antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, dice Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro, durante la quale ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace. Allarme e sostanze, un minore su quattro ha provato almeno una volta un tipo di droga, lo dice il report del Dipartimento Antidroga sulle dipendenze, sempre più diffuse le sostanze sintetiche. Buonasera da Pier Achille Dolfini, segretario generale della NATO. Mark Rutte sottolinea sostegno dell'Europa all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Così replica al presidente americano Trump, che accusava l'Alleanza Atlantica e spiega che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Fabio Bolzetta.
3: Il summit a Berlino tra i cinque principali paesi europei con maggiore capacità militare, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, in vista del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e 8 luglio. A fare notizia dell'incontro dei cosiddetti paesi E5 sono state le parole del segretario generale della NATO, Mark Rutte, a Fox News, a cui ha rivelato di 500 aerei statunitensi che hanno utilizzato le basi in Italia durante la guerra in Iran. A stretto giro il chiarimento del governo italiano, si è trattato solo di voli tecnici logistici e di quello dell'alleanza. Il segretario generale ha sottolineato che gli alleati, tra cui l'Italia, hanno dato attuazione agli accordi bilaterali in tema di basi e sorvoli. Intanto a Berlino è atterrata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In videocollegamento invece il segretario generale NATO Rutte a Washington per un incontro con il presidente Trump, il quale più volte si è dimostrato critico con i partner dell'alleanza sulla distribuzione dei finanziamenti militari dei paesi membri. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: Immediate le reazioni politiche agli annunci del segretario generale della NATO Rutte, le precisazioni del governo, l'attacco delle opposizioni.

0: Ora facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
1: Buonasera Pier Achille, un messaggio totalmente fallace, la durissima risposta del Ministero della Difesa alle parole pronunciate dal segretario generale della NATO Rutte sui 500 voli aerei americani decollati dalle basi in Italia verso l'Iran. L'Italia rispetta i trattati, sottolinea il titolare della difesa Crosetto, che si dice pronto a riferire in aula ed elencare volo per volo tutti quelli autorizzati per attività tecniche di supporto, ma non a missioni di natura cinetica. Per le opposizioni invece 500 decolli dalle basi stanno lì a dimostrare il coinvolgimento dell'Italia nella guerra senza il via libera parlamentare. Chiedo a Meloni di fare chiarezza, Presidente del Consiglio, che si trova a Berlino per il vertice del formato E5. Tra i temi anche la guerra in Ucraina, sullo sfondo le relazioni con Trump, si abbassano i toni dopo gli scontri dei giorni scorsi. Per le celebrazioni dell'indipendenza arrivano le parole dell'ambasciatore americano in Italia Fertitta, che loda Meloni, da lei un lavoro eccellente, rispettati gli accordi sulle basi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: E proprio in questi momenti a chiudere il cerchio e a spegnere la polemica una dichiarazione della NATO Rutte, si riferiva alla logistica e al supporto tecnico dell'Italia, non al decollo dei voli. Riprenderanno la prossima settimana i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran sull'accordo di pace. Trump attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran e l'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
2: Martedì riprenderanno i colloqui tecnici USA-Iran. La notizia arriva dal Pakistan, paese mediatore, assieme al Qatar sul memorandum di pace. L'intesa però è lontana su quasi tutto. Gli Stati Uniti sbloccheranno 12 miliardi di fondi iraniani congelati. Quando e come potranno utilizzarli non è chiaro. Trump scrive che Teheran ci ha informati che non c'è alcun tipo di pedaggio per attraversare lo stretto di Hormuz e sul nucleare il tycoon insiste, le ispezioni avverranno su tutto, ma il regime sciita replica solo dopo l'accordo definitivo. Anche per l'Agenzia Atomica Internazionale le ispezioni avverranno, ma non si sa quando. L'incertezza è totale. Intanto il presidente USA prova a ricucire col suo partito dopo lo schiaffo del Senato a maggioranza repubblicana, che ha approvato una risoluzione che chiede la fine della guerra in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. È un atto simbolico e però una pessima notizia per Trump a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato e i sondaggi a picco. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: L'Eucaristia è l'antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale di oggi in piazza San Pietro, durante la quale ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace. Paolo Fucili.
3: L'Eucarestia è il pane del cammino verso la patria celeste, dono, spiega Leone, che ci fa entrare nella dinamica dell'unità,
4: che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità.
3: Udienza del mercoledì a San Pietro sotto il sole rovente di stamattina, la prossima sarà il 5 agosto dopo le vacanze del Papa. Non trascurate, si raccomanda, la preparazione alla messa con la confessione frequente e facendo tacere i rumori che ci impediscono di ascoltare la parola di Dio. Infine parla di vacanze come tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato.
4: Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari.
3: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Un dono per Gaza, la visita del cardinale Pizzaballa nella Striscia, dove è arrivato insieme al patriarca greco ortodosso Teofilo III. Una volta ancora Pizzaballa ha visitato le zone colpite dalla guerra e ha lasciato anche un segno concreto. Il racconto di padre Gabriele Romanelli, parroco della Sacra Famiglia a Gaza, raccolto da Alessandra Buzzetti.
5: Ha avuto e continua a fare un bellissimo impatto spirituale, esistenziale, eppure un aiuto concreto.
6: Stanco, magrato e sorridente, padre Gabriele Romanelli da Gaza City ci racconta l'importanza della vicinanza spirituale e dell'aiuto concreto portato dal cardinale Pizzaballa, a partire dall'attivazione della clinica mobile vicino alla parrocchia.
5: Molto importante, perché in questa parte orientale della città non c'è niente. I vicini, ne abbiamo migliaia e migliaia che sono venuti dal di là della linea gialla, quindi da Shujaia, che era una città grande, importante, che adesso non esiste più, però che le persone sono qua per strada.
6: La clinica è stata costruita su parte del terreno dove per tanti mesi la parrocchia ha distribuito pacchi di alimenti. Ora l'emergenza è l'acqua, perché per avere quella non potabile bisogna mettersi in fila nei centri di distribuzione e pagare un dollaro al minuto.
5: E per esempio le dicono: bene, voi questa famiglia ne avete 30 minuti, però delle volte viene un filo d'acqua molto debole. Per l'acqua potabile l'emergenza è ancora più grande.
0: La Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Nel corso del processo l'Avvocatura dello Stato ha ricordato che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. L'anticiclone africano non molla la presa sull'Europa nord-occidentale. In Italia, secondo le previsioni, le temperature si alzeranno ancora nel fine settimana. Antonella Mazza Teruel.
7: Si farà sentire sempre più il caldo, aumentando le temperature il prossimo fine settimana, anche fino a 40 gradi secondo le previsioni meteo, soprattutto in pianura al nord e nelle aree interne del centro. Da inizio settimana il Ministero della Salute ha attivato il numero di pubblica utilità 1500 per informazioni e consigli ad anziani e persone fragili per la prevenzione sulla salute degli effetti stagionali. Intanto per oggi è attesa verso sera pioggia grandine in più parti della penisola e la Protezione Civile avvisa 7 regioni per rischio temporali e allagamenti. Dal nord-ovest il Piemonte, la dorsale appenninica in Umbria e in Abruzzo fino a sud in Basilicata e Calabria, oltre alle isole maggiori. Sul resto dell'Italia continua a prevalere massa d'aria calda intensa almeno fino ai primi di luglio. A risentire della variazione termica sono soprattutto la Gran Bretagna, che oggi ha chiuso in anticipo più di 1000 scuole nel sud del paese, la Spagna e in particolare la Francia, dove a causa meteo sono chiusi tratti ferroviari e oltre 70.000 famiglie sono rimaste senza elettricità. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemán è uscito stamani dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. A Milano sarà proclamato il giorno di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata ad un posto di blocco. Alla guida del veicolo in fuga un 27enne albanese arrestato stato ieri. Un minore su 4 ha provato almeno una volta un tipo di droga e l'allarme lanciato dal Dipartimento Antidroga nel suo report sulle dipendenze. Lucia Scione.
8: I dati presentati al Parlamento non lasciano nulla all'immaginazione. 15-19 anni, la fascia d'età dei giovani che possono già definirsi dipendenti da stupefacenti, alcol, social, giochi online, azzardo. 26 studenti su 100 fanno uso abituale di droga. Cannabis e cocaina continuano a rappresentare le sostanze più diffuse, ma sono in crescita cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi, stimolanti, allucinogeni, catinoni sintetici, chetamina, raccontano il nuovo fronte delle dipendenze. L'uso combinato di quelle molecole porta ad effetti devastanti. 180.000 minorenni lo scorso anno hanno fatto ricorso a psicofarmaci anche senza prescrizione medica. Parallelamente prosegue l'attività di contrasto al fenomeno. 55 sono le tonnellate di sostanze sequestrate, pari al 25-30% dell'intero volume circolato in Italia nel 2025. Lucia Ascione, in linea allo studio.
0: Rallenta fine 2025 il mercato immobiliare, ma la domanda di mutui continua a crescere. La fotografia scattata dall'Istat. Raffaella Frullone.
9: Il mercato immobiliare italiano rallenta nell'ultima parte dell'anno, ma chiude il 2025 col segno più. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel quarto trimestre sono state registrate 282.000 compravendite immobiliari, in calo dello 0,9 rispetto allo stesso periodo del 2024, una frenata che arriva dopo il buon andamento dei mesi estivi, quando il settore aveva fatto segnare una crescita superiore al 5% su base annua. La flessione riguarda soprattutto gli immobili destinati alle attività economiche, mentre il comparto residenziale continua a rappresentare la parte predominante del mercato. Sul piano territoriale le compravendite residenziali arretrano sia al nord che al sud, mentre il centro è l'unica area in cui si registra un incremento. Diverso il quadro sul fronte del credito: nel quarto trimestre le convenzioni notarili per mutui e finanziamenti garantiti da ipoteca immobiliare superano quota 104.000, con una crescita di oltre il 6% rispetto all'anno precedente, un dato che conferma la ripresa della domanda di finanziamenti per l'acquisto della casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata negativa per la Borsa di Milano. Piazza affari Fuzimib ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,74%, quota 73 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il cinema a tema francescano per l'edizione 2026 dell'Ecco Film Fest in programma nella città sulle sponde del Lago di Como dal 2 al 5 luglio. Fabio Falzone.
10: Con tutte le sue creature, l'edizione numero 7 dell'Ecco Film Fest riparte dopo il successo e la forte partecipazione degli anni scorsi da San Francesco, come dice il titolo, appunto, con tutte le sue creature. Anche il cinema crea, prende le vicende dell'uomo e le trasforma in qualcosa di universale. Quattro giorni, dal 2 al 5 luglio, di riflessioni ed incontri con grandi protagonisti del cinema. Alba Rohrwacher, che riceverà il premio Lucia, il regista Stéphane Brisé, fresco vincitore del premio Bresson a Venezia, da sempre impegnato nel racconto di un cinema attento al cuore dell'uomo con film come La legge del mercato e In guerra. E poi Marco Bellocchio con Portobello, il docufilm di TV 2000 all'ottavo giorno, presentato alla Festa di Roma e appena premiato a Parigi. Vere e proprie chicche come Il poverello di Assisi del 1911. Fabio Falzone, linea allo studio.
0: Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza in Sardegna di Silvio Berlusconi. A comprarla sarà l'Oceico Altani del Qatar, che in gallura ha già numerosi investimenti. Le indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sade in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
11: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
12: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Eccoci alla nostra fontana del villaggio e Carla Rossi è al microfono. Si è svolto il 16 giugno presso l'auditorium della scuola primaria Umberto Morra di Camucia un incontro significativo per presentare il progetto SLIN, senza lasciare indietro nessuno, un progetto di accompagnamento al lavoro per persone con fragilità. Capofila il comune di Cortona. È stato un incontro con le aziende, le associazioni, gli enti del terzo settore del territorio e tutti sono stati invitati alla presentazione dei percorsi di accompagnamento al lavoro rivolti a persone in condizioni di fragilità. Un'occasione per costruire una rete locale, attivare tirocini, percorsi di inclusione, generare valore per le persone e per la comunità. Un incontro rivolto a tutte le aziende, le associazioni, gli enti del terzo settore del territorio, ma rivolto anche a chi crede nel valore dell'inclusione, della responsabilità sociale, a chi vuole creare opportunità concrete di lavoro. Un incontro che ha permesso di conoscere il progetto, di comprendere come attivare tirocini, di confrontarsi, di creare connessione. Fare rete significa creare opportunità. Questo progetto è finanziato nell'ambito del PRFSE 2021-2027 con un importo di 550.574,53 euro. È un progetto che ha durata di 36 mesi, quindi fino al dicembre 2027. Il progetto interessa tutti i comuni della Val di Chiana e i loro servizi sociali interessa le ASL e comunque Cortona è, come ho già detto, capofila. Questo è il saluto del sindaco Luciano Meoni, comune di Cortona, capofila.
13: Grazie dottoressa Quintilli, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'invito, ma grazie a tutti coloro che hanno messo impegno, hanno collaborato a questo progetto, quindi a tutti gli uffici delle politiche sociali, al nostro ufficio, a tutti gli assessori e sindaci, ma un grazie anche alle associazioni di categoria, vedo Confartigianato, Confcommercio, CNA, a tutti coloro che si sono messi a disposizione. SLIN significa appunto senza lasciare indietro nessuno, è un tema molto caro credo a tutti gli amministratori e si parla di inclusione, molto spesso basta andare nei social o accendere la TV che la parola inclusione è nella bocca di tutti, poi dopo finisce dopo un secondo come la neve al sole. Qui invece siamo a dei fatti concreti, siamo passati dalle parole appunto ai fatti, con un progetto che mira, e qui ringraziamo ancora una volta gli imprenditori, le aziende che hanno aderito ma che vorranno anche aderire nei prossimi mesi, per far sì che chi è meno fortunato di noi possa avere un ingresso nel mondo lavorativo. Io non sono un medico, è noto, ma credo che non c'è terapia migliore di inserire queste persone, questi ragazzi nel mondo del lavoro, dove possono fare aggregazione con gli altri ma possono anche aumentare l'autostima. Quindi nella vita faccio l'imprenditore, ho seguito anche realtà importanti e quindi ho visto con i miei occhi quello che succede quando arriva una persona che ahimè ha dei problemi e che nel mondo del lavoro, non dico che vengono risolti tutti, ma che almeno lo spirito di questa persona aumenta appunto, come dicevo in premessa, l'autostima, aumenta il carattere, insomma facciamo sicuramente un'operazione buona di cuore e questo per noi è molto importante, perché a volte non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo intorno a noi. Ecco perché bisogna accelerare e valorizzare più i nostri uffici, le persone che lavorano nell'ambito sociale, chi è vicino appunto alle persone più deboli, e pertanto vorrei ringraziare anche il direttore del distretto, il dottor Francini, tutta l'azienda per essere qua. Questo progetto viene portato avanti con l'auspicio che gli imprenditori, che peraltro possono avere anche, tra virgolette, intendiamoci, degli sgravi fiscali rispetto ad altre risorse umane, possano mettersi a disposizione non dico nostra, ma a disposizione delle persone che veramente hanno voglia di includersi, di integrarsi. Quindi io credo che oramai il livello imprenditoriale del nostro tessuto produttivo di tutta la Val di Chiana sia salito negli ultimi anni di livello rispetto a anni passati, che le nostre aziende sono aziende sempre più tecnologiche, quindi forse meno fatica e meno manodopera ma più tecnologia, e questo credo che possa facilitare anche alcune persone che magari hanno problemi particolari, che però possono essere incluse e quindi valorizzate. Pertanto credo che dobbiamo essere tutti orgogliosi, andarne veramente fieri, auspicando che questo rapporto tra imprenditoria, istituzioni e mondo del sociale possa essere sempre più ricco, non solo di questo progetto ma anche di altri progetti futuri, perché questo è quello che vorremmo tutti e credo che questo ci faccia veramente un grande onore. Un grande onore ai comuni che partecipano alla conferenza, che sappiamo bene siamo 5 comuni della Val di Chiana, di cui appunto abbiamo relazioni molto, molto importanti, continue, giornaliere, tra uffici, tra assessori, tra sindaci, ci sentiamo. Questo supera ogni steccato ideologico, perché credo che quando si parla di sociale tutti quanti mettono il proprio impegno. Questo ci fa molto piacere, quindi io come presidente della conferenza vi ringrazio di cuore, ringrazio tutti i presenti, tutti coloro che non sono potuti venire, ma tutti gli amministratori e soprattutto tutti coloro che hanno lavorato, gli uffici soprattutto, alla riuscita appunto dello SLIN. Grazie a tutti e buon proseguimento.
14: Passo adesso la parola per un approfondimento ulteriore all'assessore alle politiche sociali del Comune di Cortona.
15: Grazie. Benvenuti a tutti, io veramente vi ringrazio e vorrei farlo personalmente, perché l'importanza di questo incontro sta dentro la parola, no? Quindi senza lasciare indietro nessuno. Quindi avere qui tante rappresentanti sia del terzo settore che delle aziende è sicuramente una grande risposta per noi. Il progetto sicuramente ha un'importanza sociale incredibile, perché come sottolineavano il sindaco prima e i miei colleghi poi, prevede sicuramente questi percorsi formativi per queste persone che in un certo qual modo si sono trovate in difficoltà a un certo punto della loro esistenza, e questo è fondamentale e viene riconosciuto senz'altro il valore anche da un punto di vista sociale e personale, quindi l'inclusività ma anche la sicurezza in se stessi. Il lavoro nobilita l'uomo e questo non ce lo dobbiamo dimenticare, e soprattutto quando si parla di persone che hanno perso anche un po' la speranza. Il mio auspicio è quello che tante ADE possano aprire le loro porte a queste persone, perché in tanti, quasi tutti i casi, queste persone hanno tantissimo da offrire e a volte il pregiudizio porta ad escluderli. Chiedo personalmente uno sforzo a tutte le aziende che vorranno accoglierli, perché questi percorsi sono fondamentali nella loro esistenza, ma anche sicuramente nella crescita dell'azienda stessa o comunque dell'ente che li vorrà accogliere.

Proseguiamo con la nostra fontana del villaggio. Vi presentiamo un post di Mosaico di Pace, quel mondo nascosto della pace, di Tonio Dell'Olio. Mentre la guerra e la firma dopo la guerra occupano le prime pagine con il loro carico di morte, di devastazione, esiste un'altra Italia, un altro mondo che operano spesso nel silenzio, sono le reti di volontari, le associazioni, gli oratori, le università, le amministrazioni locali e le società sportive che scelgono di rispondere alla violenza con la solidarietà. Ne sono un esempio i 12 ragazzi di Betlemme che dopo 2 anni di attesa, numerosi ostacoli legati al conflitto, dal 17 al 27 giugno sono accolti a Seregno grazie all'impegno dell'associazione Oasi di Pace, della Polis Seregno, del comune e di decine di volontari. Altri giovani palestinesi verranno ospitati a Lonate Pozzuolo, Prima Lunga e Legnano. Per 10 giorni condivideranno l'oratorio estivo, le attività sportive, una partita di calcio, una visita a San Siro, piccole cose. In realtà gesti che restituiscono normalità a chi cresce all'ombra della guerra, di fronte a un linguaggio pubblico dominato da riarmo, deterrenza, nemici. Queste iniziative scrivono un vocabolario diverso, incontro invece che scontro, fraternità invece che odio, cura invece che distruzione. Non risolvono da soli i conflitti, ma indicano una strada. È il tavolo discreto della pace, meno visibile delle bombe, ma infinitamente più capace di generare

Termina anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sulle nostre frequenze 12:06 minuti e 18:15 dopo i notiziari. E potete seguirci se siete in auto, attraverso il DAB, alla lettera I di Incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao a tutti, costolette, e anche voi ovviamente, Adami, come state? Allora, siamo arrivati alla ultima puntata di questa, diciamo, stagione radiofonica dedicata al mio blog La Costola di Adamo. E quest'anno è stato tutto molto più veloce e anche più facile rispetto all'anno scorso, che erano diversi anni, insomma, che avevo smesso di fare radio, quindi ho fatto un po' più fatica a riprendere, anche a trovare il nuovo format, la nuova combinazione tra testo, musica e ovviamente parti un pochettino più leggere. Infatti quest'anno ho trovato questa nuova soluzione delle pillole, dove invece che leggere dal mio blog La Costola di Adamo, io vi raccontavo di quello di cui parlavo appunto nel post scelto per la puntata, e poi ovviamente se avevate voglia potevate andare a leggere. Effettivamente mi sono trovata leggermente meglio in questo modo, anche se mi piace tantissimo portare anche in versione radio quello che scrivo, perché alcune sfumature ovviamente se io non le leggo non si possono cogliere. Comunque mi è piaciuta tantissimo questa nuova modalità, l'ho trovata molto più fresca e anche molto più adatta alla radio, ovviamente, perché leggere crea sempre distanza, insomma, con l'ascoltatore. Quindi, al di là di tutte queste mie spiegazioni, insomma, spero che vi sia piaciuta anche questa nuova versione della Costola di Adamo. Allora, il post che ho scelto oggi come protagonista è l'ultimo post, che praticamente si intitola A piedi nudi sul tetto. Ovviamente il riferimento è al film A piedi nudi nel parco con Robert Redford e Jane Fonda, bellissimo, degli anni 60, guardatelo veramente. In realtà io ho fatto la versione cittadina perché non so appunto se avete letto i vecchi articoli, comunque chi mi segue da tempo sa che io qualche anno fa mi sono spostata da un loft al piano terra, stile ovviamente un po' industriale, a un ultimo piano, quindi un quinto e un sesto piano, praticamente quindi di un condominio, quindi ho fatto questo cambiamento. E per una persona che soffre di vertigini e che ama i giardini è stato un bel cambiamento, ma mi sono adattata ovviamente a questa nuova abitazione e sto cogliendo veramente anche la bellezza di stare agli ultimi piani. Effettivamente è un orizzonte molto ampio, delle bellissime piante che circondano la casa, quindi con tutto quel verde ce l'ho. L'unica cosa, non ho un giardino, quindi la versione a piedi nudi nel parco nel mio posto diventa a piedi nudi nel tetto. Comunque, prima di raccontare quindi di cosa parlerà effettivamente questo post, ascoltiamo la prima canzone della puntata, che ovviamente sarà, come ho fatto tutto quest'anno, a tema, quindi a tema relativo il racconto, insomma, del mio post, e quindi molto legato a, anzi, non ve lo spoilero perché sennò capite di cosa parlo. Allora niente, ascoltiamoci Fool's Garden con Lemon Tree.

Allora, il post di questa puntata appunto parlerà del momento, di vivere il momento, della semplicità del momento. Un po' anche il tema del film che ho citato prima, appunto, a cui è ispirato il titolo, perché anche Robert Redford e Jane Fonda trascorrono questo momento praticamente a piedi nudi in una aiuola, in un parco praticamente lì in città, rilassandosi. E invece nel mio racconto è stato un momento estemporaneo, vissuto una sera appunto dopo cena a casa, quindi appunto sul mio tetto, perché io dico sempre che non ho comprato una casa, ma ho comprato un tetto, perché effettivamente è l'ultimo piano e non è un terrazzo praticamente coperto, è proprio un tetto. E quindi praticamente questo momento estemporaneo, vissuto con il mio figlio più piccolo di 3 anni, appunto dopo cena, ci siamo messi così improvvisamente, senza nessun tipo di programma, a ascoltare una musica in terrazza, appunto, e a ballare, ovviamente a piedi nudi, perché comunque, nel senso, nonostante io metta sempre le ciabatte vicino alla finestra, i miei figli le ciabatte non sanno nemmeno cosa sono, quindi noi siamo a piedi nudi costante dentro e fuori, ovviamente in questo caso hanno preso da me e non dal padre, quindi eravamo con i piedi nudi sul tetto a ondeggiare le gambe. Effettivamente è stato un momento molto bello perché poi c'era un bel tramonto, si stava bene come temperatura e la musica di sottofondo, con poi mio figlio che mi ha fatto tipo delle richieste stile DJ, mi ha detto: "Mamma, voglio ascoltare questo, voglio ascoltare quell'altro". E quindi è stato veramente un momento molto bello. Quindi era la scelta di questo mio post è conclusiva, perché ovviamente in tutto questo percorso, che per me, ovviamente, oltre che il piacere di raccontare il mio blog, è anche un percorso, dico sempre, introspettivo, quello della radio, perché mi devo fermare anche un attimino a pensare a cosa scrivo, cosa che non faccio sempre perché scrivo a getto, a cosa raccontare di quello che scrivo e vedo anche gli effetti che questo ha su di me. Quindi ci stava bene come post conclusivo di questa stagione non un riassunto di poi quello che quest'anno è cambiato, delle mie novità, di quello che cambierà, perché tanto sono sempre in movimento, ma semmai un elogio, una celebrazione non tanto del futuro o del passato, quindi il riassunto del passato, il programma per il futuro, ma proprio del momento, no? Il classico hic et nunc latino, che ovviamente è tanto facile da inneggiare, insomma, da proclamare, ma non è così tanto facile da applicare alla nostra vita, e non è filosofia spicciola, anche se sembra, ricordarci che è soltanto quello che conta, il qui e l'ora, ovviamente, anche se ce lo ripetiamo sempre, non è facile applicarlo alla vita di tutti i giorni, perché siamo veramente tanto concentrati su quello che dobbiamo fare in un secondo momento o in quello che è stato fatto precedentemente. Invece il racconto del mio post è proprio la fotografia di un momento in cui ho vissuto esattamente quei secondi. Comunque, visto che l'altro membro di questo momento fantastico è stato mio figlio, che adora Bruno Mars, sceglierò una canzone di Bruno Mars che, ovviamente, come la prima canzone, racconta e celebra la bellezza del vivere il presente. Quindi ascoltiamoci Bruno Mars con Just the Way We Are.

Questo artista io non lo conoscevo quasi per niente perché, come tutti sapete, insomma, sono molto anni 80, anni 90, però mio figlio, non so per quale motivo, ha questa ossessione verso Bruno Mars e quindi è diventato un membro della nostra famiglia, ecco, perché è abbastanza onnipresente. Allora, potevo scegliere, come dicevo prima, un altro tipo di post per salutarvi per questa stagione, visto che abbiamo iniziato questo nuovo anno con il mio vademecum, il mio programma per degli obiettivi per il 2026 e come ho detto nell'ultima puntata, che magari vi invito sempre a ascoltare come podcast. Non avevo ancora raggiunto tutti. Mi ero prefissata ovviamente quest'estate di portare avanti tutti gli altri obiettivi che mi erano rimasti indietro, tra cui ovviamente indossare tutte le mie scarpe e passare più tempo con le persone che amo, mangiando e bevendo questo, e viaggiando. Sono le uniche cose che mi erano rimaste un po' ancora in sospeso, ma sono le cose che effettivamente faccio anche di più d'estate, quando le giornate si allungano e aumentano anche i momenti di convivialità. Quindi potevo effettivamente parlare sempre di questo. Che poi è stato il tema ricorrente di tutta questa stagione che via via ho affrontato i vari obiettivi che mi ero prefissata. Ma sinceramente, visto che come sempre la mia vita è in cambiamento e non so cosa accadrà domani, anche perché sono io stessa a generare spesso il motore del cambiamento, mi è venuto veramente il desiderio di salutarvi con quindi semplicemente l'invito a sospendere tutte le cose super programmate e a riflettere un attimino su quello che fate in questo momento, quindi cancellate gli obiettivi e godetevi il momento. Quindi mi è sembrato un modo per salutare tutti più carino e anche insomma più adatto anche all'estate, quindi dove non so per quale motivo i momenti belli si moltiplicano e sembra che il tempo ovviamente rallenti, così da concederci di ricordarci meglio ogni singolo frame, ogni singola scena. Io ho veramente questa fotografia molto bella di questi balli su questo tetto, ecco. E quindi insomma spero che anche voi quest'estate possiate raccogliere tanti momenti in questo modo, non fotografandoli, ma appunto registrandoli nella testa, perché un'altra cosa di cui parlerò l'anno prossimo, che spero di disintossicarmi anche io, è l'eccessivo utilizzo della fotografia, nel senso che prima ovviamente ne facevamo tante meno di fotografie. Oggi, quando c'è un bellissimo momento, la prima cosa che ci viene da fare è fotografarla. E invece io l'altra sera non l'ho fatto, non avevo il telefono se non per mettere la musica, quindi non potevo spostarlo da lì. Quindi non l'ho fotografato, però mi sono resa conto che quel momento è stampato nella mia testa. Quindi non fotografiamo, ma viviamo. Ripeto, non è filosofia spicciola, è proprio un consiglio, perché poi effettivamente sembrano sciocchezze, ma è la cosa più semplice, dimenticarci del resto e stare in quel piccolo pezzetto del presente. Ascoltiamoci un'altra canzone, così almeno smetto di parlare e potete anche voi, insomma, godervi la musica del momento. Ascoltiamo Portugal con Living the Moment.

Quindi vi auguro anche a voi, insomma, quest'estate di stare più a piedi nudi sul tetto, sul parquet, sull'erba, ovunque vogliate, magari sui sassi evitatelo perché potrebbe essere doloroso. E a godervi quindi il momento con chi volete, magari anche semplicemente da soli, ballando, perché potrebbe essere la seconda opzione. Vi invito come sempre a leggere i miei post, dove magari cogliete quelle sfumature che non riesco a comunicare a voce, anche perché, come dico sempre, io vengo sempre meglio da letta che da parlata, nel senso che un conto è chiacchierare, un conto è

vi auguro una bellissima estate. Ascoltiamoci l'ultima canzone, ovviamente sempre a tema della puntata, quindi a ricordarci che quello che dobbiamo effettivamente apprezzare è il momento presente e non perderci sempre nel ragionamento di programmi futuri e di quello che è stato. Ascoltiamoci quindi Oasis, che quest'anno non l'ho mai messi, credo, con Do You Know What I Mean?

0: cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 24 giugno, del GR Valdichiana. Cortona, città della musica, è proprio il caso di utilizzare questa definizione soprattutto in questo periodo. Tanta musica per la gioia delle migliaia di turisti e residenti. Infatti è in pieno svolgimento il Nume Festival and Academy con la partecipazione di musicisti di livello mondiale, ma sta anche per iniziare il 23esimo Festival di Musica Sacra con la direzione artistica di Monsignor Marco Frisina, e per accontentare gli appassionati di musica bandistica ieri sera in Piazza Signorelli, sempre a Cortona, ha preso il via alle ore 21 la 17esima edizione di Filarmoniche in Piazza. Come dicevo, il Nume Festival and Academy è un evento di portata internazionale, ormai è arrivato al suo 9° anno, si proterrà a Cortona fino a venerdì 26 giugno, ma sentiamo nel nostro servizio le parole motivatamente entusiastiche prima della direttrice artistica e fondatrice del Nume Festival, Nathalie Dentini, poi di Francesco Attesti, assessore alla cultura del comune di Cortona e pianista di fama internazionale.
1: Voglio raccontarvi brevemente cosa è successo quest'anno. Come ogni anno, verso novembre, a questa selezione di artisti, quindi abbiamo ricevuto circa 357 candidature da tutto il mondo e abbiamo selezionato questi 13 giovani strumentisti, violinisti, violisti e violoncellisti. Sono dei ragazzi straordinari che sono vincitori di concorsi, alcuni sono già in agenzie importanti, e vengono a Cortona per partecipare a questa residenza artistica totalmente gratuita. È importante perché dà un segnale molto chiaro alle istituzioni e al pubblico di quanto sia fondamentale la formazione per i giovani musicisti e anche quanto è importante investire e sostenere la formazione, perché senza questi tipi di formazioni non si ha l'artista, non si può avere l'artista, l'atleta che poi compete e porta la nazione a avere delle figure brillanti che rappresentano anche le nazioni all'estero. Quindi c'è bisogno un po' in Italia di rialzare l'asticella di quello che è l'obiettivo dell'arte, no? Un po' come sta succedendo nello sport. E noi abbiamo, penso, centrato il punto e siamo riusciti ad ottenere un festival che è in grado di intercettare artisti internazionali e anche in grado di raccogliere la crème de la crème della gioventù internazionale, quelli, quella gioventù che studia, che si impegna e che ottiene risultati straordinari. Quindi noi li accogliamo qui ogni anno e diamo loro questa offerta formativa ma anche professionale, perché i ragazzi si esibiscono e noi crediamo fortemente che tutti gli artisti giovani meritano un palco e un pubblico.
2: Il primo ringraziamento d'obbligo è veramente a Nathalie, alla direzione artistica di questo festival, Nathalie Plata, che ormai da 4 anni portano avanti qui a Cortona un festival che sta crescendo sempre di più e sta veramente avendo un rilievo internazionale. Soprattutto, come diceva prima, la reputazione è cresciuta immensamente. Adesso si tratta di una vera e propria accademia, trattino festival, che si fa sì concerti, si fanno concerti, ma in particolare si insegna anche alle nuove generazioni. Nuove generazioni che non devono essere viste come semplici esecutori o amatori. Qui si parla già di grandi professionisti e sicuramente musicisti che verranno proiettati nella carriera internazionale a livello veramente mondiale, ma che soprattutto per la prima volta riusciamo a sentire qua a Cortona. E da musicista, non da assessore, posso nient'altro che essere contento di questa operazione, ma soprattutto di essere orgoglioso di aver visto in un certo senso il desiderio, la determinazione, la sicurezza che Nathalie, il primo prodotto che abbiamo avuto, mi ha dimostrato e che da allora effettivamente sta portando avanti con una grande sicurezza, con una grande forza. Siamo anche una città etrusca, quindi questo nome, Nume, gli etruschi erano religiosissimi, quindi è davvero particolare che questo appellativo venga utilizzato proprio in una cittadina etrusca Io come amministrazione invece auspico e spero che al di là, insomma, della fine del nostro mandato e anche in futuro questo festival cresca sempre di più, perché io gli ho dato l'input, gli abbiamo dato l'input come amministrazione, ma questo deve essere qualcosa che trascende la politica, questo è qualcosa di molto più alto che deve veramente elevarsi e stagliarsi nel cielo fino all'infinito, spero veramente.
0: Sabato 27 alle ore 21 nella chiesa di San Domenico a Cortona avrà inizio la 23esima edizione del Festival di Musica Sacra diretto da Marco Frisina. Fa da apripista una delle voci femminili più intense del panorama italiano, Tosca, con un concerto conversazione, cioè parole e musica. La kermesse si protrarrà poi fino a domenica 5 luglio, ma ascoltiamo il nostro servizio sul festival iniziando con l'intervento del sindaco di Cortona, Luciano Meoni.
3: Ringrazio Cortona Cristiana e tutti coloro che si sono messi a disposizione per questa edizione di Musica Sacra. Festival di Musica Sacra è un appuntamento fondamentale per la nostra città, che è per definizione una città cristiana a tutti gli effetti. Aggiungo sull'anno francescano per gli 800 anni, quindi capite bene che quest'anno è un incastro veramente molto molto importante per noi. È un festival che promuove la musica, ma che lancia anche dei valori che in questo mondo purtroppo vengono sempre meno, e per noi è molto importante mantenere il livello alto rispetto appunto a quelli che sono i nostri valori cristiani, ma anche i valori della vita e quant'altro. Quindi questi appuntamenti musicali servono per ascoltare buona musica, concerti straordinari, ma anche per fare comunità.
0: A Marcello Bronzetti, collaboratore più stretto del direttore artistico Marco Frisina, abbiamo chiesto di spiegarci il senso del festival Sorella Pace.
4: Beh, diciamo innanzitutto c'è l'apertura con Tosca, che è un artista di elevata qualità ed ha un percorso, insomma, suo artistico professionale importante, profondo, ricercato. Non è un artista qualunque, e rientra proprio nella sua spiritualità di come affronta proprio il suo rapporto con la musica, quello lì che noi intendiamo, inserendo anche programmi che non sono propriamente sacri nei nostri programmi. Diciamo che si distingue sempre il nostro festival per la varietà di offerta che c'è. Una chicca di San Domenico che avremo su un ensemble con un amico di collaboratore di Ennio Morricone, che racconteranno un po' delle particolarità della storia del grande maestro. Ecco, se devo dire in qualche modo quello che può riassumere un po' questa varietà, questo messaggio, no? Questo bel tentativo di dire: ma che cos'è la pace? Che questo è il momento in cui veramente possiamo dire che ne abbiamo viste di tutte, anche l'inimmaginabile, se vogliamo essere sinceri. Tutto qui, insomma, dove il messaggio, ecco, di Francesco, e quando proprio come nel concetto di mercoledì che parla di sorella morte, in realtà sorella morte è proprio un po' il discorso di come affrontare, di come vivere con serenità un momento molto particolare interiore, però proprio questa trasformazione, questa relazione di pace.
0: A Walter Ceccarelli, presidente di Cortona Cristiana, associazione organizzatrice del festival, abbiamo chiesto se quest'anno tra i grandi artisti del festival ci saranno anche artisti cortonesi.
5: Quest'anno parteciperanno al festival anche 4 artisti cortonesi. Questo mi sembra una cosa bella: Michele Lanari, Massimiliano Rossi, che sono stati anche altre volte, poi Francesco Santucci alle celle, e poi ci sarà Edoardo Bettacchioni, che suonerà in Duomo a mezzanotte 4 luglio. Quindi la cosa ci sembra una cosa importante, anche questa presenza di una realtà cortonese, insomma, come, non solo come partecipazione di pubblico, ma anche come artisti che donano la loro performance.
0: A padre Daniele Bertaccini, frate cappuccino, uno dei fondatori di Cortona Cristiana e infaticabile animatore spirituale del festival, abbiamo chiesto di parlarci della dimensione spirituale di questo grande evento musicale.
6: Vorrei aggiungere intanto il fatto che siamo qui, mi riallaccio a quello che diceva il sindaco, non è scontato né banale, scontato né banale. Ci siamo anche quest'anno 23 anni. Quando abbiamo iniziato credo così, in un modo molto semplice, nessuno di noi avrebbe pensato che potevamo essere degli strumenti per qualcosa di più grande, almeno io mi sento così, rappresento un po' anche gli altri francescani della città, che grazie a Dio è una città ricca anche da questo punto di vista, e quindi esserci è una cosa molto importante, e esserci con... sentendo una missione, tutti quelli che siamo qui alla fine di questo festival sicuramente avremo meno soldi di prima, perché gli spettacoli sono tutti gratis, ecco. Quindi penso che già questo, cioè, si può fare anche così, anche senza capitali, cioè il capitale è quello che noi abbiamo, siamo noi, il capitale è questa città, il capitale è l'esperienza di Francesco, il capitale è il messaggio di pace cristiana che noi portiamo attraverso la cultura, è una delle finalità della nostra associazione Cortona Cristiana, e anche l'impegno che stiamo mettendo in questo momento per guardare al futuro, perché abbiamo bisogno che la base si allarghi, abbiamo bisogno di qualcuno che collabori, Romano ci sta dando una mano, il maestro Franco Radicchia ci sta dando una mano, di questo abbiamo bisogno perché è qualcosa di più grande di noi. Quello che volevo sottolineare io è che, diciamo, la collaborazione dei mezzi, se non c'è una collaborazione di intenti, ha un altro senso. Ecco, noi abbiamo collaborazione di mezzi e di intenti. Questo è uno specifico importante.
0: Infine, diamo notizia della settimana delle filarmoniche in piazza, iniziata proprio ieri sera, martedì 23, dalla Filarmonica Cortonese, che ha accolto gli studenti dell'Università della Georgia. Proseguirà poi stasera, sempre alle 21 in piazza Signorelli, con la Filarmonica Pietro Mascagni di Foiano. Giovedì sarà la volta della banda di Passignano sul Trasimeno e venerdì la Filarmonica Giuseppe Verdi di Farneta. Poi chiuderà la Filarmonica Cortonese insieme alla band Prime Note dell'Istituto Comprensivo Cortona 1. E allora, buona musica a tutti. Per oggi è tutto. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
7: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
8: Buon ascolto della pagina sportiva. Se non ricordo male, nel fine settimana vi avevo segnalato due grandi eventi sportivi nel Borgo di Poppi, il trail nel centro storico e la Gran Fondo di Mountain Bike. Bene, parliamo di City Trail, quello che si è svolto nel centro storico di Poppi, perché in questa gara c'è stato spettacolo, agonismo, ma soprattutto a commozione nella terza edizione in memoria di Moreno Sinatti. Quindi domenica sera, nella suggestiva cornice del centro storico di Poppi, l'edizione 2026 del City Trail, gara podistica in un circuito di 6 km che ha richiamato numerosi atleti e appassionati. La manifestazione ha preso il via con le splendide gare riservate al settore giovanile che hanno regalato entusiasmo e partecipazione, confermando la vitalità del movimento podistico locale e l'importanza di promuovere lo sport tra i più giovani. Successivamente alle 21.30, prima della partenza della gara principale, si è vissuto un momento di grande emozione e raccoglimento dedicato al ricordo di Moreno Sinatti, atleta, organizzatore dell'Unione Polisportiva Poligiano, scomparso una settimana fa a causa di un improvviso e incurabile malattia che ha colto tutti di sorpresa. La sua fotografia è stata esposta sulla linea di partenza, dove atleti, organizzatori e pubblico hanno voluto rendergli omaggio con un lungo e sentito applauso. Moreno era una figura molto apprezzata nel mondo del podismo aretino e casentinese, conosciuto per la sua disponibilità, il suo entusiasmo e il costante impegno nell'organizzazione delle manifestazioni sportive. Particolarmente toccanti sono state le parole di Maurizio Maggi, che ha voluto ricordare l'amico esponendo una foto accompagnata dalla significativa scritta «Gli amici del Casentino», un gesto semplice ma carico di significato che ha testimoniato l'affetto e la stima che legavano Moreno e tutto il territorio e alla comunità podistica di Poppi. La gara, sviluppata su 4 giri di un percorso particolarmente impegnativo e selettivo, ha offerto un grande spettacolo fin dalle prime battute. In campo maschile si sono subito portati al comando Alessandro Tartaglini, Lorenzo Mori, Emanuele Graziani e Luca Bertelli, formando un quartetto di assoluto livello. Tra le donne invece è stata Laura Checcaglini a prendere immediatamente la testa della corsa, con Virginia Leonardi a distanza di controllo e Anna Nanù più attardata. Le difficoltà del tracciato hanno presto fatto la differenza. Già al secondo giro Luca Bertelli perdeva contatto dai battistrada, lasciando al comando il terzetto composto da Mori, Tartaglini e Graziani. Nella gara femminile intanto Virginia Leonardi recuperava progressivamente terreno sulla leader Checcaglini, riducendo giro dopo giro il distacco. Si è così arrivati all'ultimo giro con tre atleti ancora in lotta per la vittoria assoluta, e a decidere la gara è stato l'allungo finale di Lorenzo Mori dell'Unione Polisportiva Policiano, che negli ultimi metri è riuscito a staccare Alessandro Tartaglini del Parco Alpi Puane, tagliando il traguardo da vincitore con 5 secondi di vantaggio. Terzo posto per il compagno di squadra Emanuele Graziani, giunto a 13 secondi dal vincitore. Grande emozione anche nella prova femminile, dove Virginia Leonardi ha completato la sua rimonta superando Laura Checcaglini nel finale e conquistando il successo con 20 secondi di vantaggio. Terza posizione per Anna Nanù, giunta a un minuto e un secondo dalla vincitrice. Nella classifica per società, affermazione dell'Unione Polisportiva Policiano, che ha preceduto il Firm Team e il Subiano Marathon. La terza edizione del City Trail di Poppi si archivia con un bilancio estremamente positivo, tra spettacolo agonistico, partecipazione e il sentito ricordo di Moreno Sinatti, una figura che continuerà a vivere nella memoria di tutto il movimento podistico toscano. Doverosamente torniamo a parlare di quella che è stata la manifestazione internazionale del circuito di Miravalle a Montevarchi e il plauso fatto al motoclub Brilliperi di Montevarchi, soprattutto al suo presidente. Abbiamo parlato di quelli che sono stati i dati tecnici, anche quelli logistici, e adesso una manifestazione che è culminata con il giusto riconoscimento e soprattutto con l'omologazione ufficiale del circuito di Miravalle da parte della Federazione Motociclistica Internazionale. E adesso quindi le parole del presidente del motoclub Brilliperi, Simone Vanzi, al termine del weekend di questo mondiale di motocross.
9: Finalmente è arrivato, mi posso sciogliere, sentire questi ragazzi che mi stanno chiamando, che vogliono festeggiare questo traguardo, mi fa sciogliere. Tra le mani ho il documento ufficiale, finalmente siamo omologati come circuito internazionale della FIM con la licenza numero 445. C'è un significato importante, in questo numero c'è 2x44, il 4, e per chi mi conosce sa che il 4 è un numero fondamentale per me. Ringrazio Rispoli, che oggi mi ha emozionato tanto, che ha ricordato i sacrifici, che ha ricordato un compagno che oggi sarebbe stato a tifare per lui.
10: Le emozioni sono d'obbligo in questo momento, è un foglio di carta, ma davvero vale tutta la fatica che il motoclub Brilliperi ha fatto per riportare questo evento qui oggi. Si chiude uno spettacolo bellissimo, ieri un caldo tremendo, oggi è arrivata l'acqua, quindi rimane indimenticabile questo weekend. È anche in visita è venuto il presidente della regione Eugenio Giani, ci sarà tempo per fare i bilanci più a bocce ferme, però è stato un successo, ce lo aveva detto giovedì in anticipo, ora che è finito è stato un successo.
9: È stato un successo, è un successo perché è venuto anche Giovanni Copioli, presidente della Federazione Italiana, è venuta la Silvia Chiassai, è venuta tutta l'amministrazione comunale, è venuto Gianni a vedere la realtà, e tutti sono stati stupiti del grande gruppo di ragazzi che ho tirato su. Lo so, vi ho stancato a parlare sempre di ragazzi, ma è il mio scopo di vita, è il mio scopo di vita e lo scopo del Motolab, quello di formare, di invogliare, avere un percorso formativo per le persone, per i ragazzi e per costruirgli un futuro.
10: Un'ultima battuta, presidente Vanzi, ha parlato di percorso in senso formativo, parliamo un attimo però di percorso pratico, quello della pista. Era un salto nel buio, la pista è stata rivoluzionata, le vere prove sono state le prime prove libere che hanno fatto quei piloti, abbiamo mantenuto, possiamo dirlo, la spettacolarità del circuito, della gara, e alla fine noi abbiamo intervistato i tifosi lungo il percorso per sentire cosa ne pensavano. È piaciuta?
9: Sì, la pista è piaciuta, la pista però presenta delle grosse difficoltà tuttora, perché il motocross moderno vuole un altro tipo di terreno. meno. Abbiamo fatto il possibile stando a determinati criteri e alle concessioni che ci era permesso. Ora abbiamo un anno da lavorare perché stiamo già parlando per il 2027. Aprile 2027 è la richiesta e potrebbe essere l'accordo per riportare il Mondiale a Montevarchi per il secondo anno consecutivo, però per arrivare al 2027 dobbiamo ritrovarci, dobbiamo aprire un tavolo con la Regione, con il Comune, perché gli standard che abbiamo adoperato sono piaciuti alla Federazione, ma dobbiamo ancora migliorarci, perché ieri con la calura che è arrivata improvvisa sul circuito non eravamo pronti in maniera adeguata, abbiamo dovuto fare ricorso a approvvigionamenti esterni di acqua e questo non è ammissibile, quindi dobbiamo cercare di fare altri investimenti nel cercare di creare altri bacini idrici di emergenza, quindi altri contenitori, altri, perché in un gran premio di genere con la calura si calcola di utilizzare 800 metri cubi di acqua.
10: Quindi rivedere il mondiale di motocross a Miravalle tra meno di un anno, perché si parla di aprile, non è più una divina speranza, è qualcosa di più.
9: È qualcosa di più.
8: Un grazie sentito all'autore del servizio, Goffredo Rossi di TV1, e noi torniamo a parlare di calcio perché abbiamo un servizio dei giornalisti di Calcio Più sul sentire, sul settore di quello che potrebbe essere il calcio dilettantistico nella città di Firenze 2026-2027.
11: Ci sarà da aspettare la fine di luglio per avere il quadro completo dei gironi toscani di eccellenza e promozione. Partendo dall'eccellenza, resta aperta la destinazione di Grassina e Viareggio che, escluse dalle 7 squadre promosse direttamente in Serie D attraverso gli spareggi nazionali, hanno entrambe deciso di presentare domanda di ripescaggio. Al momento i posti liberi nell'organico di Serie D sono solo un paio, ma risultano diverse situazioni societarie precarie che impedirebbero l'iscrizione al campionato. Verrà stilata quindi una graduatoria tra tutte le squadre arrivate agli spareggi nazionali che avranno presentato regolare domanda e in base a questa graduatoria verranno assegnati i posti disponibili. In sostanza, per i criteri che determinano il punteggio finale, il Grassina occuperebbe una posizione tra le prime 5, migliore di quella del Viareggio. Con il Grassina in Serie D verrebbe promosso quindi in eccellenza il Pietrasanta, che andrebbe nel girone A. Se ipotesi più remota arrivasse in D anche il Viareggio, avremmo in eccellenza anche il Casentino Academy. I gironi di eccellenza appaiono quindi un rebus ancora da decifrare, anche perché tra retrocesse e promosse il girone A conterebbe al momento 17 squadre contro le 15 del girone B. Quindi almeno una squadra dovrebbe migrare dal girone A al girone B, due nel caso del Grassina in Serie D. Le indiziate in base a criteri geografici sarebbero Sestese e in seconda battuta Zenit Prato, ma non sono da escludere possibili sorprese. Minori i problemi per i tre gironi di promozione. Tutto dipende dalla ripartizione del folto lotto di squadre della provincia di Firenze. Incertezze su Africo e Cubino necessariamente insieme perché utilizzano lo stesso campo. Girone A o girone C? Se fosse girone A, nel girone C andrebbero di conseguenza Fortis Juventus e Lugo. Si muove intanto il mercato e si definiscono le guide tecniche delle diverse squadre. Sette Soldi lascia la Zenit Prato, arriva Guasti ex Lastrigiana e si accasa, udite udite, all'Antella e potrebbe portarsi dietro qualche pezzo pregiato ritrovando comunque Cela, Lunghi e Chiaramonti. La Sestese chiude il ciclo con Polloni, l'allenatore della risalita dalla prima categoria, e affida la squadra ad Alessandro Rossi, una vita tutta in rosso-blu, allenatore degli juniores under 19, campioni d'Italia lo scorso anno e secondi quest'anno. Chiara la volontà di affidarsi ai gioiellini del vivaio, affiancati da qualche elemento di esperienza. Per Radio Incontri, Enrico Badini.
8: E così siamo giunti al termine anche per oggi. Grazie per la gentile attenzione, per il gentile ascolto. Giorgio Fanelli, GR Valditiana, Castiglio Fiorentino.
7: Il meteo in Valdichiana. a cura di Alessio Argentelli.
12: Previsioni meteorologiche 24 giugno 2026. Cielo sereno o lievemente velato al mattino con minime in lieve calo. Nel pomeriggio nubi cumuliformi in sviluppo per infiltrazioni più umide e fresche in quota, con la possibilità di alcuni rovesci o temporali localmente forti, specie sulle aree al confine col Senese. In serata, tendenza a rapido miglioramento, venti deboli variabili con rinforzi in caso di temporali e massime stazionarie o lieve calo. Affidabilità media.
13: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
3: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
4: Mercoledì, Vespri.

Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Concedi ai nostri parenti ed amici prosperità e salute.
1: Fa che godano della tua benedizione sulla terra e nel cielo.

0: Apri le braccia della tua misericordia ai morti di questo giorno.
1: Accogli le loro anime nella pace del tuo regno.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: vuoi fare?
1: Vediamo un po'. Ecco fatto. Ah. Occhi neri!
2: Sentite, ma chi è questo cantante?
1: Non lo conosco.
2: Simpatico, eh?
0: Stefano.
2: Mm?
0: Ma questo non è quel ragazzo che...
2: E non ti posso fermare. Ti sbagli. Non lo conosco.

aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo.
1: È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Se

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: parlarmi più d'amore.
1: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.
2: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Ben trovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarrita, come sempre settimanalmente in radio con voi. Un'ora come al solito insieme, iniziamo questo percorso musicale con un trio fantastico. Sono giovanissimi, si chiamano Hilo Jack, li ascoltiamo con Tryna Be Cool, Hilo Jack.

E questa era Tryna Be Cool con Hilo Jack Trio, di cui fa parte un pianista giovanissimo e parecchio talentuoso, Clyde Lawrence, dall'area newyorkese, con il quale abbiamo cominciato il percorso musicale quest'oggi in radio. Secondo ascolto con un altro trio di appassionati del funk, si chiamano Chris Gray and the Blues Band con Stick It Up.

Dalla Danimarca, un trio di ottimi musicisti che condividono il soul, il funk e l'easy jazz con strumenti acustici. L'ascolto era Stick It Up per Chris Gray and the Blues Band. Torniamo nell'area di New York con una interprete, pianista e cantante davvero notevole. Lei si chiama Jackie Evans. La proposta è questa, Leave You, Jackie Evans.

Lei si chiama Clara Lassan, artista britannica, produttrice. Questa era una ipnotica feel good tratto da un album del 2024 come Good Morning, Buon Rimpianto. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con Francesco Sciarretta, settimanalmente come sempre in radio. Vi ricordo a metà strada, come al solito, l'appuntamento con l'artista jazz della settimana.

0: Wichita Lineman è un brano che appartiene alla storia della musica, 1968, scritto dal compositore paroliere Jimmy Webb per un artista che poi l'ha portata al grande successo commerciale come Glen Campbell. Questa era una versione della giovanissima cantante inglese Honan Ford, Wichita Lineman. Un altro giovane talento semi sconosciuto e più si chiama Aaron, ripercorre un po' lo stile musicale cantautorale di grandi musicisti come ad esempio Billy Joel, per citarne uno. E allora eccolo qui, Aaron con questa Table for Two dallo stile swing jazz piuttosto evidente ed elegante. Aaron.
1: A table for two, just in case.

Indra è un giovane artista molto promettente, riprende un po' lo stile classico di un certo songwriting. L'ascolto per lui era Table for Two per Aaron. Un po' di musica italiana con un riascolto che riguarda Pino Daniele e una sua canzone quasi dimenticata da un disco interessante come Medina. Siamo nel 2001, il brano scelto è Senza te, Pino Daniele.

0: Il suono anni 60 di Scott Walker, cantante americano che ha avuto poi un successo di pubblico enorme in Inghilterra. Questo è un brano tratto da un disco come Scott del 1968 in vinile. All'epoca l'estratto era Jackie per Scott Walker, scomparso all'età di 76 anni a Londra il 22 marzo del 2019. E a questo punto, come sempre, l'appuntamento solito con l'artista jazz della settimana. Questa settimana il nostro suono è su un cantautore ironico, colto, si chiama Carlo Ciampi. E ascoltiamo un estratto dal suo ultimo lavoro, Out Out, Amore o Guerra, Carlo Ciampi.
1: Jazz Train, il jazz e oltre, alla radio.
2: L'artista jazz della settimana.

l'impegno sociale, la resistenza, la memoria, la complessità dei rapporti umani. Questo è il senso dell'ultimo album di Carlo Ciampi, cantautore fiorentino, presenta in radio questo suo Out Out Amore o Guerra, realizzato per un'attivissima etichetta italiana come Radici Music, dove è possibile anche acquistarlo. Carlo Ciampi, Amore o Guerra. Il brano estratto per presentarlo come artista jazz della settimana era O Devo Concludere Che, per Carlo Ciampi, artista jazz della settimana su Jazz Train. E così con Carlo Ciampi abbiamo passato la mezz'ora su Jazz Train, ancora 30 minuti con me in radio. Ancora un saluto, un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta. E il nostro percorso adesso considera una realtà tedesca di Colonia, si chiamano Schalsic Brass Band, l'ascolto è Colonia.

un bel collettivo questo dei tedeschi Schalzig Brass Band, l'ascolto alla radio era Colonial Mentality. E il nostro percorso adesso cambia ancora direzione, come spesso accade in questa trasmissione, e vi propongo all'ascolto una grandissima voce jazz come quella di Shana Steele e un brano dal titolo Paper Bag, Shana Steele.

Lei è una giovane cantante di jazz, ottima chitarrista peraltro, si chiama Erika Petty. Questo è un estratto da un lavoro nel 2023 come Sophisticated, l'ascolto His Eyes Arise per questa elegante interprete jazz, Erika Petty.

la musica degli anni 40 con un'orchestra famosissima, quella di Glenn Miller, in questa A Girl in Gallico, brano scritto dal songwriter Arthur Schwarz, fra l'altro anche produttore cinematografico, con Leo Robin paroliere e la presenza del sassofonista e vocalist Tex Beneke con i Crew Chiefs, quartetto vocale che accompagna l'orchestra appunto di Glenn Miller, A Girl in Gallico. Ancora una decina di minuti insieme con Just Train, un buon ascolto, ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Proseguiamo con un artista italiano, lui suona un jazz contaminatissimo fra musica etnica, world e sperimentazione, un bravissimo chitarrista, lo ascoltiamo con questa sua Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

E questa era Peruvian Dance con Daniele Bragaglia, chitarrista e autore di questo brano, inserito in un album di qualche anno fa, 2022, come Deep Resonances. E così con Daniele Bragaglia siamo giunti al traguardo su Just Train. Ancora in tempo però per proporre all'ascolto una signora della musica italiana, si chiama Mina. L'ascolto è con questa, Nel cielo dei bars, brano composto per le parole da Leo Chiosso con la musica di Fred Buscaglione, e siamo sul finire degli anni 50. Con Mina e Nel cielo dei bars ci salutiamo, vi aspetto come sempre la settimana prossima con Just Train in radio.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.